0: quando c'è stato il terremoto più forte, adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato, noi poi siamo a ovest dell'isola.
1: Per il vostro rientro, qual è la situazione?
0: Abbiamo provato a anticipare, ma non siamo riusciti. Alle 18 abbiamo un aereo che ci porterà a Bali. Dobbiamo aspettare quel momento.
1: C'è stata paura, ci sono stati momenti di tensione nel vostro gruppo?
0: Quando ci hanno comunicato la cosa, c'era il rischio appunto dello tsunami. Siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. C'era un po' quel rischio lì, ma siamo ripartiti, siamo tornati a terra.
1: Non si sono formate onde anomale.
0: No, alla fine fortunatamente no, si era ritirata parecchio. C'era stata una marea abbastanza anomala, per cui anche questo ci aveva un po' preoccupato. Però alla fine ci sono stati, solo al nord ci sono state onde di un paio di metri, niente di che.
2: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: E andiamo avanti con la cronaca. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea tentando poi di togliersi la vita. È accaduto ieri pomeriggio in provincia di Benevento.
4: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, provincia di Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso un omicidio. Quando i militari entrano nella villetta, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie, Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. Ora è piantonato in ospedale, in stato di arresto per omicidio volontario. Faustino e Maria sono descritti come una coppia tranquilla. Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava problemi psicologici. Si era sottoposto anche a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa.
5: Radio 1 Sport.

RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari nelle zone più remote della Colombia colpite dal sisma. In Indonesia il conto delle vittime del forte sisma al momento è di 47 morti e ci sono almeno 2.000 sfollati. Bloccati sull'isola di Flores 500 italiani, la Farnesina fa sapere che non risultano vittime o ferite tra i connazionali.
2: Le squadre di soccorso si aggirano tra le macerie nell'isola di Flores, Indonesia orientale, tra gli hotel per turisti danneggiati nelle città di Labuan, Bajo e Maumere e le casette crollate nei villaggi dell'interno. Al momento si contano decine di morti e 2.000 persone evacuate, messe in fuga da un allarme tsunami, poi rientrato, ancora incerto il numero dei dispersi e si temono nuove scosse. La terra ha cominciato a tremare verso le 5 del mattino di sabato, quando era mezzanotte in Italia, con epicentro localizzato in mare. Una scossa di magnitudo 7,7, una profondità di 15 chilometri. Un video girato nel porto di Maumere mostra grossi pezzi di cemento staccarsi dall'edificio del terminal e cadere sui passeggeri in attesa di imbarcarsi su un traghetto. Alcuni si sono buttati in acqua per salvarsi. L'Indonesia, una catena di isole lungo la cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, vulcani e faglie sismiche ad alta instabilità. Altre due scosse hanno colpito la zona senza gravi conseguenze, una vicino all'isola di Sumatra e un'altra nella regione di Papua Nuova Guinea. Francesco Mincone, GR1.
1: Medio Oriente, nel sud del Libano, pesante attacco israeliano, diverse le vittime civili, scambio di accuse tra Hezbollah e le forze israeliane sulla violazione del cessate il fuoco. Intanto, sul fronte della diplomazia, il capo di Hamas è al Cairo, l'incontro tra Khalil al-Ahyar, il capo degli 007 egiziani, precede la visita nella regione che l'inviato di Trump, Kushner, farà nei prossimi giorni.
3: È l'attacco più sanguinoso dalla sigla degli accordi sul cessate il fuoco avvenuta a giugno. Nel sud del Libano, i raid israeliani su Ansar e Nabatie hanno provocato almeno 11 vittime, tra le quali due donne e tre bambini. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che chiede a Israele di fermare i massacri. Il presidente libanese Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Hezbollah minaccia vendetta. L'attacco israeliano, afferma invece il premier Netanyahu, è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito tre soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi tre comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Altro fronte, quello ucraino, alcune esplosioni sono state udite a Kiev poco fa dopo che è scattato l'allarme nella capitale ucraina. Il sindaco ha invitato su Telegram i propri cittadini a restare a casa. E a Ceuta non c'è stata la temuta ondata di migliaia di migranti, bloccate però dalla polizia marocchina con cariche lacrimogene alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera. Almeno 110 gli arresti. E torniamo in Italia con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Si analizzano telefoni e computer di Walter Lavitola. Molti i punti ancora però da chiarire.
4: Non è detto che le loro dichiarazioni possano fare piena luce su un caso quanto mai opaco, ma c'è attesa su quanto potranno dire i magistrati i tre uomini del comando che il 16 ottobre ha piazzato una bomba sotto la casa di Sigfrido Ranucci e la donna che li ha aiutati. Subito dopo l'arresto saranno avvalsi della facoltà di non rispondere, ora hanno deciso di farlo. A pesare deve essere stata la confessione di Walter Lavitola. Intercettati in carcere dicevano di sentirsi scaricati da lui. I quattro potrebbero dire quale fosse il loro mandato, se davvero quello di sparare alcuni colpi contro il muro di cinta della casa di Ranucci, con la decisione di fare invece saltare in aria le due auto di famiglia presa di loro iniziativa, oppure del factotum di Lavitola, Gomez Clesio Tavares, riparato in Camerun, dal quale dichiara di voler rientrare per farsi interrogare dai magistrati, ma non dice quando. Nel suo interrogatorio l'imprenditore ha parlato dell'attentato come di un modo per far aumentare la scorta al giornalista che riteneva in pericolo. Il GIP però non lo ritiene credibile. Gli investigatori appaiono certi che Ranucci nulla sapesse dell'attentato, ma si domandano se dietro Lavitola ci possano essere altri mandanti, considerati i suoi trascorsi e la sua rete di contatti. Claudio Vigolo, GR1.
1: E continuiamo con la cronaca. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: GR1.
1: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la questione migranti. A Ceuta non c'è stata la temuta ondata di migliaia di arrivi, bloccati però dalla polizia marocchina con cariche lacrimogene, alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera, almeno 110 gli arresti. Ed iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari nelle zone più remote della Colombia colpite dal sisma. In Indonesia invece è il momento del conto delle vittime, 47 i morti e ci sono almeno 2.000 sfollati. Bloccati sull'isola di Flores 500 italiani, la Farnesina fa sapere che non risultano vittime o ferite tra i connazionali. Ed è guerra di parole tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz non si conquista con un tweet, sarà per sempre iraniano, così Teheran replica l'affermazione del presidente americano che aveva assicurato presto lo stretto diventerà territorio degli USA, salvo poi far sapere da Washington che stava scherzando. E la guerra contro l'Iran, ma anche la crisi di Hormuz, sta impattando pericolosamente sulle riserve di petrolio degli Stati Uniti. Secondo gli osservatori sono ai livelli più bassi da quando sono state costituite all'inizio degli anni Ottanta. E rimaniamo in Medio Oriente, nel sud del Libano, pesante attacco israeliano, diverse le vittime civili, scambio di accuse tra Hezbollah e le forze israeliane sulla violazione del cessate il fuoco. Intanto sul fronte della diplomazia, il capo di Hamas al Cairo, l'incontro tra Khalil Alaia e il capo degli 007 egiziani precede la visita nella regione che l'inviato di Trump, Kushner, farà nei prossimi giorni. E da Castel Gandolfo, l'Angelus del Papa, nel giorno della festa dell'Assunta, un nuovo appello per le popolazioni che soffrono. Ascoltiamo le sue parole.
2: Oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione.
1: E continuiamo con la cronaca. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea tentando poi di togliersi la vita. È accaduto ieri pomeriggio in provincia di Benevento. L'uomo, secondo quanto si apprende, al termine di una lite avrebbe accoltellato la donna. Subito dopo avrebbe tentato di togliersi la vita. Ora è ricoverato in gravi condizioni. E tragedia familiare anche a Genova, dove un 26enne durante una lite ha accoltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. La ragazza di 18 anni è ricoverata ora in codice giallo. Indagano i carabinieri per capire la dinamica dei fatti e accertare la volontarietà o meno della caduta del ragazzo. E un 18enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una 17enne.
3: L'allarme è attorno a mezzanotte e mezzo. I carabinieri di Pisticci soccorrono una ragazza in evidente stato di shock sul lungomare di Metaponto, in provincia di Matera. È coperta di sangue, appena 17 anni, residente in un paese vicino. Racconta di aver subito una violenza sessuale su una panchina isolata, nascosta dalla vegetazione, vicino al mare. Indica con sicurezza il colpevole, un conoscente che fa parte della comitiva di amici con cui ha trascorso le ultime ore sulla spiaggia, aspettando il Ferragosto. La giovane viene subito portata all'ospedale di Policoro, dove i medici confermano la violenza, mentre i carabinieri si mettono sulle tracce del presunto aggressore, appena maggiorenne, di origini tunisine, ma regolare sul territorio italiano, incensurato. Il ragazzo viene fermato all'alba. Lui nega le accuse, ma secondo quanto emerso, sugli abiti ha ancora tracce di sangue. Si attende ora la convalida da parte del GIP del Tribunale di Matera. Per la ragazza, attivato il protocollo del Codice Rosso. Potenza, Nicoletti. Soave, GR1.
1: Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Signano, nel Reggino. Accanto al corpo e in altri punti della casa sono state trovate evidenti tracce di sangue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rocella Ionica, che hanno isolato l'area e avviato i rilievi. Il medico legale ora dovrà accertare le cause della morte. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. E un uomo di 45 anni, incensurato, è stato trovato morto ieri mattina per strada allo Zen a Palermo.
4: La notte di Ferragosto si macchia di sangue allo Zen di Palermo. A perdere la vita è stato Vito Genovese, 45 anni, incensurato, che secondo una prima ricostruzione avrebbe sorpreso dei ladri in un box vicino a casa sua e sarebbe stato colpito più volte, forse con un cacciavite. Fatale il fendente che l'ha raggiunto al volto. L'arma non è ancora stata ritrovata. Il giallo.
0: RAI, Radio 1 Sport.

samba, todo mundo bamba, da alma brasileira.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari nelle zone più remote della Colombia colpite dal sisma. In Indonesia il conto delle vittime al momento è invece di 47 morti. Ci sono almeno 2.000 sfollati. Bloccati sull'isola di Flores, 500 italiani. La Farnesina fa sapere che non risultano vittime o ferite tra i connazionali.
2: Le squadre di soccorso si aggirano tra le macerie nell'isola di Flores, Indonesia orientale, tra gli hotel per turisti danneggiati nelle città di Labuan, Bajo e Maumere e le casette crollate nei villaggi dell'interno. Al momento si contano decine di morti e 2.000 persone evacuate, messe in fuga da un allarme tsunami, poi rientrato, ancora incerto il numero dei dispersi e si temono nuove scosse. La terra ha cominciato a tremare verso le 5 del mattino di sabato, quando era mezzanotte in Italia, con epicentro localizzato in mare. Una scossa di magnitudo 7,7, una profondità di 15 chilometri. Un video girato nel porto di Maumere mostra grossi pezzi di cemento staccarsi dall'edificio del terminal e cadere sui passeggeri in attesa di imbarcarsi su un traghetto. Alcuni si sono buttati in acqua per salvarsi. L'Indonesia, una catena di isole lungo la cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, vulcani e faglie sismiche ad alta instabilità. Altre due scosse hanno colpito la zona senza gravi conseguenze, una vicino all'isola di Sumatra e un'altra nella regione di Papua Nuova Guinea. Francesco Mincone, GR1.
1: In Medio Oriente, nel sud Libano, pesante attacco israeliano, diverse le vittime civili, scambio di accuse tra Hezbollah e le forze israeliane sulla violazione del cessate il fuoco. Intanto, sul fronte della diplomazia, il capo di Hamas è al Cairo. L'incontro tra Khalil al-Ahya e il capo degli 007 egiziani precede la visita nella regione che l'inviato di Trump, Kushner, farà nei prossimi giorni.
3: È l'attacco più sanguinoso dalla sigla degli accordi sul cessate il fuoco avvenuta a giugno. Nel sud del Libano, i raid israeliani su Ansar e Nabatie hanno provocato almeno 11 vittime, tra le quali due donne e tre bambini. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che chiede a Israele di fermare i massacri. Il presidente libanese Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Hezbollah minaccia vendetta. L'attacco israeliano, afferma invece il premier Netanyahu, è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito tre soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi tre comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: E momenti di forte tensione al confine tra Marocco e Spagna, ma a Ceuta non c'è stata la temuta ondata di migliaia di migranti. Bloccate però dalla polizia marocchina con cariche lacrimogeni alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera. Almeno 110 gli arresti. La situazione resta tesa, ma sotto controllo. E torniamo in Italia con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Si analizzano telefoni e computer di Lavitola. Molti, però, ancora i punti da chiarire.
4: Non è detto che le loro dichiarazioni possano fare piena luce su un caso quanto mai opaco, ma c'è attesa su quanto potranno dire i magistrati i tre uomini del comando che il 16 ottobre ha piazzato una bomba sotto la casa di Sigfrido Ranucci e la donna che li ha aiutati. Subito dopo l'arresto saranno avvalsi della facoltà di non rispondere, ora hanno deciso di farlo. A pesare deve essere stata la confessione di Walter Lavitola. Intercettati in carcere dicevano di sentirsi scaricati da lui. I quattro potrebbero dire quale fosse il loro mandato, se davvero quello di sparare alcuni colpi contro il muro di cinta della casa di Ranucci, con la decisione di fare invece saltare in aria le due auto di famiglia presa di loro iniziativa, oppure del factotum di Lavitola, Gomez Clesio Tavares, riparato in Camerun, dal quale dichiara di voler rientrare per farsi interrogare dai magistrati, ma non dice quando. Nel suo interrogatorio, l'imprenditore ha parlato dell'attentato come di un modo per far aumentare la scorta al giornalista, che riteneva in pericolo. Il GIP però non lo ritiene credibile. Gli investigatori appaiono certi che Ranucci nulla sapesse dell'attentato, ma si domandano se dietro Lavitola ci possano essere altri mandanti, considerati i suoi trascorsi e la sua rete di contatti. Claudio Vigolo, GR1.
1: E continuiamo con la cronaca. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, tentando poi di togliersi la vita. È accaduto ieri pomeriggio in provincia di Benevento. L'uomo, secondo quanto si apprende, al termine di una lite avrebbe accoltellato

0: senza.
1: Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Momenti di forte tensione al confine tra Marocco e Spagna, ma a Ceuta non c'è stata la temuta ondata di migliaia di migranti, bloccate però dalla polizia marocchina con cariche lacrimogene alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera. Almeno 110 gli arresti. La situazione resta tesa, ma sotto controllo.
2: Il bilancio cresce di ora in ora. Le ultime cifre parlano di oltre 290 persone fermate dalla polizia marocchina mentre tentavano di raggiungere la frontiera di Ceuta. La maggior parte vengono dall'Africa subsahariana. Altre 61 persone sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare sui canali social. Gli scontri sono stati ripresi da giornalisti e passanti. La polizia ha sparato anche gas lacrimogeni per disperdere i migranti. Centinaia si erano nascosti su una collina a 3 km da Ceuta. Delle persone sono cadute e sono state investite, dice un ragazzo marocchino che ha seguito tutta la scena. Non è stata una sorpresa. Da giorni sui social rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare nell'enclave il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti, mezzi blindati, posti di blocco. Anche l'esercito continua a pattugliare il confine. E poi c'è il protocollo approntato dalle piattaforme social in collaborazione con la Commissione europea con appositi messaggi per scoraggiare chi pensasse di oltrepassare illegalmente il confine. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Nel sud del Libano, pesante attacco israeliano, diverse le vittime civili, scambio di accuse tra Hezbollah e le forze israeliane sulla violazione del cessate il fuoco. Intanto, sul fronte della diplomazia, il capo di Hamas è al Cairo. L'incontro tra Khalil Al-Ahia e il capo degli 007 egiziani precede la visita nella regione che l'inviato di Trump, Kushner, farà nei prossimi giorni. E c'è stato nella notte un nuovo attacco aereo sulla capitale ucraina. Diverse forti esplosioni sono state udite a Kiev. Al momento le autorità stanno verificando eventuali danni o vittime. C'è stata anche una violazione dello spazio aereo in Romania. Ha abbattuto un drone entrato illegalmente nel paese. E iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari nelle zone più remote della Colombia colpite dal sisma. In Indonesia il conto delle vittime al momento è di 47 morti e ci sono almeno 2.000 sfollati. Bloccati sull'isola di Flores 500 italiani. La Farnesina fa sapere che non risultano vittime o ferite tra i nostri connazionali. E veniamo a parlare della cronaca. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea tentando poi di togliersi la vita. È accaduto ieri pomeriggio in provincia di Benevento.
3: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, provincia di Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso un omicidio. Quando i militari entrano nella villetta, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie, Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. Ora è piantonato in ospedale, in stato di arresto per omicidio volontario. Faustino e Maria sono descritti come una coppia tranquilla. Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava problemi psicologici. Si era sottoposto anche a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per ricostruire il movente. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
1: E tragedia familiare anche a Genova, dove un 26enne durante una lite ha accoltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. La ragazza di 18 anni è ricoverata in codice giallo in ospedale. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti. E un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Stignano, nel Regino, accanto al corpo, e in altri punti della casa sono state trovate evidenti tracce di sangue. Il medico legale dovrà ora accertare le cause della morte. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. E un uomo è stato trovato senza vita nel quartiere Zen di Palermo. Si tratta di un 45enne Vito Genovese che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe sorpreso dei ladri che stavano rovistando in un box delle case popolari. Ne sarebbe nata una colluttazione. L'uomo sarebbe stato colpito al volto da un cacciavite. Convocato in caserma alcune persone per cercare di ricostruire la dinamica dell'omicidio. E parliamo ora invece della crisi dell'ex Ilva, perché è arrivato il ricorso in Cassazione contro lo stop dell'area a caldo stabilito dalla Corte di Appello di Milano. Si tratta della prima mossa dell'amministrazione straordinaria per evitare la chiusura di una parte fondamentale delle acciaierie di Taranto. Se la chiusura diventasse infatti operativa, potrebbe saltare il bando con cui il governo sta tentando di vendere l'enorme complesso industriale pugliese. E oggi traffico da bollino rosso su strade e autostrade per i primi rientri dalle vacanze. Secondo ANAS circoleranno oltre 24 milioni di veicoli. È tornato intanto operativo dalle 14 di ieri l'aeroporto di Catania, ripristinati i voli in arrivo e in partenza. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi tra 36 e 38 gradi. Da domani calo delle temperature su tutto il paese. E un anno fa.
0: Radio 1 Sport.

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: Il beat cos'è? Il beat cos'è?

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Colombia e Indonesia alle prese con l'emergenza provocata dai terremoti nel paese latinoamericano. Gli aiuti hanno cominciato a raggiungere le regioni più remote dopo il sisma della scorsa settimana. In Indonesia invece sono ore di ricerche febbrili tra le macerie dopo che la terra ha tremato a più riprese nelle scorse ore.
2: Al momento si contano decine di morti e 2.000 persone evacuate, messe in fuga da un allarme tsunami, poi rientrato, ancora incerto il numero dei dispersi e si temono nuove scosse. La terra ha cominciato a tremare verso le 5 del mattino di sabato, quando era mezzanotte in Italia, con epicentro localizzato in mare. Una scossa di magnitudo 7,7, una profondità di 15 km. Un video girato nel porto di Maumere mostra grossi pezzi di cemento staccarsi dall'edificio del terminal e cadere sui passeggeri in attesa di imbarcarsi su un traghetto. Alcuni si sono buttati in acqua per salvarsi. L'Indonesia, una catena di isole lungo la cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, vulcani e faglie sismiche ad alta instabilità. Altre due scosse hanno colpito la zona senza gravi conseguenze, una vicino all'isola di Sumatra e un'altra nella regione di Papua Nuova Guinea. Francesco Mincone, GR1.
1: Quella appena trascorsa è stata una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, la città del presidente Zelensky, una donna è morta e 7 altre persone sono rimaste ferite. Missili balistici russi su Kiev hanno provocato esplosioni e incendi in 2 siti industriali della capitale. Almeno un ferito. L'Ucraina ha risposto con una pioggia di droni sulla Russia. La contraerea ha intercettato 130 velivoli senza pilota diretti contro Mosca. Il ventilato assalto di migranti a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino, non c'è stato. Stavolta le forze di Rabat hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e hanno respinto centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline dietro la città costiera di Fnideke, tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Quasi 300 le persone fermate. Siamo alla cronaca italiana. Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Stignano, nel Regino. Accanto al corpo, in altri punti della casa, trovate evidenti tracce di sangue. Il medico legale dovrà accertare le cause del decesso. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi. E c'è stata ieri una tragedia familiare a Genova. Un 26enne, durante una lite, ha coltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. La ragazza, 18 anni, è ricoverata in codice giallo. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti e accertare la volontarietà o meno della caduta del ragazzo. Un ultimo gesto di solidarietà: donati gli organi di Diomede Barchesi, il 50enne morto dopo alcuni giorni di coma all'ospedale di Pescara per le conseguenze di un pugno di un 18enne. L'uomo era intervenuto a difesa del figlio. Sentiamo la moglie Anna Maria Di Caro, che ha autorizzato l'espianto.
3: Quello che mi ha dato forza in questi giorni è sentire il suo cuore forte battere. Io glielo toccavo e sentivo questo cuore che batteva, e sapere che questo cuore forte può battere ancora per qualcuno mi dà la consolazione di andare avanti.
4: Avete autorizzato l'espianto degli organi di Diomede?
3: Nel momento in cui l'ospedale me lo ha chiesto, io comunque avevo detto di sì, perché sapevo che lui voleva. Perché è una persona estremamente altruista, che vuole aiutare tutti. Era più forte di lui.
4: Diomede è morto dopo 5 giorni di coma, la notte del 9 agosto, sul lungomare di Fossa Cesia, in Abruzzo. Era intervenuto in una lite che coinvolgeva il figlio ed era stato colpito al volto da un 18enne. Il giovane è ora accusato di omicidio preterintenzionale. Anna Maria Di Caro, moglie di Diomede Barchesi.
3: Ci sarà l'espianto delle corne, e lui aveva degli occhi meravigliosi, quindi comunque potrà aiutare qualcuno.
4: Lanciano, Vittoria Iacovella, GR1.
1: Ancora sole molto caldo oggi su gran parte dell'Italia, con punte fino a 38 gradi, anche se il bollino rosso resta solo per Bari. In pomeriggio aumenta l'instabilità, con temporali in particolare sui rilievi. Da domani temperature in calo a partire dal nord, con un ritorno a valori più vicini alle medie del periodo. Sarà ancora una giornata di spostamenti, invece oggi primi rientri dalle vacanze, con traffico in intensificazione nel tardo pomeriggio. Ed è tornato operativo dopo 6 giorni l'aeroporto di Catania. Entro soglie di sicurezza le ceneri dell'Etna. In chiusura parliamo dello straordinario Ferragosto per lo sport italiano, con la pioggia di medaglie per gli azzurri impegnati in vari eventi continentali: nuoto, ginnastica e atletica.
0: Italia ancora in testa nel medagliere generale agli europei di atletica. Sulla pista di Birmingham, oro e primato italiano per Diaz.

0: GR1.
1: Azzurri d'Europa, atletica, record e oro per Diaz nel triplo nuoto. Martinenghi dominatore della rana. Oggi si chiude, l'Italia sogna il trionfo nel medagliere. Kiev sotto attacco russo, nella notte missili balistici colpiscono due siti industriali, nel mirino anche Kryvyi Rih, raffica di droni ucraini contro Mosca. Il terremoto in Indonesia, 48 morti, migliaia di sfollati, 500 italiani in attesa di poter lasciare l'isola di Flores. Caldo, bollino rosso solo a Bari, da domani temperatura in calo, prime rientri dalle vacanze, torna operativo all'aeroporto di Catania. Locarno in corona, Monica Bellucci, Pardo come miglior attrice per Che ti c'è di Giovanni Tortorici, miglior film il rumeno You Don't Belong Here. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In apertura dunque la serata trionfale dell'Italia agli europei di atletica. Andy Diaz nel triplo dominatore a Birmingham, l'inviato.
2: Si va lontanissimo con Diaz dopo aver toccato il cielo con Tamberi. È un'altra notte italiana a Birmingham, è un Ferragosto memorabile. L'oro di Diaz nel triplo, 18 metri e 15, primato italiano, e il record del mondo di Jonathan Edwards, 18 e 29. Ora si intravede bronzo per Andrea Dalla Valle, 17 e 37. Sette medaglie in un giorno, le 5 della marcia, tra queste gli ori di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Mai tante medaglie nello stesso giorno in un europeo. L'Italia in un'altra dimensione, prima nel medagliere 8 ori, ma la Gran Bretagna si è avvicinata a 6 con le due vittorie nelle staffette veloci, e l'Italia ha tanti rimpianti, quarta in quella femminile, in quella maschile. L'infortunio di Ceccarelli nell'ultima frazione è stato determinante. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: E gli azzurri si confermano in testa al medagliere anche nel nuoto agli europei di Parigi. Martinenghi oro e Cerasuolo argento nei 50 rana, Gastaldi seconda nei 200 misti, Curtis bronzo nel 50 stile libero. Altri europei, quelli di ginnastica artistica, Zagabria, e Italia sempre protagonista. Quattro medaglie, di cui due un oro e un argento a Manila Esposito, argento anche per Elisa Iorio e bronzo di Giulia Perotti. E siamo alla pagina internazionale ora, con la notte di pesanti attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, pioggia di droni contro Mosca, circa 600, che ha lanciato massicci attacchi contro Kryvyi Rih, qui un morto e diversi feriti, e sulla capitale ucraina.
3: L'allarme aereo risuona a Kiev attorno alle 2 di notte, neanche il tempo di correre nei rifugi, e potenti esplosioni scuotono la capitale ormai senza difese rispetto ai missili balistici russi. Colpiti due siti industriali della città, da cui si alzano fiamme e fumo. Da settimane le scorte ucraine di intercettori sono esaurite. Il sindaco Klitschko non può che raccomandare agli abitanti di mettersi al riparo al suono delle sirene. Un attacco combinato di missili e droni russi su Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, uccide una donna e ferisce 7 persone. L'Ucraina risponde con una raffica di droni, almeno 600, quelli diretti verso Mosca, 200 sono stati intercettati dalla contraerea. Colpito un magazzino del colosso delle vendite online Wildberries, non lontano dalla capitale russa, almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone entrato nello spazio aereo romeno è stato abbattuto da un caccia spagnolo in missione nel paese membro della NATO. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Ceuta ieri nessun assalto di migranti, questa volta le forze marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e hanno respinto centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline dietro la città costiera di Pnidec tentando di sfondare il cordone di sicurezza, quasi 300 le persone fermate. Colombia e Indonesia, le prese con l'emergenza provocata dai terremoti nel paese latinoamericano. Gli aiuti hanno cominciato a raggiungere le regioni più remote dopo il sisma della scorsa settimana. Le autorità locali hanno chiesto a Washington anche la sospensione dei dazi doganali per facilitare la ricostruzione. In Indonesia invece sono ore di ricerche febbrili tra le macerie dopo che la terra ha tremato a più riprese. Il bilancio è ancora provvisorio di 48 morti e migliaia di sfollati. Nessuna vittima tra i 500 italiani rimasti bloccati sull'isola di Flores, epicentro del terremoto. Noi abbiamo raggiunto lì l'imprenditore Francesco Gemignani, che parla di una situazione comunque tranquilla nelle ultime ore. Sentiamo.
0: Anche se non è tornata alla normalità, la situazione è comunque tranquilla, spiega Francesco Gemignani.
4: L'unico momento è stato quando c'è stato il terremoto più forte, adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato, noi poi siamo a ovest dell'isola.
5: Per il vostro rientro qual è la situazione?
4: Abbiamo provato a anticipare ma non siamo riusciti, alle 18 abbiamo un aereo che ci porterà a Bali, dobbiamo aspettare quel momento.
5: C'è stata paura, ci sono stati momenti di tensione nel vostro gruppo?
4: Quando ci hanno comunicato la cosa c'era il rischio appunto dello tsunami. Siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca, c'era un po' quel rischio lì, ma siamo ripartiti, siamo tornati a terra.
5: Non si sono formate onde anomale?
4: No, alla fine fortunatamente no, si era ritirata parecchio, c'era stata una marea abbastanza anomala, per cui anche questo ci aveva un po' preoccupato, però alla fine ci sono stati solo al nord, ci sono state onde di un paio di metri, niente di che.
0: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: E ci sono tre italiani anche tra i 500 attivisti internazionali partiti dai Balcani per portare aiuti umanitari in Palestina. Sono rimasti bloccati da oltre 5 giorni al confine turco-iracheno.
6: Il Palestine Convoy, carovana umanitaria diretta in Palestina per portare aiuti, è partita da Sarajevo. 17 autobus, ambulanze, 10 camion di acqua potabile, medicine, volontari da 14 paesi, tra loro anche 3 italiani, Solange Pickler.
7: Siamo partiti il 24 di luglio da Sarajevo, siamo andati a Srebrenica, l'intento era quello di ricordarci anche dei genocidi di casa nostra.
6: Questa è una flottiglia di terra che stavolta non è diretta a Gaza ma in Cisgiordania, dove si moltiplicano le violenze dei coloni e il governo israeliano, in violazione del diritto internazionale, riconosce sempre nuovi insediamenti.
7: Lo scopo di tutte queste missioni è rompere l'assedio, non riguarda solo Gaza, la Palestina per intero è sotto assedio, la stanno dividendo in parti e queste parti vengono assegnate ai coloni.
6: Avete attraversato la Grecia, la Turchia e pur avendo un regolare visto d'ingresso siete stati bloccati al confine con l'Iraq.
7: Non sappiamo il perché, oggi abbiamo iniziato lo sciopero della fame, stiamo dormendo in strada, siamo letteralmente sopra un ponte che attraversa il Tigri, ci si aspetta in un mondo normale che le missioni di pace siano aiutate.
6: Francesca Fornario, GR1.
1: E la cronaca ora che ci riporta in Italia con la tragedia familiare di Genova, un 26enne durante una lite ha coltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. La ragazza 18 anni è ricoverata in codice giallo. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti e accertare la volontarietà o meno della caduta del ragazzo. In provincia di Benevento un 75enne ha ucciso la moglie, sua coetanea, e poi ha tentato di togliersi la vita.
8: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, provincia di Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso un omicidio. Quando i militari entrano nella villetta, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie, Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. Ora è piantonato in ospedale, in stato di arresto per omicidio volontario. Faustino e Maria sono descritti come una coppia tranquilla. Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava problemi psicologici. Si era sottoposto anche a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per ricostruire il movente. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
1: È tornato operativo dopo una settimana all'aeroporto di Catania. Entro soglie di sicurezza, le ceneri dell'Etna con l'allerta vulcanica scesa da rossa ad arancione, collegata proprio all'attività vulcanica, la scossa registrata ieri nella zona di Lingua Glossa.
9: Ore 12:24, la scossa. Siamo a quota 2009 in compagnia dei vulcanologi dell'INGV. Avvertiamo distintamente il movimento tellurico.
10: In sala operativa ci hanno comunicato che probabilmente c'è stato un terremoto localizzato lungo la Pernicana.
9: Il terremoto di magnitudo 3.9 è stato generato proprio dal movimento della Pernicana.
11: Ho visto muovere tutto. È stato proprio molto molto breve, ma molto molto intenso.
12: Un rumore fortissimo. Io mai avevo sentito un terremoto così forte.
9: Le due fratture generatesi sulla strada di Piano Provenzana hanno costretto alla chiusura del tratto. I turisti in escursione sul vulcano sono stati scortati dalle guide alpine a valle, evacuate aree di ristoro, bar e ristoranti della zona. Sul posto ormai deserto, geologi e vulcanologi per i rilievi e polizia, protezione civile e forestale per controllare la zona vietata ormai al transito.
13: Stiamo mettendo in sicurezza la strada, abbiamo chiuso il transito da Lingua Glossa verso Piano Provenzana. Nelle prossime ore sapremo meglio quello che sarà.
9: Catania, Antonella Gurri,
14: Corrieri, GR1.
1: Fine settimana di Ferragosto che segna il clou delle ferie estive, attesi nel tardo pomeriggio i primi rientri, sia dal fine settimana che dalle vacanze brevi. L'ondata di caldo estremo sta intanto per esaurirsi, ma resta in gran parte d'Europa l'allarme siccità per i principali corsi d'acqua. Reno ai minimi storici. Si lotta anche contro gli incendi, già migliaia di ettari in fumo in Francia, Inghilterra, nei Balcani, e sarà una giornata ancora molto calda su gran parte del nostro paese, con punte fino a 38 gradi, anche se il bollino rosso è solo per Bari. In pomeriggio aumenta l'instabilità con temporali in particolare sui rilievi. Da domani iniziano a scendere un po' le temperature, ma solo al nord. Ascoltiamo le previsioni del tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
15: Il cambio di passo arriverà tra giovedì e venerdì, quando una perturbazione porterà una diminuzione drastica delle temperature, ma anche precipitazioni piuttosto intense. Si torna con le temperature nelle medie del periodo sulle regioni settentrionali già da giovedì, su quelle centrali da venerdì. Il sud invece dovrà ancora aspettare.
1: Ex Ilva è arrivato il ricorso in Cassazione contro lo stop dell'aria calda stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. Si tratta della prima mossa dell'amministrazione straordinaria per evitare la chiusura di una parte fondamentale delle acciaierie di Taranto, poiché inquinanti tra polveri sottili ed amianto. Se la chiusura diventasse operativa, potrebbe saltare il bando con cui il governo sta tentando di vendere il complesso industriale pugliese. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, la RAI ricorda con una programmazione dedicata a uno dei più grandi protagonisti della televisione italiana. Per la D, Giampaolo Rossi ha segnato profondamente l'immaginario collettivo del paese, accompagnando generazioni di spettatori con il suo stile inconfondibile. Giornata a tema Baudo su RAI Storia, con materiali d'archivio, trasmissioni, i 13 Sanremo condotti. Sui canali digitali della radio verrà ricordato anche il suo lavoro radiofonico. Per questa sera doppio speciale su Rai 1, intanto per Pippo Baudo, che così raccontava il suo successo.
16: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile. La cosa più bella è averlo e constatarlo, cioè girare per strada e sentirti abbracciato dalla gente.
17: Io penso che questa macchinetta che è televisione serve moltissimo per chiamare la famiglia a raccolta. La nostra televisione è la migliore del mondo.
1: Il cinema ora si è concluso con la vittoria del film rumeno You Don't Belong Here, il 79esimo Festival di Locarno, con soddisfazioni anche per il cinema italiano.
18: È tutto nuovo per me, è un'esperienza incredibile, fare film molto complesso.
19: L'emozione di Marco Cavazzin, 27 anni tra le mani, il pardino per la miglior regia del corto Mutrion al Festival di Locarno.
20: You Don't Belong Here by Florin.
19: Pardo d'oro a You Don't Belong Here del rumeno Florin Cervan sul rapporto tra un padre e un figlio e adolescenti e genitori che non si ascoltano anche in Che ti c'è, il film di Giovanni Tortorici che sale sul palco a ritirare il pardo per Monica Bellucci, migliore attrice del film, e ne legge il messaggio.
21: Non avrei mai immaginato di poter ricevere un
19: scommessa vinta dunque per la diva Monica nei panni di Messi, di una madre infelice ingabbiata dalle convenzioni.
22: Qualcosa che non avevo mai fatto prima. È vero che è una donna triste, che è una donna arrabbiata. Arrivavo sul set col mio pigiama e con le ciabatte, con il coltello in mano, e così mi sono divertita.
19: Appuntamento a Locarno per l'80esima edizione dal 4 al 14 agosto 2027. Miriam Mauti, GR1.
1: Dal cinema alla musica, in un luogo affascinante ed insolito, lo Stagno di Cabras in Sardegna, il concerto di una band torinese che festeggia i 30 anni di attività.
23: Tutto si muove, non riesco a stare fermo.
1: I Subsonica presentano l'unica data del loro Terra Tour, a conclusione della 28esima edizione del Dromos Festival, quasi la stessa età del gruppo simbolo da sempre della musica d'autore indipendente italiana. Ed in chiusura torniamo allo sport per parlare del tennis. Al torneo di Cincinnati, fuori Berrettini, Arnaldi, Bellucci e Darderi, avanti solo Cobolli. Intanto oggi facciamo gli auguri a Jannik Sinner, il fuoriclasse altoatesino numero uno al mondo, compie 25 anni e lo fa preparando il ritorno in campo agli US Open, a celebrare la sua grandezza l'ex tennista azzurro Vincenzo Santopadre.
2: era un predestinato, però poi non tutti i predestinati hanno facilità ad arrivare, perché sappiamo quanto è complesso. Era un predestinato perché ovviamente abbinava delle grandi capacità da un punto di vista tecnico, a una grande motivazione interiore e ad una grande mentalità.
1: Questa è Rai Radio 1, sono le 7:15 minuti in punto. Vi lascio i podcast di Radio 1. Prossimo GR, come sempre, alle 8. Da Salvatore, buon proseguimento d'ascolto e di giornata.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
5: Chi è?
14: La duchessa.
5: La duchessa?
14: Sì.
24: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
24: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini.
25: Rai Radio 1 Sport.

pure. Maybe time's the cure.

Se sei bianco sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare

0: GR1.
1: Dall'Atletica al nuoto, azzurri d'Europa, record e oro per Andy Diaz nel triplo e prima i trionfi nella marcia, Nicolo Martinenghi dominatore della rana, successi anche nella ginnastica. Attacco russo nella notte a Kiev, missili balistici colpiscono due siti industriali e un grande mercato di libri, nel mirino anche Krivyi Rih, pioggia di droni ucraini contro Mosca. Cariche lacrimogeni, il Marocco blocca centinaia di migranti diretti a Ceuta dopo il tam-tam sui social che incitava all'arrivo in massa. Indonesia sconvolta dal sisma, 50 i morti, migliaia gli sfollati, 500 italiani in attesa di lasciare l'isola di Flores. Al GR1 la testimonianza di uno di loro, il momento più difficile, quello del rischio tsunami. Ex Ilva in Cassazione il ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. La chiusura metterebbe a rischio la vendita del complesso industriale pugliese. Primi rientri dalle vacanze, bollino rosso per il caldo solo a Bari. In settimana le temperature torneranno ai normali valori stagionali. Ancora afe in Europa, piogge torrenziali in Spagna. Sarà sempre il re dei presentatori. Un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, recordman del Festival di Sanremo, talent scout di star mondiali. Pigiama, ciabatte e Pardo come miglior attrice. La diva Monica Bellucci strega Locarno con la mamma trasandata e infelice di Ketty C'è di Tortorici. Miglior film il rumeno You Don't Belong Here. I 25 anni del numero 1, buon compleanno Yannick Sinner, festa in famiglia con vista sul prossimo obiettivo, gli US Open.
2: Andy Diaz, adesso la sua partenza, l'accelerazione, lo stacco oltre 18 metri se valido, andiamolo a vedere, 18 e 15 e questa è la misura migliore della stagione al mondo, è il record italiano e di quanto si è migliorato rispetto alla sua personale. Questo è un salto che può valere veramente tanto, tantissimo.
1: Ed è valsa la medaglia d'oro nel triplo il salto di Andy Diaz, come ha raccontato Daniele Fortuna. Buongiorno, io sono Salvatore Sabatino. Una grande serata dunque agli europei per l'Atletica Azzurra, conclusione di una giornata che ha visto una vera e propria pioggia di medaglie per gli azzurri. Il nostro inviato a Birmingham.
3: La magia ne porta altra, 7 medaglie in un giorno solo, in tutte le edizioni degli europei non era mai successo, il triplo ancora, con il volo di Diaz verso il record del mondo, dopo il raccolto ricco della marcia, altri due ori con Massimo Stano e Sofia Fiorini, due italiani insieme sul podio, felice consuetudine a Birmingham, Diaz, oro, 18 metri e 15, misura enorme, da record italiano nella terra di Edwards, primatista del mondo da più di 30 anni con 18 e 29, dalla Valle Bronzo. Diaz ha battuto il rivale Picciardo, argento, il record del mondo adesso si vede da vicino.
4: Ormai lo vedono tutti, non solo io. E questa è una cosa che mi fa veramente tanto felice, perché una volta lo dico io, che io lo dico, vabbè sì, sì, ma quando lo fai ti manca tantissimo. Però hanno visto che ce la posso fare.
3: Italia in testa nel medagliere, 8 ori, Gran Bretagna 6, primato da difendere nell'ultima giornata di gare. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: E pioggia di medaglie azzurre anche a Parigi, oggi ultimo giorno di gare anche agli europei di nuoto. L'Italia cerca di conservare il primato nel medagliere.
5: D'oro, d'argento, di bronzo, ancora tante medaglie e di ogni tipo di colore tra conferme e sorprese, è sempre grande Italia a Parigi. Parigi e Nicolò Martinenghi, un feeling speciale, dal trionfo olimpico del 2024 a quello doppio agli europei. Dopo i 100 rana alla sua gara, il capitano azzurro si prende pure i 50, battendo per 5 centesimi il favorito della vigilia, il campione del mondo Simone Cerasuolo, doppietta come a Roma 2022. Parigi 2026 resterà un dolce ricordo anche per Sara Curtis, che aggiunge podi e a quota 5 e record. Bronzo nei 50 stile, dietro al suo idolo la svedese Sara Sjostrom, col nuovo primato nazionale, 23,99, prima italiana sotto i 24 secondi e prima sul podio europeo dei 50, come era già successo nei 100. Le prime volte indimenticabili, così sarà per Anita Gastaldi, 23 anni di Bra, provincia di Cuneo, a sorpresa d'argento nei 200 misti, quasi incredula alla fine. Oggi gran chiusura, ancora con tanto azzurro, Big in cerca di gloria, Thomas Ceccon nei 100 400 d'orso, è campione olimpico e primatista del mondo. Benedetta Pilato nei 50 rana, al miglior tempo d'ingresso in finale. Manuela Collazzo, GR1.
1: E sono arrivate 4 medaglie azzurre anche agli europei di ginnastica artistica femminile in corso a Zagabria. 2 sono per Manila Esposito, classe 2006, ora al corpo libero nella finale di specialità, e argento alla trave. Elisa Iorio si laurea vice campionessa alle parallele asimmetriche. Nella stessa Final Eight, Giulia Perotti, 16enne di Vercelli, si aggiudica il bronzo, la sua prima medaglia individuale da senior in un europeo. Siamo alla pagina degli esteri, con in primo piano la guerra tra Russia e Ucraina, una notte di massicci attacchi incrociati, nel mirino le due capitali, Kiev e Mosca, e un drone viola lo spazio aereo rumeno.
0: Infuriano le fiamme nel quartiere Obolon di Kiev, brucia il grande mercato di libri centrato da uno dei missili balistici che stanotte hanno colpito la capitale ucraina. Squadre di vigili del fuoco in azione mentre alle loro spalle si stagliano nel rosso scheletri carbonizzati di capannoni. Bersagliato anche un altro quartiere di Kiev che ormai è nuda. La contraerea non ha più intercettori da lanciare per colpire i missili in arrivo. Al suono delle sirene seguono potenti esplosioni senza il tempo di correre nei rifugi. A Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, un attacco combinato di missili e droni uccide una donna, almeno 7 i feriti. L'Ucraina risponde con una pioggia di droni sulla Russia, 600 quelli lanciati contro Mosca intercettati. Colpito un deposito del colosso russo del commercio online Wildberries, non lontano dalla capitale. 3 morti nella regione di Rostov. Intanto un caccia F-18 spagnolo impiegato nella missione di pattugliamento aereo della NATO ha abbattuto un drone che aveva sconfinato in territorio romeno. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Al confine di Ceuta non c'è stato ieri il temuto nuovo arrivo di massa. Dopo quello di fine luglio, la polizia marocchina, con cariche lacrimogeni, ha bloccato gruppi di persone che tentavano di raggiungere il territorio spagnolo in Nord Africa.
6: Sono centinaia le persone fermate dalla polizia marocchina mentre tentavano di raggiungere la frontiera di Ceuta. La maggior parte vengono dall'Africa subsahariana. Altre decine di persone sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare sui canali social. Gli scontri sono stati ripresi da giornalisti e passanti. La polizia ha sparato anche gas lacrimogeni per disperdere i migranti. Centinaia si erano nascosti su una collina a 3 chilometri da Ceuta. Delle persone sono cadute e sono state investite, dice un ragazzo marocchino che ha seguito tutta la scena. Non è stata una sorpresa. Da giorni sui social rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti, mezzi blindati, posti di blocco. Anche l'esercito continua a pattugliare il confine. E poi c'è il protocollo approntato dalle piattaforme social in collaborazione con la Commissione europea, con appositi messaggi per scoraggiare chi pensasse di oltrepassare illegalmente il confine. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Il terremoto in Indonesia, proseguono le ricerche dei superstiti sotto le macerie dopo la scossa di magnitudo 7.7 sull'isola di Flores, circa 50 morti e la terra continua a tremare. Il corrispondente.
7: Prosegue lo sciame sismico in Indonesia dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ieri all'alba ha colpito l'isola di Flores. Sono oltre 340 le scosse di assestamento, decine le vittime, oltre 1000 gli edifici crollati o danneggiati. Almeno 5000 persone hanno trascorso la notte in tende o in centri di raccolta. Abbiamo paura di altre scosse, dicono, non ce la sentiamo di rientrare nelle nostre case. Sfidando le frane che hanno reso inagibili molte strade, le squadre di soccorso stanno raggiungendo l'interno dell'isola, dove in molte zone manca l'acqua e l'elettricità. Prioritario per il governo di Jakarta il ripristino di queste forniture. Nella regione sono stati inviati 3.500 militari per fronteggiare l'emergenza e distribuire gli aiuti umanitari. Una forte attività sismica è in corso in tutto il sud-est asiatico, parte della cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, con terremoti di varia intensità che interessano non solo l'Indonesia, ma anche alcune isole dell'Oceania. Da Pechino nello Porto, GR1.
1: E sull'isola di Flores, lo dicevamo, l'area più vicina al sisma, si trovano circa 500 cittadini italiani. Abbiamo raggiunto telefonicamente l'imprenditore Francesco Gemignani, uno dei componenti di un gruppo di viaggiatori bolognesi rimasti bloccati.
8: al momento è abbastanza tranquillo. L'unico momento è stato quando c'è stato il terremoto più forte. Adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato. Noi poi siamo a ovest dell'isola.
9: Per il vostro rientro qual è la situazione?
8: Abbiamo provato a anticipare ma non siamo riusciti. Alle 18 abbiamo un aereo che ci porterà a Bali. Dobbiamo aspettare quel momento.
9: C'è stata paura, ci sono stati momenti di tensione nel vostro gruppo?
8: Quando ci hanno comunicato la cosa e c'era il rischio appunto dello tsunami, siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. C'era un po' quel rischio lì, ma siamo ripartiti, siamo tornati a terra.
9: Non si sono formate onde anomale?
8: No, alla fine fortunatamente no, si era ritirata parecchio. C'era stata una marea abbastanza anomala, per cui anche questo ci aveva un po' preoccupato. Però alla fine ci sono stati solo al nord, ci sono state onde di un paio di metri, niente di che.
10: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: In Libano, ora dove si riaccende il conflitto con Israele, Hezbollah e lo Stato ebraico si accusano a vicenda di aver infranto il cessate il fuoco dopo il massiccio attacco di Tel Aviv di ieri nel sud del paese confinante. Anche nelle ultime ore la tensione resta altissima. Da Gerusalemme, il corrispondente.
11: Forti esplosioni sono state udite nel corso della notte. Nel sud del Libano l'artiglieria israeliana sta aprendo il fuoco nella zona di Jabal al-Itaher, mentre raid aerei colpiscono le città di Beit Hanun e di Mansouri nel distretto di Tiro. Il ministro della difesa Katz avverte: non lasceremo scampo a nessuno, difenderemo i nostri soldati e i nostri cittadini. Israele accusa gli Hezbollah di aver in precedenza ferito in modo grave 3 soldati israeliani. I raid dello Stato ebraico su Ansara e Nabatieh hanno provocato 11 morti, tra i quali 2 donne e 3 bambini. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che ha chiesto a Israele di fermare i massacri. Nei raid sono stati uccisi 3 comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Il presidente libanese Youssef Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Hezbollah minaccia vendetta. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Altro scenario di guerra, quello tra Stati Uniti e Iran. Non si placa la tensione attorno allo stretto di Hormuz, botta e risposta tra Washington e Teheran e scontro anche tra la Repubblica Islamica e Doha sulla sorte di alcuni piloti.
12: Il Qatar ha categoricamente negato di aver detenuto piloti iraniani dopo che un generale di Teheran aveva chiesto a Doha il rilascio di 3 militari abbattuti all'inizio della guerra, a marzo. Smentiamo categoricamente le affermazioni sulla detenzione di piloti iraniani, ha risposto il governo di Doha, definendo fuorvianti queste dichiarazioni mentre si lavora per ridurre la tensione nella regione. Ma la tensione resta alta con lo scontro verbale tra Stati Uniti e Iran. Teheran risponde a Donald Trump dopo che il presidente americano aveva proclamato: presto lo stretto di Hormuz sarà territorio americano. Il vice ministro Gari Babadi replica che Hormuz non si conquista con un tweet, mentre il portavoce del ministero degli esteri Baghei cita Dostoevsky: l'uomo che mente a se stesso non distingue più la verità attorno a sé. Francesco Mincone, GR1.
1: E la guerra contro l'Iran e la crisi di Hormuz sta impattando pericolosamente sulle riserve di petrolio degli Stati Uniti e secondo gli osservatori sono ai livelli più bassi da quando sono state costituite all'inizio degli anni Ottanta. Questo potrebbe rendere più difficile la risposta a future emergenze energetiche. Alle 8:13 minuti su Rai Radio 1 parliamo dell'ex Ilva, prima mossa legale dell'amministrazione straordinaria per evitare la chiusura di un'area fondamentale delle acciaierie di Taranto.
13: Nuova fase giudiziaria per il polo siderurgico di Taranto. Ilva in amministrazione straordinaria, la società proprietaria degli impianti, ha presentato ricorso in Cassazione in 14 punti per cercare di fermare il recente decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto entro 30 giorni la fermata dell'area a caldo, poiché inquinante, giorni quelli stabiliti dai giudici che scadono il 28 ottobre, a quanto trapela anche Acciaierie d'Italia, che è il gestore dello stabilimento agosto, dovrebbe presentare un suo ricorso a fine mese. Al centro del procedimento c'è il reclamo di un gruppo di cittadini di Taranto che da anni denuncia gli impatti sanitari e ambientali degli impianti. Per il loro legale, l'impugnazione del decreto non ne sospende di fatto l'esecutività, poiché la decisione dei giudici arriverà ben oltre la scadenza dei termini. Se la chiusura diventasse operativa, potrebbe saltare il bando con cui il governo sta tentando di vendere l'enorme complesso industriale pugliese, mentre si lavora ad una cordata nazionale pronta a rilevare il sito con il necessario accompagnamento dello Stato. Gelsomina Testa, GR1.
1: E siamo alla cronaca. Tragedia familiare a Genova. Un 26enne durante una lite ha accoltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. Si indaga sulla dinamica dei fatti.
14: Un uomo senza vita a terra, davanti al portone. Sullo sfondo, a pochi metri, due stendini con la biancheria ad asciugare. Simboli di quotidianità accanto agli esiti di una tragedia. Una lite fra le mura domestiche, all'ora di pranzo, in pieno Ferragosto, in salita a San Francesco da Paola, quartiere genovese di San Teodoro. I toni che si alzano sempre di più. Poi, il tragico epilogo. Lui, il fratello maggiore, prima ha colpito con alcune coltellate la sorella di 18, senza ferirla in modo grave. Dopo, si è barricato in camera da letto e poi è precipitato dalla finestra del sesto piano. Secondo le indagini dei carabinieri, si è trattato di un suicidio. In casa c'era anche la madre. In un primo momento sembrava che il motivo della lite fosse legato alla droga, ma gli investigatori hanno escluso questa ipotesi, come anche eventuali problemi psichici dell'uomo. La giovane, soccorsa d'urgenza e ricoverata all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena, non è in pericolo di vita. Per fortuna, le ferite da taglio riportate sono risultate superficiali. Quelle nell'anima resteranno più profonde. Genova, Enzo Melillo, GR1.
1: Dopo la diagnosi di morte cerebrale sono stati donati gli organi di Diomede Barchiesi, il 50enne deceduto all'ospedale di Pescara per le conseguenze di un pugno di un 18enne. L'uomo aveva difeso il figlio coinvolto in una lite con alcuni ragazzi. Un ultimo gesto di solidarietà, la moglie Anna Maria Di Caro ha autorizzato l'espianto. Sentiamola al microfono di Vittoria Iacovella.
15: Quello che mi ha dato forza in questi giorni è sentire il suo cuore forte battere. Io glielo toccavo e sentivo questo cuore che batteva. E sapere che questo cuore forte può battere ancora per qualcuno mi dà la consolazione di andare avanti. Ci sarà l'espianto delle corne e lui aveva degli occhi meravigliosi. Quindi comunque potrà aiutare qualcuno.
1: Voltiamo pagina, fine settimana di Ferragosto che segna il clou delle ferie estive attesi nel tardo pomeriggio i primi rientri sia dal fine settimana che dalle vacanze brevi. Torna intanto operativo l'aeroporto di Catania dopo 6 giorni, le ceneri dell'Etna di nuovo entro le soglie di sicurezza. Sul fronte temperature, il calo è in vista, ma questa sarà una giornata ancora molto calda su gran parte d'Italia.
16: Il bollino rosso resta solo per Bari, ma le temperature in genere sono ancora elevate, fino a 38 gradi. Sollievo limitato dai temporali sui rilievi, però domani a nord un accenno di cambiamento. Il punto con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
17: Si torna con le temperature nelle medie del periodo sulle regioni settentrionali da giovedì, su quelle centrali da venerdì. Il sud invece dovrà ancora aspettare.
16: E il caldo resta su gran parte d'Europa, con siccità, Reno per esempio a nuovi minimi e ricadute su trasporti, energia, agricoltura. Polemica a Londra, dove le aziende distributrici vogliono aumentare i prezzi dell'acqua quando scarseggia. Poi gli incendi, già migliaia gli ettari in fumo tra Germania, Francia, Inghilterra, Balcani, migliaia anche gli sfollati. Piogge torrenziali e 2 morti invece nel nord-ovest della Spagna. Un'estate monito, avvertono gli esperti, sui colossali costi economici e sociali del riscaldamento climatico che corre, e di politiche invece lumaca, a volte perfino gambero, per tagliare leggere le popolazioni. Sonia Filippazzi, GR1.
1: Alle 8:18 minuti su Rai Radio 1 torniamo a parlare di sport, calcio in Coppa Italia, avanti Torino, Udinese, Venezia e Sud Tirol. Per il tennis a Cincinnati Flavio Cobolli promosso al terzo turno, eliminati invece Arnaldi, Darderi, Bellucci e Berrettini. E a proposito di tennis, compie oggi 25 anni il re di quello mondiale, Jannik Sinner. Tempo di bilanci per un fuoriclasse pronto a tornare in campo agli US Open.
18: Avrebbe dovuto festeggiare il compleanno sul cemento di Cincinnati, invece un problema al ginocchio ha indotto Sinner a rinunciare al torneo americano, ritrovandosi così a celebrare i suoi primi 25 anni con la famiglia e gli affetti più cari. Ma il 16 agosto di quest'anno rappresenta per Jannik anche un giro di boa, una carriera che corre in parallelo a quella di Djokovic, che a 25 anni aveva in pratica gli stessi numeri di Jannik: 5 slam senza Parigi, 7 ATP 500 per il serbo, 6 per l'azzurro, 11 ATP 1000 per Djokovic, 10 per Sinner, che però ha vinto un ATP Finals in più. Vincenzo Santopadre, allenatore di Lorenzo Sonego.
19: Due giocatori diversi, due persone diverse, due fuori classe. Sinner era un predestinato, però poi sono prettamente convinto che sarà sempre migliore, perché accumulerà non solo esperienza, ma perché poi ha quella curiosità e quella voglia di migliorarsi tipica dei fuori classe, dei grandissimi campioni.
18: Djokovic ha dovuto dividere la gloria con Nadal e Federer, Sinner con Alcaraz fermo regna incontrastato. L'obiettivo, più che il sorpasso, resta l'emulazione nella longevità di un campione che, come il nostro numero uno, ha scritto la storia del tennis mondiale. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: E chissà se ci saranno anche i fan di Sinner a festeggiarlo tra i quasi 2 milioni di follower pronti a battere le mani oggi pomeriggio per il World Clap Day, l'appuntamento lanciato da un italiano sul web e diventato virale in pochi mesi.
16: C'è la giornata mondiale del semaforo, quella del gabinetto. Perché non istituire anche la giornata mondiale dell'applauso? Se lo è domandato un italiano a Londra, un giorno in cui tutti applaudono all'unisono, da Lima a Pechino per un solo secondo. 1,9 milioni di follower nel mondo hanno detto sì e oggi, allo scoccare delle 16 ore italiana, sono pronti a fare clap. Le giornate mondiali in effetti sono le più fantasiose. Alle 160 istituite dall'ONU si sommano quelle nate sul web. A occhio, in un anno, più giornate mondiali che giorni. Quelle ufficiali hanno però lo scopo di sensibilizzare per una causa, l'ambiente, i diritti, mentre il World Clap Day, diventato virale, si fa perché, dice l'ideatore Andrea Bechis, nessuno l'aveva mai fatto prima, perché è cool, per celebrare il fatto di essere 8 miliardi sulla Terra. C'è poco da tributarci applausi, con 65 conflitti armati, l'aumento delle emissioni che stravolge il clima e affama parecchi di quegli 8 miliardi, osservazioni che farebbero perdere follower. Hashtag, diretta social, persone pronte a battere le mani all'ora spaccata, anche da soli, in camera, farsi un selfie e postarlo, in attesa del prossimo trend, che potrebbe essere la giornata mondiale delle giornate mondiali. Francesca Fornario, GR1.
20: Il suo nome è Donna Rosa, cara, bella, sorridente e deliziosa, e vuole me.
1: Una voce unica e familiare, una canzone indimenticabile composta per 7 voci. Un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, uno dei grandi protagonisti della televisione italiana. La RAI lo ricorda con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. Volto simbolo del servizio pubblico, così lo ricorda l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, ha segnato profondamente l'immaginario collettivo del paese, accompagnando generazioni di spettatori con il suo stile inconfondibile.
21: Buonasera. Un omaggio così non poteva mancare in quella che è stata la casa di uno dei più grandi interpreti della TV e della cultura italiana. Istrionico, vulcanico, i riflettori del palcoscenico, la sua linfa vitale, laureato in giurisprudenza per accontentare il padre, ma per il Pippo nazionale nato a Militello, il mondo dello spettacolo era irresistibile. Da Catania a Roma, nella storica via Teulada, fu scritturato per un provino. In quell'occasione si trovò di fronte Lino Procacci e Antonello Facqui. Che cosa può fare? Gli chiesero. Tutto, rispose Baudo. Presento, sono il pianoforte, canticchio. Lo chiamarono 3 giorni dopo e non si fermò più. 13 edizioni del Festival di Sanremo, di cui anche 7 volte direttore artistico, tanti programmi di intrattenimento, tra cui Canzonissima e Domenica Inn. Fu anche un illuminato talent scout, lanciando Tullio Solenghi, Heather Parisi, Lorella Cuccarini, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, solo per citarne alcuni. Ebbe successo, sì, ma era solito dire:
22: mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile.
21: Aurelia Carafa, GR1.
1: Il cinema ora, il 79esimo Festival di Locarno, si è concluso con la vittoria del film You Don't Belong Here del rumeno Florin Sherban, all'italiano Marco Cavazzini il Pardino per la miglior regia con il corto Mutrion. Vince un Pardo per la migliore interpretazione femminile Monica Bellucci per Che ti c'è di Giovanni Tortorici.
23: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
24: Ma ancora non lo so in realtà.
25: Studi, a malapena sai parlare italiano.
26: Mio Dio,
27: c'è da piangere.
1: storia di adolescenti e genitori che non riescono a comunicare. Ecco come la diva Bellucci ha parlato del suo personaggio, una mamma dimessa e infelice.
0: Qualcosa che non avevo mai fatto prima. È vero che è una donna triste, che è una donna arrabbiata. Arrivavo sul set col mio pigiama e con le ciabatte, con il coltello in mano, e così mi sono divertita.
1: Dalle stelle del cinema alle stelle, quelle vere in cielo, la nostra, il sole, è stata oscurata il 12 agosto dalla luna, l'eclissi totale che è stato uno degli eventi più attesi di quest'estate 2026. Migliaia sono stati con la testa all'insù, e molti hanno accompagnato quei momenti di buio con la musica.
2: Con gli occhi puntati sull'eclissi non abbiamo saputo rinunciare a una colonna sonora scelta a tema, secondo i dati di Spotify, la più grande piattaforma di streaming, e così l'attenzione per Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler è aumentata del 14% in tutto il mondo. Resurrezione anche per un classico del rock come Eclipse dei Pink Floyd, con ascolti cresciuti del 144%. Con lo stesso titolo, la canzone cantata da Delta Goren per l'Australia all'ultimo Eurovision ha visto un'impennata del 40%, mentre sono letteralmente esplose Moon Eclipse the Sun degli Evolvo e Dark Side of the Moon di Chris Staples. Per Shannon Carragher, dirigente di Spotify, anche l'eclissi ci ha portato a stare insieme, ci affidiamo alla musica per connetterci e nobilitare il momento, un istinto antico come il sistema solare. Eppure in questa classifica un brano manca, l'eclisse twist di Mina, parole di Michelangelo Antonioni. Francesco Riccardi, GR1.
1: Questa è Rai Radio 1, sono le 8:25. Direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Mafalda Cacavo, regia Gianni Tore, Stefano Velli, da Salvatore Sabatino un buon proseguimento d'ascolto. Il GR torna con voi come sempre alle 9.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Sensei, ci insegna la sua mossa migliore.
26: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
27: Acqualete!
28: Acqualete.
27: What up?
28: Ottima mossa per le tue ossa.
29: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti. Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:27 minuti 12 secondi. Oggi il traffico è previsto intenso con criticità sia al mattino che al pomeriggio da Bollino Rosso per le partenze ed i primi rientri. Ad agevolare gli spostamenti lo stop dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Sulla A10, la Genova-Savona, è stata disposta la chiusura del tratto tra Barazzi e Arenzano in direzione di Genova a seguito di un incidente in cui sono state coinvolte un'auto e una moto. Chi viaggia verso Genova, dopo l'uscita obbligatoria a Barazze, dove si registrano 4 km di coda, può rientrare ad Arenzano dopo aver percorso l'Aurelia. Altre notizie poi ci portano sulla A4, la Brescia-Padova. Ci sono code per traffico intenso tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. Sull'aeroporto, sulla statale 36 dell'aeroporto della Malpensa, è segnalato un incidente tra lo svincolo della 8 di Legnano e il termine all'1 dell'aeroporto in direzione di Milano. Sulla A14 Adriatica ci sono code a tratti per traffico intenso tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. In autosole rallentamenti per traffico intenso tra Modena Sud e la 14 Adriatica in direzione.
0: Rai Radio 1 Sport.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Sampalmieri, in apertura la cronaca con un clamoroso furto d'arte avvenuto ieri sera a Messina.
2: Hanno approfittato del Ferragosto per introdursi nel MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. I ladri sono entrati nelle sale espositive eludendo i sistemi d'allarme e hanno portato via dei capolavori del maestro Antonello da Messina. Un furto che appare fatto con precisione. Sono state rubate 3 tavole su 5 appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte particolarmente preziosa raffigurante la Madonna e il Cristo in Pietà, che è stata estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Durante l'azione purtroppo si sono prodotti danni, il furto infatti ha pesantemente mutilato il polittico datato 1473 e originariamente composto da 6 tavole. I malviventi probabilmente non hanno fatto in tempo a rubare le 2 tele laterali con i santi vescovi. Acquisite le immagini di videosorveglianza mentre la scientifica ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica del furto e raccogliere tutti gli elementi utili. Claudio Vigolo, GR1.
1: La guerra tra Russia ed Ucraina, ennesima notte di attacchi massicci incrociati. Nel mirino le 2 capitali, Mosca e Kiev.
3: Infuriano le fiamme nel quartiere Obolon di Kiev, brucia il grande mercato di libri centrato da uno dei missili balistici che stanotte hanno colpito la capitale ucraina. Squadre di vigili del fuoco in azione mentre alle loro spalle si stagliano nel rosso scheletri carbonizzati di capannoni. Bersagliato anche un altro quartiere di Kiev che ormai è nuda. La contraerea non ha più intercettori da lanciare per colpire i missili in arrivo. Al suono delle sirene seguono potenti esplosioni senza il tempo di correre nei rifugi. A Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, un attacco combinato di missili e droni uccide una donna, almeno 7 i feriti. L'Ucraina risponde con una pioggia di droni sulla Russia, 600 quelli lanciati contro Mosca intercettati. Colpito un deposito del colosso russo del commercio online Wildberries, non lontano dalla capitale. Sale a 6 il numero dei morti in tutto il paese. Intanto un caccia F-18 spagnolo impiegato nella missione di pattugliamento aereo della NATO ha abbattuto un drone che aveva sconfinato in territorio romeno. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Escalation di tensione tra Israele e Libano. Il ministro della difesa israeliano Katz, in un post sui social, ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah. Colpiremo con tutta la forza, ha scritto, coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini. Parole che arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani ieri nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ha ucciso almeno 11 persone. Tragedia in Ungheria, un autobus proveniente dalla Polonia si è ribaltato nella notte, il bilancio è pesantissimo, 12 morti, almeno 10 feriti gravi, è accaduto ad est di Budapest. Partiranno in serata i primi italiani rimasti bloccati sull'isola indonesiana di Flores, epicentro del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'arcipelago 2 giorni fa. I nostri connazionali sono 500, tra loro nessuna vittima. Sono invece 50 i morti del sisma, ma il bilancio potrebbe essere ben più grave. Si continua infatti a scavare sotto le macerie alla ricerca di possibili superstiti e intanto la terra continua a tremare. Weekend di Ferragosto, clou delle ferie estive. Attesi nel tardo pomeriggio i primi rientri, spostamenti che avverranno sotto temperature ancora piuttosto elevate, con punte fino a 38 gradi, anche se il bollino rosso è solo per Bari. Ma dalla prossima settimana, a partire dal nord, il quadro cambia. Le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
4: Il cambio di passo arriverà tra giovedì e venerdì, quando una perturbazione porterà una diminuzione drastica delle temperature, ma anche precipitazioni piuttosto intense. Si torna con le temperature nelle medie del periodo sulle regioni settentrionali già da giovedì, su quelle centrali da venerdì. Il sud invece dovrà ancora aspettare.
1: Sport, europei di atletica, in corso sia la maratona femminile che quella maschile. Questa sera possibili nuovi successi azzurri, in particolare con la rissa Iapichino nel lungo dopo il Ferragosto da record per l'Italia. 7 medaglie in un giorno, 3 d'oro. Massimo Stanno e Sofia Fiorini nella marcia, poi Andy Diaz nel salto triplo con il record italiano. Si chiudono anche gli europei di nuoto a Parigi, nel tardo pomeriggio le ultime finali. Facciamo il tifo per Quadarella, Pilato, Razzetti e Ceccon.
5: Il suo nome è Donna Rosa, cara, bella.
0: Sorridente delizio.
1: Una voce unica e familiare, una canzone carica di ricordi, composta per 7 voci. Un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, re dei presentatori, record man.
5: Rai Radio 1 Sport.

democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come Al Pacino, mi taglio l'orecchio come Beethoven e come De André faccio

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: GR1.
1: Capolavori di Antonello da Messina rubati dal Museo Regionale in Sicilia. Due delle preziose tavole abbandonate dai ladri. L'assessore alla cultura, opere di valore inestimabile. Sconcerto e dispiacere del ministro Giuli. Femminicidio in Calabria, 46enne uccisa da Mendolara, era stata lasciata davanti all'ospedale. Rintracciato il compagno di origine albanese al porto di Bari, sarà interrogato. Ranucci potrebbe aver capito chi fosse il mandante dell'attentato. Il legale di La Vitola chiede per il suo assistito un nuovo interrogatorio. Pioggia di droni ucraini su Mosca, 6 morti, raid del Cremlino su Kiev, in fiamme il mercato dei libri, bombardata la città natale di Zelensky. Il terremoto in Indonesia, oltre 50 vittime, 5.000 sfollati, corsa contro il tempo alla ricerca dei superstiti, 500 i connazionali sull'isola di Flores, tutti incolumi. Chi torna e chi parte, bollino rosso sulle strade, il caldo allenta la morsa, domani solleva al nord, bagagli smarriti durante le vacanze, nel giornale i consigli per evitare disagi. Europei di atletica e di nuoto, ultima giornata, dalla maratona ancora medaglie per gli azzurri, argento per Pietro Riva e per le donne nella gara a squadre, in vasca a Parigi speranze di podio dalle staffette e non solo. Auguri Jannik Sinner, 25 anni fa nasceva colui che ha cambiato la storia del nostro tennis. L'Italia ti ama ed è pazza di te, scrive in una lettera aperta alla federazione. Buongiorno da Alice Andreoli. Clamoroso furto al Museo Regionale di Messina. 6 i capolavori del 400 trafugati la sera di Ferragosto, opere di Antonello da Messina. 2 sono state abbandonate nella fuga fuori dal museo.
2: Forse difficoltà nel trasporto, essendo delle tavole quindi non avvolgibili, hanno portato i ladri ad abbandonare 2 opere fuori dal museo. Hanno eluso con destrezza e precisione i sistemi di sicurezza del MUME, il Museo Regionale di Messina, che sorge nell'area dove si trovano le rovine di un monastero cinquecentesco. 17.118 metri quadri, la superficie che ospita ricche collezioni, conosciuto in tutto il mondo per i capolavori di Antonello da Messina e di Caravaggio. Hanno portato via 3 tavole su 5 del Polittico di San Gregorio e la tavoletta Bifronte con Madonna e Cristo prelevata dall'interno di una teca blindata. Il furto ha pesantemente mutilato il polittico datato 1473. Sul posto la polizia e la scientifica. Forse un furto su commissione, spiegano gli investigatori. Bisogna quindi capire se il sistema di allarme fosse all'altezza delle opere da proteggere. Tanino Bonifacio, storico dell'arte.
3: Un'opera così importante come il Polittico di San Gregorio ha bisogno di un sistema di allarme all'avanguardia, un sistema di allarme volumetrico a scudo perimetrale, o addirittura ci sono altri più innovativi con dei sensori, per cui appena un'opera d'arte si tocca si chiudono le porte del museo.
2: Elena Paba, GR1.
1: Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha espresso sconcerto e dispiacere, ha assicurato la massima disponibilità a collaborare con le autorità regionali che gestiscono i musei della Sicilia. Abbiamo chiesto a Giovanni Carlo Federico Villa, studioso di Antonello da Messina, di cui ha anche curato diverse mostre, qual è il valore artistico delle opere rubate.
4: Il Polittico di San Gregorio è uno dei grandi capolavori della pittura del Rinascimento europeo, l'unica opera pubblica rimasta nella città natale di Antonello, la sua Messina.
5: E la tavoletta bifronte, circa 12 cm per 16, con dipinto su un lato la Madonna che tiene in braccio il bambino benedicente e sull'altro un Cristo in pietà?
4: È una pace, quelle paci che i fedeli portavano attaccate alla cintura e su cui svolge le proprie preghiere, un'opera consunta proprio dai baci e dagli sfregamenti del fedele.
5: Opere iconiche della storia dell'arte europea.
4: Assolutamente iconiche, opere che non hanno un mercato perché conosciute universalmente, opere capaci di farci capire quanto Antonello da Messina sia stato uno dei maestri essenziali della nostra civiltà.
5: Opere quindi non commerciabili?
4: Tendenzialmente no, chiunque nell'ambito della storia dell'arte conosce quelle opere e quello che è avvenuto è veramente un atto di violenza contro la cultura europea. Perdere anche momentaneamente queste opere alla visione pubblica è qualcosa di assolutamente drammatico e sconvolgente.
5: Federico Pietranera, GR1.
1: Femminicidio da Mendolara in provincia di Cosenza. Una donna è stata picchiata a morte e abbandonata davanti all'ospedale, rintracciato al porto di Bari mentre era in procinto di partire il compagno che sarà interrogato.
0: un corpo senza vita davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce. È un mistero tutto da decifrare. La vittima è Ornella Forastefano, 46 anni, e un cognome che evoca la presenza dell'andrangheta che esercita il suo potere in tutta la Sibaritide. La donna era sorella di Domenico e figlia di Pasquale Forastefano, quest'ultimo detenuto al 41 bis. Un legame familiare che allo Stato rappresenta soltanto un elemento di contesto e non consente di attribuire una matrice alla morte. Il corpo è stato rinvenuto durante la notte nei pressi dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore della donna e cercando di capire come sia arrivata davanti al presidio sanitario. Non è stata ancora accertata la causa della morte. Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un gesto violento. Determinanti saranno gli accertamenti medico-legali. Gli investigatori avrebbero rintracciato un uomo di nazionalità albanese che avrebbe avuto una relazione con la vittima. Non risultano tuttavia provvedimenti a suo carico. Nel 2023 Ornella Forastefano aveva ottenuto la restituzione di alcuni beni sequestrati nell'inchiesta Omnia. Era estranea al processo e non era mai stata indagata. Da Trebisacce, Michele Carlino, GR1.
1: Una 19enne è stata violentata a Milano in Corso Como, zona della Movida. Era in un locale con amiche a festeggiare il Ferragosto, dove ha conosciuto un uomo sui 40 anni. Poi la violenza. La ragazza ha chiesto aiuto a un passante che ha chiamato i soccorsi. Al vaglio le telecamere della zona. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli avvocati di Walter Lavitola annunciano la richiesta di un nuovo interrogatorio, ma i magistrati vogliono ascoltare nuovamente anche il giornalista di Report per capire perché non abbia accennato precedentemente alla sua amicizia con il faccendiere.
6: Per i pubblici ministeri di Roma, Sigfrido Ranucci resta comunque la vittima di un odioso attentato. Lo stesso conduttore di Report ha già annunciato che andrà avanti, che le prossime puntate della trasmissione d'inchiesta sono già pronte. Ma gli inquirenti cominciano a nutrire dei dubbi su quanto il giornalista disse nelle numerose testimonianze rilasciate quando fu convocato in procura, soprattutto perché non abbia mai accennato alla sua amicizia con Walter Lavitola, ora in carcere dopo aver confessato di essere il mandante della bomba che distrusse le auto di Ranucci. Da quello che emerge dalle analisi del cellulare del faccendiere nei giorni successivi all'attentato, manifestò allo stesso Ranucci ipotesi sul coinvolgimento di servizi segreti stranieri, ipotesi però mai espresse dal conduttore di Report ai magistrati, accennando più volte invece a comando di Camorra, clan di albanesi, e un ordigno intimidatorio per le sue inchieste. Punti che Ranucci potrà chiarire tra qualche settimana, verosimilmente all'inizio di settembre, quando sarà risentito in procura. Gli avvocati di Lavitola intanto hanno annunciato che il loro assistito ha intenzione di parlare nuovamente con i PM. Sostengono inoltre che Ranucci potesse aver intuito chi fosse il mandante, dato che aveva chiesto più volte di aumentare la scorta. Giuseppe Lisi, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina è stata una notte di pesanti attacchi su entrambi i fronti, prese di mira le rispettive capitali. Almeno 3 le persone uccise dai bombardamenti russi, 6 le vittime degli attacchi ucraini. Da Mosca, la corrispondente.
7: Uno degli attacchi più violenti dall'inizio del conflitto. Il Ministero della Difesa russo dice di aver distrutto 822 droni. Di questi 600 erano in volo verso la capitale. Danni anche alla raffineria Kapotnia, uno dei quartieri sudorientali della città. A Domodedovo in fiamme un magazzino di un'industria farmaceutica. E ancora una volta presa di mira la Wildberries, colosso russo del commercio online. In fiamme uno dei depositi più grandi. Gli ucraini rivendicano anche l'attacco a una fabbrica legata all'industria bellica a Rostov, sulla regione, lanciati più di 150 droni e missili. Notte di attacchi incrociati. Le forze russe colpiscono Kryvyi Rih, la città dove è nato Zelensky. A Kiev durante la notte il sindaco conferma la capitale è sotto attacco missilistico e invita la popolazione a rimanere nei rifugi. Poco dopo nel centro della città si sentono 4 boati. Zelensky ha detto che solo nell'ultima settimana il paese sarebbe stato preso di mira da 3.000 tra droni e bombe aeree e 62 missili. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: In Romania un caccia spagnolo ha abbattuto un drone che aveva sconfinato nello spazio aereo del paese, membro della NATO, arrivando nella vicina Moldavia. I detriti sono caduti in un'area disabitata. Un portavoce dell'Alleanza Atlantica ha dichiarato all'agenzia Reuters che il drone sembra essere russo e che l'episodio resta da chiarire. Attacco israeliano nel sud del Libano, almeno 11 morti nel villaggio di Ansar, vittime civili, secondo il governo di Beirut. Il presidente Aoun accusa Israele di sabotare così il processo negoziale. Tel Aviv sostiene che l'attacco fosse diretto contro un comandante di Hezbollah responsabile del ferimento di 3 soldati. Il ministro della difesa israeliano Katz minaccia nuovi attacchi contro chiunque colpisca degli israeliani. Hezbollah promette una rappresaglia. Un lungo applauso ha accolto il nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamolo.
8: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a 2 stati per una pace giusta e duratura.
1: Il terremoto in Indonesia, proseguono i soccorsi e le ricerche dei superstiti, oltre 50 i morti, centinaia le scosse di assestamento. Da Pechino il corrispondente.
9: Almeno 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case distrutte o lesionate dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ieri all'alba ha devastato l'isola di Flores, Indonesia orientale. Decine le vittime, oltre 1.000 edifici crollati o lesionati. Lo sciame sismico continua, oltre 340 le scosse di assestamento. Molti sfollati sono accampati sotto tende di fortuna, necessitano di cibo e acqua. In molte zone dell'isola manca l'elettricità. Gli ospedali hanno subito seri danni, i feriti vengono curati nelle tendopoli. Il governo ha inviato 3.500 militari per affrontare l'emergenza e coordinare la distribuzione degli aiuti umanitari. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza per 2 settimane. In Indonesia vivono 5.000 nostri connazionali, 500 turisti italiani sono bloccati nell'isola di Flores. Tra di loro non ci sono vittime. In raccordo con l'ambasciata a Giacarta, l'unità di crisi della Farnesina si sta adoperando per agevolare il loro rientro. Da Pechino nell'Oporto GR1.
1: Rai Radio 1 alle 13:12 minuti lo sport con gli europei di atletica di Birmingham. Ultimo giorno di gare, grazie alla maratona sono ora 19 le medaglie conquistate dalla spedizione azzurra. L'inviato Daniele Fortuna.
10: Altre 2 medaglie sonanti sudate sui saliscendi infili di Birmingham, Pietro Riva e argento come 2 anni fa a Roma, ma quella era una mezza maratona, ha corso con la testa come si era proposto.
11: Secondo me c'è gente più forte di me, ma questo non è un problema, io devo fare il massimo e proprio per questo devo essere perfetto sotto il punto di vista mentale.
10: Il tedesco Petros ha cambiato ritmo, ha vinto l'oro, Riva è rimasto nel gruppo degli inseguitori, quasi una corsa ciclistica prima dello sprint e dell'arrivo in Victoria Square. Nella maratona femminile fuga vincente e impressionante della finlandese Vainio. Hanno combattuto per il podio Rebecca Lonedo e Sofia Jaremczuk, 6ª e 7ª. Italia, 2ª nella classifica squadre della prova femminile, si sommano i tempi, un altro argento. Sono 19 medaglie in tutto allo stadio. La serata conclusiva, gli a Pechino nel lungo femminile, le 4x400 e la nuova 4x100 mista con i 3.000 siepi e i fratelli gemelli Zoglami. Per altro stupore, l'Italia è pronta a duellare con la Gran Bretagna per mantenere il primo posto nel medagliere.
1: E sarà l'ultima giornata di competizioni anche a Parigi per gli europei di nuoto, azzurri ancora a caccia di medaglie, a cominciare dalle staffette.
12: Non solo nelle gare individuali, l'Italia è attesa anche nelle prove di squadra ed è un'ottima Italia fin dalle batterie. Sontuosa Sara Curtis, la ragazza dei record, nella prima frazione della 4x100 mista il dorso cancella il vecchio primato italiano di Margherita Panziera che resisteva da 7 anni. 58,75 è il nuovo miglior crono nazionale e le azzurre sono le migliori in mattinata. Al terzo tempo d'ingresso in finale la 4x100 mista maschile in una gara che si annuncia di altissimo livello, ci saranno tutte le più forti. Instancabile Simona Quadarella, collezionista di ori, dopo i trionfi negli 800 e nei 1500, cercherà la medaglia anche nei 400 stile al quarto tempo. Niente da fare invece per i ragazzi Marco e Luca De Tullio, Alessandro Ragaini, Davide Marchello, tutti eliminati. Dalle 18:30 la gran chiusura con tanto azzurro tra big, leggi Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, Simona Quadarella e possibili outsider, i nostri presenti in quasi tutte le finali. Manuela Collazzo, GR1.
1: Venerdì 21 agosto il Presidente della Repubblica Mattarella sarà a Taranto per la cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia parteciperà anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tanti auguri a Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, compie oggi 25 anni. L'Italia ti ama ed è pazza di te, scrive la federazione in una lettera aperta al campione altoatesino. E noi vogliamo riproporvi alcune delle tappe più significative della sua carriera, a cominciare dal recente bis sul prato di Wimbledon, raccontato dal nostro Emilio Mancuso.
13: C'è Jannik Sinner disteso sull'erba verde di Wimbledon, ha appena battuto Sasha Zverev.
14: La storia si fa con tanti tanti anni che lo fai di continuo, che fai tanto successo anche a 25 a 30 anni e vediamo se riesco a farlo.
13: Pronto al servizio Jannik Sinner da sinistra contro Griekspoor. Gran servizio ad uscire ed è quello decisivo, braccia al cielo. L'abbraccio con Capitan Volandri, vince Jannik Sinner, 7-6-6-2, l'Italia rivince la Coppa Davis un anno dopo.
1: Si va verso la conclusione del weekend di Ferragosto, attesi i primi rientri, traffico da bollino rosso su strade e autostrade ed è una giornata ancora molto calda in gran parte d'Europa. In Italia temperature fino a 38 gradi, anche se il bollino rosso resta solo per Bari. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità, con temporali in particolare sui rilievi. Da domani il termometro comincerà a scendere, ma solo al nord. Le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
15: Il cambio di passo arriverà tra giovedì e venerdì, quando una perturbazione porterà una diminuzione drastica delle temperature, ma anche precipitazioni piuttosto intense. Si torna con le temperature nelle medie del periodo sulle regioni settentrionali già da giovedì, su quelle centrali da venerdì. Il sud invece dovrà ancora aspettare.
1: Temperature roventi e assenza di piogge continuano ad alimentare vasti incendi in tutta Europa e in Italia nei primi 8 mesi di quest'anno ci sono stati più roghi che in tutto il 2025.
16: Estate 2026, decine di migliaia gli ettari andati in fumo in tutta Europa, dalla Spagna alla Francia, dal Belgio ai Balcani e poi ancora Inghilterra e Germania. Massima allerta della Commissione europea, il meccanismo di protezione civile pronto a intervenire su richiesta degli Stati membri. In Italia, secondo dati ISPRA, dall'inizio dell'anno sono bruciati 75.000 ettari di territorio, perduti ecosistemi forestali preziosi ma anche superfici agricole, il 16% circa del totale. Al momento critica la situazione nella Carnia, in Friuli Venezia Giulia. Giancarlo Grigoli, funzionario di servizio al Centro Operativo Nazionale Vigili del Fuoco.
17: Abbiamo 11 schede di concorso aereo che vanno dalla Sicilia al Piemonte, all'Abruzzo, alla Lombardia, al Lazio, in Friuli. È un problema che coinvolge tutta la penisola. Dal 15 giugno sono stati effettuati circa 50.000 interventi per incendi di vegetazione, con una media giornaliera di 800 interventi e punte massime di circa 1.000 interventi.
16: E rispetto agli anni passati?
17: Era più raro vedere delle regioni del nord coinvolte in questo tipo di emergenza.
16: Eleonora Belviso, GR1.
1: Anche a Londra preoccupanti le conseguenze delle temperature elevate, l'inviata Rai.
18: Un'estate da primati, quella del 2026 nel Regno Unito. Con 40 giorni di temperature superiori e 30 gradi, spalmati nei 12 mesi, è stato superato il record del 1995. Una stagione molto secca, col 71% del paese in siccità e due deragliamenti ferroviari a causa probabile dei binari deformati dal calore. E poi gli incendi boschivi, il più drammatico nelle West Midlands, con oltre 30 abitazioni distrutte e danneggiate e circa 1.000 persone ancora senza casa.
19: I've never seen anything like it.
18: Non ho mai visto niente del genere, così il premier Burnham, che ha visitato le aree in crisi dopo aver indetto una riunione straordinaria interministeriale. Da Downing Street anche aiuti per l'agricoltura al collasso, l'equivalente di 76 milioni di euro più altri 17 per la costruzione di nuovi bacini di raccolta idrica. Ma la siccità persiste. La storica stazione meteorologica londinese di Kew Gardens ha rilevato che quello del 2026 è stato il primo luglio senza una sola goccia di pioggia in un secolo e mezzo. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
1: Estate anche sinonimo di vacanze, viaggi e purtroppo a volte capita qualche inconveniente. Più di 2 milioni e 800 mila sono i bagagli smarriti o rubati nell'ultimo anno. È il risultato di un'indagine del portale facile.it con l'istituto di ricerca EMG.
20: Capita più spesso di quanto immaginiamo. Nell'ultimo anno, secondo l'indagine del portale facile.it e istituto di ricerca EMG, quasi 2 milioni di passeggeri hanno avuto la valigia smarrita in maniera definitiva negli aeroporti. A quasi 800.000 è stata consegnata in ritardo, a più di 160.000 rubata. Cosa fare per tutelarsi? Andrea Polo, facile.it.
21: Si può sottoscrivere una polizza specifica che costa poche decine di euro ed è attivabile anche su un singolo viaggio. Ci permetterà di essere tutelati sia per il riacquisto di beni di prima necessità sia per il valore dei beni che erano contenuti nel bagaglio.
20: Ci sono oggetti che non vengono coperti dall'assicurazione?
21: Non coprono mai comunque l'eventuale presenza nel bagaglio perso, smarrito o rubato, ad esempio di denaro o di altri elementi come i biglietti del viaggio di ritorno. E oggetti come quelli di tecnologia devono essere dichiarati e probabilmente coperti da una garanzia a parte.
20: Paola Nania, GR1.
1: Un premio da cani è quello che oggi pomeriggio viene assegnato a San Rocco di Camogli, Genova. Scopriamo di più nel servizio.
22: Si chiama Premio Internazionale Fedeltà del Cane e ormai dal 1962, fedelmente, torna ogni anno. Come è nato Sonia Gentoso, curatrice?
23: L'ispiratore era un cagnolino, Pucci, che è stato abbandonato nel paesino, San Rocco di Camogli, ed era molto ben voluto, soprattutto dai bambini, perché li accompagnava a scuola, li riaccompagnava sulla piazza e così è nato questa grande amicizia. Il premio per noi è un inno un po' a questo patto d'amicizia tra il cane e l'uomo, che il cane non tradisce mai e che l'uomo molto spesso dimentica o perlomeno non custodisce nella maniera più giusta.
22: Cani da salvataggio come da compagnia, per esempio i 5 che da 10 anni rallegrano i bambini all'ospedale Gaslini. Storie grandi e storie piccole, eccezionali e quotidiane. Oggi di fatto verranno premiate tutte.
23: Ci sono cani che hanno compiuto grandi gesti, ma anche cani comuni che stanno vicino alle persone 24 ore su 24 e non solo sono compagni di vita, ma li aiutano nelle difficoltà, nei momenti di disagio, quindi diventano delle risorse molto preziose.
22: Sonia Filippazzi, GR1.
1: Il Galles tributa l'ultimo omaggio a Bonnie Tyler, la cantante scomparsa l'8 luglio in Portogallo e ieri tornata nella cittadina natale di Mumbles. Ad accogliere il feretro una folla che ha applaudito per tutto il percorso, intonando anche la canzone che portò al successo Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, hit degli anni Ottanta. Domani i funerali. Buon compleanno alla pop star più star che ci sia. Madonna oggi compie 68 anni, in classifica in mezzo mondo con l'ultimo album Confessions on a Dance Floor 2.
24: L'anno scorso aveva festeggiato al Palio di Siena, quello precedente a Pompei. In Puglia ha celebrato almeno un paio di compleanni e uno in Sicilia. Ma quest'anno, Madonna, dove sarà?
25: Happy birthday to me.
24: Tacciono i social, l'unica certezza è che Louise Veronica Ciccone, famiglia originaria dell'abruzzese Pacentro, compie 68 anni. 68 magnifici anni, aggiungeremmo. In vetta alle classifiche di mezzo mondo con il secondo capitolo delle sue Confessions on a Dance Floor e con un duetto appena uscito con Kylie Minogue.
26: Dancing's in my DNA and...
24: Perché ballare è nel mio DNA, ha spiegato. E hanno fatto il giro del mondo le sue recenti immagini, diventate subito un meme, scatenata dietro il palco del Coachella, dove è tornata in questo 2026 da incorniciare. E quindi buon compleanno all'eterna Material Girl. Miriam Mauti, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Gianni Tola e Massimiliano Mattia, da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
27: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
28: Onda
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: 13:24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa di 30 minuti al piazzale francese, la coda verso Courmayeur. A quello italiano l'attesa di 1:15, la coda in direzione di Chamonix. A 10 Genova Ventimiglia, tra confine di Stato e Ventimiglia verso Genova 2 km di code a tratti. Sulla A1 Milano-Napoli, traffico intenso e code a tratti verso Bologna tra Val Samoggia e il bivio A1 a 14 Bologna-Taranto. Sulla 14 stessa, tra Cesena e Bologna Fiera verso la Milano-Napoli ci sono code a tratti per il traffico intenso, i tempi di percorrenza sono stimati in 1:35. Sulla A23 Augovizza verso Tarvisio 4 km di coda a causa del traffico intenso. Torniamo sulla A1, ci sono 4 km di coda in aumento per un incidente tra Fabro e Valdichiana in direzione di Firenze. Sulla A14 ci torniamo, tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari 3 km di coda a causa di un veicolo fermo. E infine tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, coda a tratti per il traffico intenso in direzione di Pescara. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 16 agosto. Tempo in prevalenza soleggiato, ma con la formazione di imponenti nubi sui monti nelle ore più calde della giornata. Attività temporalesca che sarà più diffusa e marcata lungo l'arco alpino, con i temporali che arriveranno anche in pianura, specie in Piemonte e Lombardia. Fenomeni che si svilupperanno anche lungo tutta la dorsale appenninica in Puglia e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, venti per lo più deboli e a regime di brezza, appena più vivaci sulle coste ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia. Poco mossi i mari, temperature che, seppur ancora elevate, subiranno una diminuzione nei valori massimi che saranno generalmente compresi tra 32 e 36 gradi, con locali picchi di 37-39 in pianura padana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: And I'm-

E proprio alle 14 in punto partiamo in diretta su Rai Radio 1. Buona domenica, bentrovati da Guido Ardoni al microfono. Vado a salutare qui con noi Giovanni De Palma dall'altra parte del vetro, il nostro regista Danilo Gionta, e poi c'è Andrea Pistorio in redazione. Comincia la nostra lunga diretta, una giornata in vostra compagnia fino alle 23, un po' come è accaduto ieri, i piatti principali di giornata ad assaporare poi lentamente con il passare delle ore le due grandi rassegne continentali che stiamo seguendo in questi giorni, gli europei di nuoto a Parigi da una parte, quelli di atletica a Birmingham dall'altra. Calerà il sipario per entrambe le avventure, ma in realtà già per quanto riguarda l'atletica, mattinata dedicata alle maratone, ne parleremo tra pochissimo con altri due squilli che sono arrivati per la sempre più lanciata squadra azzurra. Dalle 18.30 si riaprirà lo scenario in vasca e daremo aggiornamenti in tempo reale con l'ultime medaglie che saranno assegnate. Le cose vanno molto bene per i colori azzurri anche alla voce nuoto, e poi la serata sarà tutta dedicata all'atletica. Molto prima ovviamente il nostro calcio, il conto alla rovescia si assottiglia nel prossimo weekend, sabato, quindi meno 6 partirà il campionato di Serie A. Ovviamente ci proietteremo sulla prossima stagione tra il calciomercato e le aspettative, soprattutto, ma non soltanto, delle big. La Liga Spagnola è l'unico dei 5 principali campionati europei ad aver già aperto i battenti con gli anticipi di ieri, oggi altre due partite. Allora perché non fare un punto proprio sul campionato legato poi alla nazionale fresca campionessa del mondo in carica? E ancora, ovviamente, tornando alla voce discipline acquatiche, non soltanto nuoto, per quello che è accaduto nei giorni scorsi sempre nella capitale francese, la regina davvero di questi europei. Parliamo di tuffi e parliamo di un pocherissimo di medaglie d'oro, così vi ho dato il più facile degli indizi per capire chi ci sarà tra i nostri ospiti nel corso del pomeriggio. Ovviamente il calcio delle serie cosiddette minori sempre affascinante, un punto sul tennis perché si gioca a Cincinnati per il Masters 1000 senza i big, ma intanto oggi è il 25esimo compleanno di Jannik Sinner che prepara, immaginiamo, le valigie per New York. Lo US Open si avvicina, smaltendo così poi i postumi del problema al ginocchio. Molto altro di qui in avanti. 335-699-2949, ricordo come sempre il nostro numero per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Come preannunciavo, già tra pochissimo saremo dal nostro inviato a Birmingham per un quadro della mattinata, per le voci dei protagonisti e soprattutto per rappresentarvi quello che poi sarà il lungo programma della serata. Abbiamo anche il nostro jukebox e quest'oggi, in questa giornata post ferragostana, lo facciamo con Tommaso Paradiso.

0: E non andrebbero agitate le bibite gassate, un po' questo il senso della canzone di Tommaso Paradiso, che cita quella per eccellenza, quella più conosciuta. Altrimenti c'è un'esplosione metafora che risale alla scorsa estate, giugno del 2025, esplosione di medaglie da quelle europee a quelle mondiali, perché in tutto questo naturalmente diamo anche conto di un altro podio conquistato dalla straordinaria Sofia Raffaeli, Francoforte, Germania, mondiali di ritmica, vice campionessa del mondo alla cerchio, medaglia d'argento alle spalle per pochissimi punti, peraltro staccata dalla Ucraina Onofriciuk, e davanti però medaglia di bronzo alla sua rivale storica, una delle quantomeno, la tedesca di chiare origini russe Varfolomeyev. Sofia Raffaeli, 22enne, non più formica atomica, anche perché è un soprannome che non le è mai piaciuto, nel frattempo è cresciuta come palmarès e come età, naturalmente aveva già conquistato il bronzo nell'all around, diventando così la prima atleta italiana ufficialmente qualificata per i giochi olimpici di Los Angeles 2028. Poi è arrivato anche il flag football, abbiamo dato informazioni ieri su quella che sarà una nuova disciplina nello scenario a cinque cerchi tra 2 anni, grazie al cielo, insomma manca ancora un po' di tempo, ma si inizia a costruire il panorama. E poi ci sono le rassegne continentali, che a loro volta valgono sì tantissimo, ma sono anche una tappa di passaggio nel quadriennio olimpico. È ottimo lo stato di salute della nostra atletica, abbiamo seguito in questi giorni molto da vicino gli europei di Birmingham, oggi ultima giornata, sarà una ricca, intensa ultima serata di finali, ma è stata un'altrettanta intensa ultima mattinata dedicata alla maratona. Gli acuti, gli squilli ci sono stati al maschile e al femminile, rimettiamo insieme i pezzi del puzzle con le voci tra l'altro preziose che ha raccolto nel frattempo con il nostro inviato, che anche per oggi andiamo a salutare, Daniele Fortuna. Buon pomeriggio e sempre ben trovato.
1: Buon pomeriggio Guido, buon pomeriggio agli ascoltatori. Dalla piazza, ad una delle piazze principali centrali di Birmingham, dalla piazza con la cattedrale, con una piccola ruota panoramica, con un'altra gara di corsa che ha seguito la maratona dei professionisti, è una gara che si chiama Unity Run, che è rivolta a tutti, le strade sono ancora chiuse, molto divertimento, è una giornata festosa, quella di chiusura di questi europei di atletica, speriamo che sia festosa anche per l'Italia. È cominciata bene, come dicevi, con due medaglie dalla maratona, l'individuale maschile con Pietro Riva, la medaglia d'argento dietro al fortissimo tedesco Petros, argento peraltro proprio sul finale anche ai mondiali di Tokyo, e lì fu una situazione veramente inedita, proprio sulla linea del traguardo battuto Petros, questa volta invece ha vinto, ha lasciato tutti quanti indietro. E poi anche un argento a squadre che vale come se non vale, che porta l'Italia complessivamente a 19 medaglie, argento a squadre nella prova femminile, non in quella maschile, grazie al sesto posto di Rebecca Lonedo, al settimo di Sofia Yaremchuk e poi al 21esimo della veterana di Giovanna Epis, al 34esimo invece della novizia Alessia Tuccillo. Insomma, è andata bene anche questa mattina all'Italia per la prova femminile, per la prova squadre in generale, si sommano i tempi e adesso c'è il duello finale con la Gran Bretagna per la vittoria nel medagliere. Non semplice, dobbiamo dirlo, perché l'Italia al momento ha conquistato 19 medaglie, 8 d'oro, 6 d'argento, 5 di bronzo, la Gran Bretagna è a 7 medaglie d'oro con 5 argenti e 2 bronzi, poi c'è la Germania, l'Olanda, la Norvegia che è sempre notevole e sorprendente, addirittura con 4 ori, ma insomma ci si gioca tutto stasera perché è una sorta di sfida calcistica in casa però della Gran Bretagna. Torniamo però alle soddisfazioni, alle gioie di questa mattina nelle strade di Birmingham, un percorso veramente difficile da interpretare perché questo è un centro fatto tutto di saliscendi, non di dislivelli particolari, però è un continuo scendere e poi salire, ci sono delle curve, anche delle curve strette, interpretazione perfetta, magistrale direi, quella di Pietro Riva dopo l'argento della mezza maratona di 2 anni fa a Roma, gli altri europei 2024, conferma sulla distanza più lunga, dunque più difficile, le parole di Pietro Riva, ascoltiamo.
2: massacrante, ma fortunatamente un percorso difficile rende il discorso mentale molto più importante e io sapevo di essere molto pronto da quel punto di vista, oltre che di gambe, quindi ho cercato di spendere il meno possibile in ogni salita e anche in ogni discesa, era importante, e di salvare energie per un finale che è stato direi positivo.
3: Quindi una gara con la testa.
2: Esatto, sì, questo era il piano. Cioè, io ho un talento buono ma limitato, quindi devo compensare dal punto di vista mentale moltissimo.
3: Perché limitato, dici?
2: Ma secondo me c'è gente più forte di me, ma questo non è un problema, io devo fare il massimo e proprio per questo devo essere perfetto sotto il punto di vista mentale.
3: Una conferma, ma non si può dire conferma rispetto a 2 anni fa perché era una distanza diversa.
2: Sì, però comunque sono un'altra medaglia europea, quindi fortunatamente magari dice che quella non era proprio per caso, ecco.
3: Tornate da Birmingham, tu e la tua fidanzata Nicole Maiori con 2 medaglie, eh. Non succede spesso a casa, abitate anche insieme?
2: Sì, viviamo insieme ormai da ben più di un anno, stiamo insieme da più di 3 anni, quindi guarda, ero super felice per lei, sono contento di essere riuscito a pareggiare la cosa.
0: E così scrivono il proprio nome nell'elenco delle coppie di successo del nostro sport, che per fortuna non sono poche. Poi Daniele Fortuna è interessantissimo, meriterebbe quasi una trasmissione a parte il discorso il talento e la testa, le due componenti, diciamo che il binomio può valere, no, miscelato con diversi gradi di inserimento, può valere praticamente per qualunque disciplina, per qualunque specialità. La peculiarità della maratona, tu conosci perfettamente l'argomento, è chiaro che si presta maggiormente a questo tipo di interpretazione, forse un pizzico, un eccesso di modestia da parte di Pietro Riva poi nella sua analisi.
1: Sì, perché poi bisogna vincere la medaglia d'argento, bisogna arrivare secondi, quindi tanto piano non corre, ma lui dice: io non sono il miglior maratoneta italiano, perché davanti a me ci sono Yeman Crippa, che ha vinto la maratona di Parigi, Awani, che ha fatto il record italiano e che è stato medaglia di bronzo a Tokyo, e io ci provo, però devo fare ancora esperienza, anche perché Pietro Riva, così come Rebecca Lonedo che ci apprestiamo ad ascoltare, arrivano da altre distanze, da distanze più corte, dal mezzo fondo, dai 10.000 e ancora meno, quindi quella è tutta pratica, esperienza, confidenza con la distanza lunga, con il tipo di problemi che si possono presentare dopo il famoso 30° chilometro, ecco, 30° chilometro che viene citato da Rebecca Lonedo, sesta ma felice, non ambiva al podio, era troppo complicato, anche perché la gara si è messa subito in un certo modo con Alisa Vainio, finlandese, che poi ha vinto, che è andata in fuga praticamente dall'inizio, ed è difficile poi vedere una situazione di questo tipo in una maratona, soprattutto in una maratona europea, continentale, e invece lei se n'è andato a ritmo altissimo, lo ha tenuto dall'inizio alla fine, ha vinto la medaglia d'oro. Sono state Rebecca Lonedo e Sofia Yaremchuk fino agli ultimi chilometri nel gruppetto delle inseguitrici, dunque magari con l'ambizione di un terzo posto, di una medaglia, poi non hanno resistito e comunque hanno chiuso con buoni piazzamenti che, sommati appunto, si diceva, a quelli delle altre, i tempi sono valsi all'Italia la medaglia d'argento nella prova a squadre femminile. Possiamo sentire le parole di Rebecca Lonedo.
4: Bisognava avere pazienza, intelligenza, cercare di essere il più efficiente possibile sia in salita che in discesa e cercare di sprecare meno energie, quindi io puntavo a stare il più rilassata possibile. Ho cercato di combattere fino alla fine, speravo in una top 5, ma ci accontentiamo anche del sesto posto e soprattutto della medaglia presa a squadre, quindi oggi sono contenta. Poi sono ancora un po' outsider, quindi sto cercando di imparare dalla maratona, insomma.
3: Perché a che maratona sei?
4: No, questa è la mia seconda internazionale, cioè con la maglia azzurra, ma ho iniziato solo l'anno scorso a far maratone, quindi questa è la mia quarta. Principalmente facevo 10 e mezze, qualcosa su pista, 5.000, però sì, 10 e mezze.
3: Per tutti quelli che corrono non a livello elite, non a livello agonistico, il vostro è uno sport veramente diverso.
4: Sì, è molto molto duro, è tutto quasi testa, perché quando sei lì a far fatica devi pensare che anche gli altri lo stanno facendo e vince chi resiste fino alla fine, sia di fisico ma soprattutto con la testa. È tutto un altro sport, poi sono capaci tutti di correre fino al 30°, ma la gara si fa poi gli ultimi 10-5 chilometri.
0: Sì, oltre quella soglia che qualcuno chiama un po' la soglia della morte, con un'eccessiva enfasi, però diventa davvero una fase difficile, complicatissima e decisiva. Non male per una non neofita, ma quasi, insomma, un atleta che sta entrando nel giro delle maratone gradualmente, venendo, come sottolineavi, dal mezzo fondo in pista soprattutto. Daniele Fortuna, le due mattinate che abbiamo alle spalle, metto insieme un po' i dati, quelli appunto in strada per le vie di Birmingham tra marcia e corsa, 7 medaglie in tutto delle 19 di cui parlavi in apertura, che tendono ancora a mantenere l'Italia al primo posto nel medagliere.
1: E 7 medaglie complessivamente nella giornata di ieri, e non era mai successo in una sola giornata che l'Italia ha un europeo, naturalmente, però sono 27 edizioni, si parte dal 1934 a contare, ecco, che l'Italia mettesse insieme in una sola giornata 7 medaglie, un record anche questo, molto spettacolo, lo spettacolo poi della sera con il triplo, quasi con un record del mondo. Beh sì, adesso si può dire, non erano soltanto parole per mettere paura agli altri o per far divertire il pubblico, quelle di... perché quando ci si avvicina così tanto di 15 centimetri, cosa sono 15 centimetri nel salto triplo? Beh, lui ieri ha ritoccato molto verso l'alto il suo primato italiano, peraltro primato ottenuto da poco, 17,87 agli assoluti di Firenze, lo ha portato a 18 metri e 15 e dunque a 14 centimetri dai 18,29 di Jonathan Edwards, record del 1995, e dunque si comincia a vedere il tetto del mondo per Andy Diaz, un'altra medaglia d'oro all'europeo, dunque insomma grandissima soddisfazione. La prima medaglia d'oro all'aperto per lui viene comunque sia da una serie di successi indoor, l'ultima mondiale di Torun, ma prima ancora ad Apeldoorn e poi a Nanchino lo scorso anno 2025, sempre al coperto, però insomma la sua gioia, la sua allegria alla fine della finale di ieri.
3: Com'è un salto da 18 metri e 15 centimetri? È tantissimo, e tu ti rendi conto di aver fatto un salto del genere, di essere andato così lontano?
5: Sì. Ho fatto una bella cosa, ma comunque ho visto che stavo rimbalzando tanto. A volte, anche se non voglio, guardo un po' con il filo dell'occhio, dove più o meno arriva il piede, e so che manca poco... pochi centimetri per la buca, no? E poi se riesco a uscire di queste step, sono sicuro che il salto 18 metri o minimo 17,90, 80 poteva fare. Però quando mi sono girato, che tutti hanno iniziato a urlare, sapevo che era un bel salto. Subito ho visto la faccia del teacher e ho iniziato a urlare di gioia, quindi sapevo che avevo superato questa barriera.
3: È una cosa grande anche per te, o la fai troppo semplice? Questo sembra così naturale, come se fosse una cosa da nulla. Non è una cosa da nulla, lo sai bene.
5: Sì, no, è una cosa naturale. Penso che tutto un allenamento che ho fatto mentale, fisicamente. Poi mi piace gareggiare, mi piace avere questa rivalità con Picciardo. Gliel'ho pure detto alla fine della gara che mi piace gareggiare con lui, perché comunque lui riesce a far portare fuori questa furia di me, no? Però con tanto controllo.
3: E allora questo record mondiale adesso si vede, si può vedere, si tocca.
5: Ormai lo vedono tutti, non solo io. E questa è una cosa che mi fa veramente tanto felice, perché una volta lo dico io, che io lo dico, vabbè sì, sì, ma quando lo fai ti manca tantissimo. Però hanno visto che ce la posso fare, anzi il primo salto era il record del mondo già, lo che era nullo. Nullo non vale, 15 è stato quello valido, record italiano. Nuovo record italiano, quindi ci vediamo alla prossima.
3: Questo oro, un anno fa a Tokyo piangevi,
5: sì.
3: eravamo lì, insomma eri disperato, volevi vincere la medaglia, volevi vincere l'oro. Sei rimasto con il salto, sei rimasto con le tue idee, sei guarito. Che cosa significa questa medaglia un anno
5: tanto,
3: dopo?
5: Tanto, perché mi rendo conto che gli altri mi temono, soprattutto Picciardo, gli altri triplisti mi rispettano. A Tokyo con una limitazione sono passato in finale, sono arrivato a un sesto posto. Subito appena mi sento bene, che riesco a correre, vinco le gare, perché quest'anno abbiamo vinto il mondiale indoor, anche se non ero pronto fisicamente, anche se non avevo fatto una preparazione, l'abbiamo vinto. Però all'aperto sempre mi mancava questa medaglia. Peccato che l'anno scorso aveva fatto una stagione veramente favolosa, aveva vinto tutto, soltanto mancava quella di Tokyo. Quest'anno andiamo per un buon cammino. Abbiamo vinto il mondiale indoor, l'europeo outdoor, e quindi ci manca la tappa di Diamond League per finire le stagioni come si deve.
3: Tu sei in un'altra dimensione ormai, è in un'altra dimensione anche l'Italia, perché parlavi di una famiglia. Questa è la forza dell'Italia dell'atletica?
5: Siamo un'Italia nuova, ci sono tanti ragazzi talentuosi, io mi ispiro di ognuno di loro. Mi ricordo che a Saraceni, a Firenze, l'ho detto, io mi sono ispirato a te, che hai fatto un salto buono. Quindi anche questa volta, dopo che lei ha fatto la qualifica, l'ho ripetuto la stessa frase. Ma mi sta ispirando di nuovo. Siamo un'Italia veramente potente, siamo un'Italia forte, siamo il migliore al mondo.
3: La mamma e la nonna dove sono?
5: Questa volta l'ho lasciato a casa, non vedo l'ora di arrivare e dargli un abbraccio forte.
0: E in passato c'erano invece in tribuna sugli spalti a tifare per lui, sempre un misto, Daniele Fortuna, di genuina spontaneità e grande consapevolezza nelle parole di questo ragazzo. Poi con Picciardo tutto bene, tra l'altro gara strana quella del portoghese, ieri hai raccontato tutto in diretta, avrà anche capito che non c'era trippa per gatti dopo quella 18-15 di Diaz. Sì, altra dimensione definitivamente, atleta maturo anche dal punto di vista anagrafico e definitivamente l'uomo da battere a livello internazionale.
1: Vale per lui, vale anche per Nadia Batocletti. Sono curioso di rivederla il prossimo anno ai mondiali, dunque con le grandissime poi delle sue distanze, sui 5.000, sui 10.000. Piccolo glossario a proposito delle parole di Diaz: rimbalzare, che cosa significa? Significa perdere in velocità nella rincorsa. La rincorsa deve essere più scorrevole, e quindi se uno rimbalza nelle tre fasi del salto triplo, significa che sta perdendo velocità, il salto verrà inevitabilmente più corto. E poi il teacher, come ha detto lui, è Fabrizio Donato, il suo allenatore. La gara di Picciardo ha deciso di passare tutti quei salti, si diceva Diaz, perché poi ne abbiamo parlato prima dell'intervista, probabilmente ha capito che non sarebbe arrivato, ma insomma tutto chiarito con lui, e si divertono anche a gareggiare insieme, la rivalità rimane.
0: Sì, tutto nasceva da esultanze del passato del portoghese, forse un po' plateali, possiamo dire così, poi alla fine fa parte del gioco, Andy lo sa, insomma.
1: Sì, dello spettacolo, il pubblico si diverte anche in questo modo. Faceva freddo ieri, è stata una questione comunque poi dibattuta dagli atleti, dai saltatori alla fine della finale, e se fa freddo ci si rischia di far male, questo l'hanno detto. Ieri la temperatura è scesa improvvisamente intorno ai 15 gradi, per questo erano tutti intabarrati con le felpe, con la tuta, ma lo stesso vale anche per l'altra sera per Tamberi, soprattutto per i saltatori, ripeto. Rischio altissimo, sempre elevato, di farsi male, le sollecitazioni, i tendini, e allora la gara di ieri sera è stata condizionata in parte da questo freddo. È un discorso diverso per quel che riguarda il mezzo fondo in pista, insomma altre finali, altre gare, e magari potrebbe coinvolgere anche la rissa Iapichino stasera nella finale del salto in lungo. È una giornata al momento tiepida, però ieri sera per la prima volta in una settimana a Birmingham la temperatura è andata notevolmente giù. Fabrizio Donato, riferimento al mentore, allenatore, amico, tutore all'inizio di Andy Diaz, l'ho intercettato subito dopo la finale e mi ha detto, insomma, espresso delle sue considerazioni a proposito del suo allievo più illustre.
3: Questo salto da 18:15, come l'ha visto Fabrizio Donato, da ex saltatore e da allenatore di Andy Diaz?
6: Beh, è un grande salto, onestamente sapevo che Andy stava bene e che poteva fare grandi cose. Io questa mattina avevo detto che Andy avrebbe saltato 18 metri e poi non so chi avrebbe vinto, perché poi abbiamo a che fare con un grande campione quale Picciardo, e poi invece oggi Andy ha vinto. Onestamente devo dire la sincera verità, teoricamente il secondo salto, 18:15, era anche un salto di sicurezza, perché nel primo salto non aveva fatto nulla, quindi teoricamente gli avevo detto di non correre rischi e fare un salto normale. Se poi la normalità è questa, allora non so cosa aspettarmi.
3: Manca poco a questo punto davvero, perché la fa facile Andy, no? Ogni volta dice il record del mondo, e invece no, adesso è lì 15 centimetri.
6: Sì, siamo molto vicini, no, non diciamo bugie, non l'abbiamo mai detto, non è da noi dire bugie, e quindi quando Andy dice una cosa è quella. Poi è chiaro che io la penso e lui la dice, lui è fatto così, non ha paura di parlare, non ha paura di dire quello che pensa e dire anche cose importanti. La sua forza è anche questa, non porsi limiti e cercare di spostare il limite sempre più avanti.
7: qualcosa di speciale lui come, come atleta, come persona, come uomo?
6: Io dico sempre che lui ha grande cuore e quindi dietro quella corazza d'acciaio c'è un cuore enorme.
0: E meno male che quel secondo salto doveva essere di sicurezza, doveva limitarsi a un valido, perché invece è venuto fuori un capolavoro. Daniele Fortuna, ci avviciniamo alla break della mezz'ora, tra un po' andiamo a Onda Verde, però io ci tengo particolarmente a sentire anche le parole dell'altro triplista medagliato di ieri, quello Andrea Dalla Valle, che peraltro nella serata evocata poco fa dello scorso anno a Tokyo, così amara per Andy Diaz, aveva invece tenuto lui alta la bandiera del triplo azzurro. Ieri è rimasto alle spalle dei due contendenti, ha fatto la sua gara senza scossoni, però sì, migliorandosi, e quindi ha portato a casa un bronzo rapido nel lancio, così riusciamo a sentire anche lui.
1: Sì, contentissimo così, 17:37 Andrea Dalla Valle, vale una conferma, aveva già vinto all'Europeo un'altra medaglia a Monaco 2022, un bronzo anche in quel caso, però lui che ha avuto una carriera funestata dagli infortuni, insomma, è felice perché si tratta comunque di una conferma da un anno all'altro. Sentiamo.
7: Andrea Dalla Valle si torna sul podio dopo Tokyo, dimensione europea, già la conoscevi? Nulla è mai scontato, però nell'atletica, nello sport, nel salto triplo è arrivato un bronzo.
8: Sì, nulla è mai scontato, dici bene, anche stasera, nonostante il primo salto, comunque poi sono dovuto stare attento fino all'ultimo perché sapevo che non era proprio certo, però l'importante oggi era piazzare il salto subito e per darmi fiducia anche di poter fare qualcosa in più. Purtroppo poi non sono riuscito, ma sono troppo contento perché sono arrivato in gara con l'approccio giusto e questo mi ha portato un bronzo, quindi penso di potermi tenere soddisfatto.
7: Senti, ancora una volta due italiani sul podio, un Andy Diaz medaglia d'oro, 18:15, strepitoso, veramente incredibile. E tante volte in questi europei due italiani sul podio insieme contemporaneamente, che cosa sta succedendo?
8: Sono diversi anni da Tokyo in poi, che Tokyo 2021, che facciamo sempre bottini di medaglie a tutte le gare che partecipiamo e il movimento è sempre incredibile, ma soprattutto è bello perché ci esponiamo a vicenda, perché il giorno prima vedi tante medaglie, tanti italiani insieme sul podio e questo non può che darti ulteriore carica per arrivare in gara e dire ok, voglio fare come loro, voglio arrivare anche al podio.
7: Questi europei riportano un po' quella magia lì di Tokyo del 2021, la serata di ieri per esempio, ma anche tutta la giornata di oggi con le medaglie della marcia e poi con questa serata, è anche un po' la tua impressione di qualcosa di magico?
8: Beh, quando si inizia a vincere si crea sempre un'atmosfera magica perché Nadia, Leo, Jimbo vincono, ti danno una carica esagerata. Questo non può fare che farti andare in pedana con una carica esagerata anche per te. Si crea sempre questa bolla in cui finché non finiscono i campionati tutti vogliono dare il proprio massimo ed è bello per questo.
7: E che cos'ha il triplo italiano di particolare? Cosa avete voi saltatori?
8: Beh, noi siamo abbastanza matti per fare questa specialità, ma poi comunque in Italia abbiamo una tradizione esagerata nel triplo e anche stasera l'abbiamo dimostrato, ma poi avere comunque in tribuna Camossi e Fabrizio.
7: Donato,
8: sì. Non è affatto male perché comunque sono due generazioni che si danno il testimone praticamente, loro che ormai allenano, però ci sono i loro, anche se... Vabbè, Fabrizio allena Andy, me non allena Paolo, però comunque è un testimone, una bella metafora per dire che ci sono due generazioni che si danno il 5 per proseguire.
0: Il circolo virtuoso, la bolla, la definisce Andrea Dalla Valle. Daniele Fortuna, e poi un concetto che molti atleti hanno espresso al tuo microfono, ti chiederei davvero per punti in 30 secondi di dare appuntamento ai nostri ascoltatori a più tardi, l'ultima serata di finali, 8 in tutto, 3 staffette, una carta speciale tra le altre per i colori azzurri, e poi al di là dell'Italia ad aprire le danze sarà l'uomo che dimostra, ecco, come l'asticella, è proprio il caso di dire, può andare sempre più su, sempre più su.
1: È che vale la serata comunque. Duplantis proprio all'inizio alle 20:15 italiane con la finale dell'asta maschile, attenzione perché Karalis, il suo rivale molto a distanza, è in crescita e perché per la prima volta dopo 3 anni ha perso a Stoccolma una volta Duplantis in Diamond League, vorrà rifarsi. Abbiamo la rissa Iapichino per il salto in lungo, attenzione, nulla è scontato. La Miambo ieri stava per uscire all'ultimo salto, ha fatto 7 metri, se no sarebbe stata eliminata. Giavellotto femminile con Padovan, gara comunque da seguire, un'italiana in finale. Le staffette, dicevi, la curiosità per la 4% mista con l'Italia che si è qualificata una prima volta, 3.000 siepi, secondo me finale sempre bellissima, da molto molto combattuta. Ci sono i due gemelli Zoglami, Osama e Ala, c'è anche Yassin Bui, Ludovica Cavalli sui 1.500 con la favoritissima di casa con la Hunter Bell, e poi in chiusura di serata le due 4x400, ci aspettiamo qualcosa insomma da lì, forse soprattutto da quella maschile che ha stabilito il record dei campionati europei.
0: 2:58:10, grande tempo di qualificazione, primo tempo ovviamente, il tutto dalle 20:15 circa. Grazie, buon lavoro, a più tardi a Daniele Fortuna.
1: A te, a voi.
0: Adesso invece sono le 14:31, siamo andati un po' lunghi, grazie allora per l'attesa agli amici di Onda Verde, subito gli aggiornamenti sul traffico e la viabilità e poi ripartiamo con la nostra lunga diretta di Domenica Sport, tra poco su Radio 1.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
10: 14:32 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco al piazzale francese, la coda è verso Courmayeur e l'attesa di 15 minuti, a quello italiano la coda è verso Chamonix e l'attesa di 1:30. A 9 la Inate Como Chiasso, coda per l'attraversamento della dogana in direzione della Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, da qui sulla A10 Genova Ventimiglia, code a tratti verso Genova, tra Finale Ligure e il bivio A10 fine con Planare Savona, e verso Ventimiglia tra San Bartolomeo e Imperia Est. A1 Milano-Napoli, traffico intenso, coda verso Bologna, tra Bivio A1, Variante di Valico e Sasso Marconi, da qui sulla A14, dove i tempi di percorrenza sono stimati in 1:30, coda a tratti per il traffico intenso verso la Milano-Napoli, tra Forlì e il Bivio A14, A1 Milano-Napoli. Traffico intenso e coda sempre sulla 1 tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, torniamo sulla A14, 30 minuti i tempi di percorrenza tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, concludiamo con la 3 Napoli-Salerno, coda a tratti e il traffico intenso a Nocera Barriera in direzione di Napoli. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
9: In collaborazione con il CIS.
11: Chi è?
12: La duchessa.
11: La duchessa?
12: Sì.
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
11: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
11: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
13: Quando sei uscita?
14: Ieri.
13: Che pensi di fare?
14: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
13: Le cose sono cambiate, Teresa.
14: Tu non ci devi venire qua.
15: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
16: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
17: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Domenica Sport.
0: Ripartiamo subito alle 14:34 su Rai Radio 1, apertura doverosamente dedicata all'atletica, alla quale, come ricordo, ritorneremo più avanti a partire dalle 20:15, ancor prima dalle 18:30 circa tutti gli aggiornamenti in diretta sull'ultima sessione di finali degli europei di nuoto invece in questo caso, ma altrettanto doverosamente anche oggi abbiamo il nostro calcio quotidiano, quello della Coppa Italia, come è accaduto ieri e anche ieri l'altro, se per questo, e come sarà ancora domani, perché le partite di questo primo turno che vede in scena molte delle squadre di Serie A, sono spalmate su 4 giorni. Questo ci porta anche in qualche modo al tema mercato che affronteremo tra poco, perché notizia di questi minuti ufficiale, c'è anche Davide Frattesi tra i convocati di Rino Gattuso per la sfida che la Lazio affronterà questa sera all'Olimpico alle 21:15 contro il Mantova, ma la prassi dovrebbe suggerire una indicazione in ordine cronologico delle 4 partite di oggi: ore 18 Frosinone Juve Stabia, ore 18:30 Genoa Ascoli, 20:45 Verona Virtus Entella e per l'appunto alle 21:15 Lazio Mantova. 8 squadre sono già qualificate al turno successivo, potremmo definirlo dei sedicesimi, ma in realtà saranno 8 partite, e poi le 8 vincitrici andranno ancora avanti, lì sì, propriamente agli ottavi di finale, quando come sapete, perché questo è il format già da diversi anni, da diverse edizioni, entreranno in gioco le 8 appunto teste di serie, le prime 8 classificate della passata stagione. Appena un paio di abbinamenti già pronti fino a questo momento sulla scorta delle gare che sono andate già in scena ieri e l'altro ieri, abbiamo dato aggiornamenti praticamente per tutto il tardo pomeriggio. Torino-Monza da una parte, la vincente affronterà poi il Milan, e Udinese-Venezia in attesa, in questo caso c'è l'Atalanta. Sì, il calciomercato ovviamente altra rassegna quotidiana quando mancano 6 giorni all'inizio del campionato, ma poi ci sarà tempo per gli affari, per le trattative fino al 1° settembre. In pratica sono altri affari, family affair, quelli di cui parla Mary J. Blige.

0: ultime amichevoli d'agosto, poi si inizierà a far sul serio anche in campionato, perché anche la Premier League partirà nella prossima fine settimana. Ne abbiamo parlato ieri, dico Premier League perché qui il format è molto curioso: doppia amichevole quest'oggi tra Liverpool e Como, sfida che ha tutto il sapore di Champions League, ricordando che di qui a pochi giorni ci sarà anche il sorteggio e tra le italiane ovviamente c'è anche la squadra di Fabregas. Due amichevoli nello stesso giorno a porte chiuse, un po' partitella in famiglia con squadre molto diverse ovviamente, una alle 12:30 è già finita con il risultato di 0-0 e poi le due squadre si ritroveranno con organici evidentemente diversi in un'altra partitella alle 19, e poi si andrà in campo e poi ci sarà ancora qualche giorno per rinforzare tutte le rose con gli ultimi giorni di mercato. Decano dei procuratori con grandissima esperienza, grandissimi campioni lanciati, scoperti e gestiti in questi anni, Andrea D'Amico, buon pomeriggio, sempre ben trovato su Rai Radio 1.
1: Anche a voi, buona giornata a tutti e buon Ferragosto.
0: Buon Ferragosto appena passato, ma i giorni sono quelli praticamente. Sono giorni di trattative, andamento lento per ora per le squadre della nostra Serie A alla voce mercato. Intanto se è d'accordo con questa definizione, intanto se è semplicemente un andamento commisurato alle possibilità di questi anni che ormai abbiamo imparato ampiamente a conoscere. Qualche squillo, qualche acuto, però insomma poca roba per ora.
1: Condivido perfettamente questa disamina. Noi ormai siamo diventati, io una volta dicevo, un secondo mercato. Adesso, visto i colpi della Turchia recenti e visto l'immissione di capitale che arriva addirittura dal governo per un'elevazione proprio della nazione tramite anche lo sport e non solo il calcio, siamo diventati addirittura un terzo mercato in Europa, perché comunque compriamo i giocatori giovani per cercare di valorizzarli subito e rivenderli a campionati più competitivi a livello economico, tipo la Premier o altre squadre importanti della Bundesliga o della Liga, e adesso sono arrivati i turchi. Quando si diceva mamma li turchi, sono
0: è proprio il caso di dire
1: anche nel calcio, perché comunque d'altra parte era già tempo che anche altre nazioni avevano sfruttato il calcio per creare
0: la Cina, no?
1: Della nazione, la Cina, l'Arabia Saudita, sì. Il Qatar poi con l'assegnazione dei mondiali. Adesso la Turchia ha capito che comunque il calcio non è più solo sport, non è più solo business, ma entertainment, e intrattenimento vuol dire anche potere politico, potere sociale, potere economico. Quindi diciamo così che è diventato, come ha dimostrato anche ultimamente la FIFA tramite quel progetto subito abortito di Infantino, di essere una delle prime aziende del mondo.
0: Sì, l'espressione sport washing, ora non ce l'ho né con la Turchia né con la Cina né con nessuno, però che cosa si intende, come ha ben spiegato Andrea D'Amico, lo sport in generale, il calcio nello specifico, possono essere un mezzo per accreditarsi a livello internazionale nei casi in cui soprattutto magari la fama di quel paese risente di diverse problematiche. Qui mi fermo perché poi sarebbe un discorso che ci porta lontano. Può drogare un po' il mercato la Turchia, drogare tecnicamente, economicamente, attenzione, con cifre per noi fuori mercato, può fare anche per le tempistiche, perché ne approfitto per ricordare che poi quel mercato andrà avanti fino al 12 settembre, a noi chiuderà il 1° di settembre, quindi è chiaro che questa discrasia può provocare dei problemi. Guardiamo agli affari interni, Andrea D'Amico, a me viene in mente subito il Milan ha fatto un paio di colpi importanti, Gonzalo Ramos vabbè da capire, però insomma l'obiettivo è sistemare la casella del numero 9 a lungo scoperta, Ghila è visto molto bene in difesa, adesso però Amorim è impiegato in un'operazione, non vogliamo dire piazza pulita, però insomma con diverse uscite eccellenti. Lei che cosa ne pensa?
1: Penso sicuramente che il Milan, con la mancata qualificazione in Champions, ha fatto ripulirsi a livello dirigenziale e anche tecnico, che non ci si aspettava, perché comunque era una squadra che poneva la leadership tecnica in capo ad Allegri, che sappiamo tutti essere un allenatore vincente di grande esperienza. Adesso al Milan ci sono tanti giocatori che non avrebbero mai giocato nel Milan di una volta, però ci sono altri giocatori importanti che secondo me sono sulla lista dei partenti, e tipo Leao, perché comunque anche le affermazioni di Amorim, e quando un allenatore dice al 15-16 di agosto che non sa nulla della situazione di un giocatore così importante, vuol dire che
0: è già fuori dal progetto, quindi,
1: sì, perché altrimenti non rispondi così, dici no, è assolutamente una pietra miliare del mio progetto, quindi vuol dire l'hanno già battezzato. Sono curioso di vedere Gonzalo Ramos, perché comunque i soldi che è stato pagato sono molti per una stagione fatta al PSG piena di luci e ombre, insomma, però sappiamo che anche tanti altri giocatori che adesso sono sulla lista dei partenti, tipo Fofana e tanti altri, insomma, non solleticavano le corde dei grandissimi attori del Milan del passato. Purtroppo noi, memori di quel campionato più importante del mondo, che dagli anni 80 fino alla metà degli anni 2005-2010 ci avevano lusingato, adesso è un po' difficile accettare questo via vai di nomi sconosciuti che poi magari vengono sì in parte valorizzati, ma soprattutto venduti. Quindi fare plusvalenze veloci è diventato il must della gestione dinamica dei calciatori, che altro non è che il calciomercato.
0: Sì, l'unico modo poi per tenere in vita, per tenere a galla i bilanci. Restando per qualche istante ancora sul Milan con Andrea D'Amico, lei che cosa consiglierebbe a Rafa Leao? Oppure, se vuole esprimere una previsione, dove lo vedrebbe o lo vedrà nella prossima stagione? La stagione ormai imminente,
1: secondo me le sirene più lusinganti sono ancora quelle turche. È un giocatore che poteva diventare un grandissimo. Devo dire che pensando a lui mi rimane un po' l'amaro in bocca, perché ha sempre l'idea dell'incompiuto. Soprattutto quello che a me non è mai piaciuto era il suo atteggiamento mentale in campo. Sì. Grandi doti fisiche, grandi doti tecniche.
0: Sempre un'ombra di indolenza, però, no? Di svogliatezza, se interpreto bene il suo pensiero.
1: Sono d'accordo, un giocatore che sembrava non esprimere appieno quelle che erano le sue qualità. E quindi in un calcio sempre più fisico, agonistico, e dove c'è sempre meno spazio per la fantasia, non puoi giocare a corrente alternata, devi sempre avere una applicazione fisica e mentale importantissima. Tornano alla mente i tanti grandi giocatori mancati del passato, un nome per tutti, Balotelli, che poteva diventare il più grande centravanti al mondo per un sacco di anni, e che forse a causa anche di questa corrente alternata non è mai riuscito a raggiungere quei vertici che il suo talento fisico e tecnico gli avrebbero consentito.
0: Ma guardi, non casualmente noi in apertura di programma parlavamo di tutt'altra cosa, di atletica leggera, con il nostro inviato discutevamo di talento e testa, e lei praticamente si ricollega perfettamente a quel discorso che facevamo, ma in un altro ambito. Cambio ambito anch'io, in realtà resto a Milano, perché poi quell'applicazione secondo me l'ha trasmessa perfettamente la sua squadra l'anno scorso, Christian Kivu, e così vengo all'Inter, campione in carica. Stones e Spence, due tasselli precisi, mirati anche poi per andare a rimpiazzare, o come dire, a colmare un paio di lacune che si erano create in uscita. A volte il meno è meglio, non dico che l'Inter abbia fatto poco, però ha fatto delle cose per ora molto molto mirate, e la macchina Andrea D'Amico era già, insomma, rasentava la perfezione per molti versi. Poi però in Europa il banco di prova è diverso, perché l'anno scorso le cose sono andate male all'Inter in Champions.
1: Sono assolutamente d'accordo, probabilmente l'Inter è la squadra che ha dato l'impressione di avere la strategia più definita. Come giustamente hai detto tu, ha appena ufficializzato Spence dal Tottenham, un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e percentuale sulla futura rivendita. Poi comunque prima erano arrivati Akanji, riscattato, Provedel, John Stones, Musolin, e in uscita comunque ci sono state le partenze di Dumfries, di Sommer, di Acerbi, di Damian, De Vrij, e da poco anche quella di Frattesi, che è un rinforzo importante per la Lazio e forse una mezza incompiuta per l'Inter, per quelli che potevano essere così i presupposti iniziali. E devo dire che un nome importante e attenzionato può essere Jones del Liverpool, mentre ci sono altri monitoraggi che riguardano gli AB e altre soluzioni, insomma. Comunque un Inter solido, con un allenatore che tanti pensavano fosse così messo lì quasi per grazia ricevuta, invece ha dimostrato di avere personalità nonostante il suo breve cursus honorum. Ma perché questo? Perché comunque quello che rileva sempre, e soprattutto in allenatore, è la qualità dell'uomo, della persona. L'ho dimostrato anche Kompany, l'hanno dimostrato anche grandi giocatori e poi allenatori come Zidane, vincitore di 3 Champions League. Cioè, una grande esperienza può essere significativa alcuni casi, ma quello che conta sempre è la qualità della persona. Anche nei giocatori è così, perché tutto, tanto per ricollegarsi anche al leitmotiv che avevi detto prima legato all'atletica leggera, parte dalla testa.
0: Sì, ma Christian Chivu un leader lo era già in campo, poi alla fine è chiaro che la minore esperienza e il minor numero di panchine che aveva alle spalle non hanno rappresentato assolutamente un problema. Lei parlava di nomi, allora cambiando ancora scenario radicalmente, Andrea D'Amico, ne faccio due accostati: Luciano Spalletti e Alai Begovic. È l'uomo giusto, l'ex CT del Napoli della Nazionale, per far esplodere il talentino, il gioiellino bosniaco, e poi insieme a Ildiz come li vede? Perché poi con Kolomoani davanti, mettiamoci anche Sisko con Seisao, a me sembra che la Juve abbia sistemato un po' di cose, però bisogna capire questo ragazzo così corteggiato anche a livello europeo se riuscirà davvero a esplodere.
1: Luciano, esperienza, simpatia, carisma, anche capacità cinematografica che nel calcio d'oggi fa sempre la sua parte ed è sempre importante, però sai, questi giovani talenti poi bisogna essere anche un po' prudenti. Ricordiamo quando arrivò De Ceteler al Milan, il primo anno tutti rimasero
0: magro, delusi, molto magro, sì.
1: E poi alla fine invece all'Atalanta e poi dopo con il Belgio ha fatto vedere che giocatore è. Siamo troppo frettolosi, ma perché? Perché ormai, come dicevamo all'inizio, siamo diventati un mercato di passaggio, vogliamo subito risultati importanti per poter ottimizzare la gestione dei giocatori e quindi poterli rivendere, e il pubblico, quindi abituato a questa velocità, non ha la pazienza di aspettare, di capire che un giovane talento che arriva in un contesto importante ha bisogno anche di avventarsi. Ricordo quando tanti anni fa Colocini, giovane talento difensivo che arrivò dall'Argentina al Milan, giocò a San Siro. Beh, lui aveva l'ansia giocando dentro San Siro, quindi a Maldini diceva: ma come fai a giocare in questo stadio qui? Quindi per giocare in grandi scenari e in grandi stadi ci occorre, oltre che grande capacità tecnica, anche grande personalità, e quella magari si acquisisce anche un po' alla volta se non si è stato dotato fino all'inizio.
0: Se è il mentore giusto, come naturalmente può essere Luciano Spalletti. Vado un po' fuori traccia prima di salutare Andrea D'Amico. In realtà sì, il mercato, lui decano dei procuratori, però mi veniva in mente stasera con la Coppa Italia comincia l'avventura, la nuova stagione del suo Verona, comunque una piazza molto importante, e tra l'altro, ma mi piace poi mettere insieme cose apparentemente diverse, praticamente un mese fa, perché era il 17 luglio, salutavamo mestamente Osvaldo Bagnoli, artefice forse di uno degli ultimi miracoli del nostro calcio. Lei citava il calcio più bello del mondo, gli anni 80 e 90, la volevo portare lì per qualche istante con il pensiero, con la mente e con il cuore soprattutto, Andrea D'Amico.
1: Ma molto volentieri, anche perché tra l'altro quell'anno lì è stato un anno magico sotto tanti aspetti. Tra l'altro io ho appena scritto un libro che si intitola Il miracolo dell'Hellas, che ricorda proprio lo scudetto vinto.
0: E non casualmente arrivavo a questo argomento, diciamo, mi faceva piacere ricordarlo.
1: Quella è stata un'epoca. Io sono del 64, quindi quando avevo 20 anni sono cresciuto con il mito dei racconti degli anni 60. Adesso noi abbiamo un po' questo vento che ci riporta agli anni 80. Quello è un calcio di campioni. Ricordiamo che il profeta della Bovisa, così come era soprannominato Bagnoli, ha messo insieme una squadra fatta quasi di giocatori che erano considerati degli scarti, creando un gruppo invincibile che ha sconfitto squadroni come Juventus, Napoli di Maradona, Rummenigge, l'Inter di Rummenigge e tanti altri campioni, perché c'erano in Italia veramente il fior fiore del calcio internazionale. Questo cosa vuol dire? Secondo me non è soltanto nostalgia, ma è memoria.
0: E
1: la memoria ti aiuta a far tesoro di quello che è importante che c'è stato nel passato, per avere un esempio e riuscire a proiettarlo per il futuro. Cosa vuol dire? Che anche questi giovani talenti devono tenere conto di quei grandi esempi, perché possono servire alla loro vita. Tutto succede troppo in fretta, diventano ricchi subito, famosi subito, ognuno con i propri social è come se avesse una televisione privata. giornata, però senza gruppo, senza unità di intenti, senza spirito di squadra non si riesce a raggiungere nessun tipo di obiettivo. E quindi quel Verona lì ha fatto veramente sognare, ha fatto un miracolo sportivo.
0: Tra l'altro i ventenni di qui a qualche anno avranno un buco nei ricordi alla voce Italia e Mondiali. Chiudo mestamente così, perché il meccanismo è lo stesso e poi lo scopriremo sempre di più nei prossimi anni. Andrea D'Amico, il mercato è lungo, il campionato sta per cominciare, lei è sempre gentilissimo, ci auguriamo di riascoltarla presto su Rai Radio 1, buona estate, perché ancora qualche giorno davanti a noi c'è. Un saluto, un abbraccio.
1: Grazie altrettanto e buon Ferragosto, e speriamo che sia di buon auspicio anche per un rinnovamento del calcio italiano.
0: Quello è un altro capitolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Chi è?
3: La duchessa!
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
0: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Un ragazzo italiano di 21 anni, originario di Asolo in provincia di Treviso, è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona a causa delle ferite riportate in un'aggressione mercoledì scorso fuori da un locale nella località in cui si trovava in vacanza. Gli amici hanno raccontato di essere stati assaliti da una dozzina di persone di lingua spagnola che hanno colpito violentemente alla nuca il ragazzo, innescando poi una rissa con chi era intervenuto per soccorrerlo. La donna di 46 anni uccisa da Mendolara in provincia di Cosenza. È sotto interrogatorio il compagno 42enne di origine albanese rintracciato a Bari mentre era in procinto di

0: partire. La vittima, Ornella Fora Stefano, selvaggiamente picchiata ed abbandonata davanti all'ospedale di Trebisacce, era cugina di un presunto boss dell'andrangheta locale, circostanza che al momento non sembra però collegata all'omicidio. Il clamoroso furto d'arte messo a segno al Museo regionale di Cascina, trafugate quattro opere di Antonello da Messina, la procura apre un'inchiesta e il presidente della regione Schifani annuncia un'ispezione interna.
1: Si sono introdotti nel museo regionale a Cascina eludendo i sistemi di sicurezza. Quattro le opere trafugate, tre tavole su cinque del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte che raffigura da un lato la Madonna col Bambino e un Francescano orante e dall'altro il Cristo in Pietà. Un'opera quest'ultima tenuta in una teca blindata. Gli autori hanno agito ieri sera intorno alle 10 mentre in città c'era la processione ferragostana dell'Avara. Ad allertare la polizia alla segnalazione di una persona che aveva notato dei dipinti appoggiati sulla recinzione del museo. Dei primi rilievi eseguiti anche dalla scientifica è emerso che i ladri hanno forzato una porta secondaria. In corso le analisi dei sistemi di videosorveglianza. Siamo sconvolti, ha detto la direttrice del museo, Marisa Mercurio. Erano tra le opere più note di Antonello da Messina. Siamo vicini alla città, ha detto il ministro della cultura Alessandro Giuli. Oggi il museo rimarrà chiuso anche per agevolare l'attività investigativa.
2: Da Catania, Maurizio Di Lucchio, GR1.
0: Dall'estero, la guerra fra Stati Uniti e Iran. Secondo il sito Axios, l'amministrazione Trump ha stabilito a metà maggio un canale segreto con il comandante della Guardia Rivoluzionaria di Teheran attraverso il presidente del Kurdistan iracheno Barzani. Circostanza resa necessaria dal fatto che durante quella fase della trattativa i negoziatori statunitensi non riuscivano a capire se la controparte parlasse effettivamente a nome del potente corpo dei Pasdaran. Notte di attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, missili balistici su Kiev, ormai senza difese, 6 morti in Russia per la pioggia di droni ucraini.
3: È stato l'attacco ucraino più massiccio dall'inizio dell'anno. Oltre 800 i droni intercettati dalla contraerea russa, molti dei quali diretti su Mosca, a una cinquantina di chilometri a sud della capitale russa nel distretto industriale di Kalyedina, centrato il colosso del commercio online Wildberries. Dipendenti evacuati e messi al riparo durante l'incendio che si è sviluppato. Gran parte delle vittime degli attacchi ucraini della notte nella regione transfrontaliera di Rostov. Secondo quanto riportato dal Times, che cita una fonte delle forze armate ucraine, Kiev ha utilizzato per la prima volta droni di fabbricazione britannica per colpire in profondità. Missili e droni russi sulla città natale di Zelensky, Kryvyi Rih, con morti e feriti, colpita anche la regione nord-orientale di Sumy. Notte di allarmi antiaerei e di esplosioni a Kiev, che ormai, priva di intercettori, riesce a difendersi solo dai droni. Missili balistici, invece, indisturbati, hanno centrato due quartieri della capitale, in fiamme il grande mercato di libri del distretto settentrionale di Obolon. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Fine settimana di rientri ma anche di partenze per chi ha scelto la seconda metà di agosto per le vacanze. Bollino rosso su strade e autostrade e dopo settimane di caldo e afa, i temporali a cominciare dal nord nelle prossime ore porteranno un po' di sollievo. Oggi è il Roller Coaster Day, la giornata internazionale delle montagne russe, quasi 7.000 quelle in funzione nel mondo. La data ricorda il brevetto della prima montagna russa moderna, ottenuto negli Stati Uniti il 16 agosto 1898. L'ispirazione deriva dalle piste di ghiaccio usate in Russia già nel 700, dalle quali si scendeva in slitta. L'antenato oltreoceano serviva originariamente a trasportare carbone in una miniera presto diventata poi un'attrazione turistica. Il prossimo GR alle 16.
4: Domenica Sport.
5: E 5 minuti dopo le 15 noi inauguriamo la seconda ora della nostra lunga diretta su Rai Radio 1. Sempre ben trovati da Guido Ardone al microfono. Vado a salutare anche Sergio Ciani, che già da qualche minuto garantisce la messa in onda, con Danilo Gionta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Una bella lettera aperta che in realtà stavo leggendo proprio pochi minuti fa, firma Federtennis, e dedicata, rivolta per meglio dire, a Jannik Sinner, che oggi 16 agosto festeggia il suo 25esimo compleanno e numero non banale, come ricorda anche la Federtennis. disse, quindi diciamo il presidente Binaghi non solo, a nome di tutta la federazione, numero simbolico, giorno importante che merita di essere festeggiato come si deve. Poi si va avanti ricordando, come piccolo regalo tra virgolette che poi Sinner ha fatto a se stesso e agli altri, che il suo primato nel ranking mondiale è al sicuro e al riparo almeno fino a ottobre, ma poi chi di dovere farà tutti i calcoli necessari. Questa Italia ti ama ed è pazza di te, si legge ancora, nonostante tu non abbia fatto nulla per chiedere onori e fama, ottenere prime pagine e copertine, ti sei solo e sempre comportato in maniera garbata ed educata in ogni situazione e con ogni persona. E io in queste parole rileggo davvero la personalità di Jannik Sinner, non che abbia il piacere appunto personale, però per come siamo ormai abituati a conoscerlo, anche con la sua discrezione, con il suo cercare clamorosamente di mantenere un basso profilo, per quanto sia praticamente lo sportivo italiano più celebre, più conosciuto, più amato anche a livello internazionale. Insomma, tanti auguri a Jannik Sinner, noi lo celebreremo in qualche modo avendo più tardi ai nostri microfoni per fare un po' un punto sulla situazione attuale del tennis, un'altra icona della racchetta di qualche anno fa, di qualche decennio fa, ci riporta ad altre Coppe Davis. Facciamo così, in modo che diamo anche un piccolo indizio per ragionare anche poi sugli scenari immediati, perché Sinner dovrebbe fare il suo rientro dopo un mini stop per mettere un po' a posto un ginocchio nello US Open, quindi a New York ormai manca davvero poco. Intanto si gioca a Cincinnati, così saldiamo anche la stretta cronaca sportiva, gli aggiornamenti. In realtà le cose in questo Masters 1000 dell'Ohio, il terz'ultimo della stagione, non stanno andando benissimo per i colori azzurri. Ieri abbiamo dato diversi aggiornamenti, soltanto Flavio Cobolli ha guadagnato l'accesso al turno successivo, al terzo turno. Poi tra il pomeriggio, la serata e la notte, considerando il fuso orario, sono arrivate diverse eliminazioni: Bellucci, Darderi, lo stesso Berrettini, è uscito anche Arnaldi. Ci sono ancora due azzurri in tabellone per il secondo turno, 18:30 circa, non prima delle 18:30, Lorenzo Musetti contro il tedesco Altmaier, e sarà invece ormai notte in Italia quando Lorenzo Sonego affronterà uno dei padroni di casa, lo statunitense per l'appunto Tiafoe. E poi gli aggiornamenti, tornando al calcio, anche sulla Liga Spagnola, altre due partite del primo turno della primissima giornata, lo ripeto, è l'unico dei cinque principali campionati europei ad aver aperto le danze già in questo fine settimana. Oggi due sfide tra il Santander e il Villarreal alle 17, l'Espagnol invece ospiterà il Levante alle 19. Dove sono le big? Bisognerà attendere, perché ne parleremo tra pochissimo. Questa prima giornata è stata parecchio spezzettata, in sostanza si completerà soltanto dopo la seconda giornata, per quanto paradossale possa sembrare, per dare un po' più di tempo proprio alle big di recuperare i protagonisti dell'ultimo mondiale vinto proprio dalla Spagna. E allora tra pochissimo il punto sull'anno che sarà anche per la Liga Spagnola.

0: E rischia quasi di portarci fuori tema Noel Gallagher, tifosissimo come noto del Manchester City, costola del passato ma in realtà poi di ogni tempo degli Oasis con il fratello Liam, i suoi High Flying Birds invece in questo caso è Black Star Dancing. Ma noi di Premier League abbiamo già parlato ieri, ci eravamo anticipati, adesso ci dedichiamo per qualche minuto alla principale, a uno dei principali campionati europei che anticipa tutti gli altri e apre i battenti già in questo fine settimana, la Liga Spagnola, un paese che calcisticamente parlando ancora si gode il meritatissimo trionfo mondiale. Neanche un mese fa la finalissima di New York contro l'Argentina era la sera del 19 luglio in Italia, eppure la Liga è già partita, è partita ieri con due gare, altrettante oggi, e poi come dicevo un quadro della prima giornata insomma piuttosto sparpagliato per motivi legati proprio al mondiale a cui facevo riferimento. Il quadro della Liga in questa stagione 2026-2027 con una firma che conoscete perfettamente su Repubblica, oltre che storicamente su Tutto Sport, Raffaele Riverso, buon pomeriggio, buon Ferragosto ormai trascorso, grazie per essere con noi su Radio 1.
1: Ciao Guido, grazie a voi, sempre un piacere. Sì, buon Ferragosto a tutti.
0: Piacere nostro Raffaele, prima giornata, neanche spezzatino non basta più il termine. Poi la Spagna calcistica, non dico che lo spezzatino l'abbia inventato, però è un paese che forse ha anticipato un po' gli altri in questi ultimi anni nel frazionare le partite per motivi televisivi. Adesso cosa è successo? Lo diciamo così come fatto di curiosità, poi andiamo sulle big, sui tanti temi di questa stagione, che Real, Barça e non solo giocheranno il 25, 26, 27 agosto praticamente, quando già sarà stata disputata la seconda giornata, loro affronteranno la prima, insomma un bel puzzle.
1: Esatto, a differenza dell'Italia loro non hanno ancora abbandonato l'idea di fare la Supercoppa fuori, quindi c'era un po' di impegni da inserire nel calendario, quindi si è deciso di partire prima rispetto agli altri, lasciando però giustamente a questo punto la possibilità alle squadre che hanno dato più calciatori alla nazionale di della Fuente di giocare più tardi. E quindi guarda, anche se in realtà poi questi stessi giocatori difficilmente giocheranno fra tre giorni nel caso dell'Atletico, cioè domani nel caso dell'Atletico e poi più tardi con il Real e il Barcellona, però è stata sicuramente una misura giusta da prendere. E come ben dicevi, in Spagna ancora si godono comunque quello che è stato un mondiale meritato, perché alla fine poche volte si ricorda una unanimità di giudizio da questo punto di vista, perché sia dal punto di vista stilistico che sportivo è stato davvero un trionfo quello della Roja.
0: Anche se l'ombre del partito nella gara contro l'Argentina, ieri abbiamo dato l'ufficialità in diretta, è destinato, anzi già avrà traslocato verso altri lidi, no Raffaele?
1: Sì, alla fine Rodri arriverà a Barcellona perché è anche una destinazione naturale. Alla fine c'era rumore sul fatto che il Real Madrid lo volesse, però in effetti se pensiamo al gioco di Mourinho e a quello di Flick, sicuramente quello della Barcellona è un anello perfetto al dito di Rodri in questo senso, quindi io penso che non c'erano anche, sai, sul Real Madrid era più la voglia, più la spinta dell'opinione pubblica madrilena dopo un mondiale di nuovo, del resto, come quello del 2010 a tinte blaugrana, perché alla fine il blocco che ha vinto il mondiale con la Spagna era assolutamente del Barcellona, e quindi da questo punto di vista il fatto di non aver nessun convocato, poi durante il mondiale c'è stato l'ingaggio di Cucurella, ma sai, è poco per un'opinione pubblica tanto importante e orgogliosa, diciamo, di sé come quella madrilena.
0: Il Barça è sempre la squadra da battere, poi mi riferivo anche alla partenza, all'addio a Ferran Torres, ieri abbiamo detto dell'acquisto da parte del Paris Saint-Germain, però restando agli equilibri, alla griglia di partenza che in maniera classica si fa Raffaele, Barça sempre avanti, poi a José Mourinho, allo Special One ci arriviamo, tu lo citavi giustamente, una delle grandi novità, è uno dei grandi ritorni di quest'anno per la Liga, per il Real.
1: Sì, io l'ho definito la variabile impazzita, perché alla fine Mourinho quando arriva non sai mai come può andare a finire, sicuramente alzerà i toni di un campionato che nell'ultimo lustro alla fine con Ancelotti, Flick, ma anche lo stesso Xavi Alonso non era dialetticamente all'altezza tra virgolette chiaramente dei mitici scontri tra Mourinho appunto e Guardiola, quindi c'è molta attesa anche da questo punto di vista quando le cose potrebbero a cominciare ad andare male, perché tu mi dicevi chi è la favorita. La favorita è chiaramente il Barcellona. Il Barcellona ha stradominato l'anno scorso, ha una statura tattica e di gioco ormai molto riconoscibile, in cui gli interpreti sanno perfettamente cosa fare. E a Madrid arriva una mini rivoluzione, perché alla fine con Mourinho si cambia di nuovo quello che è il canovaggio, quello che potrebbe essere la sceneggiatura dell'incontro, e con nuovi interpreti. C'è da capire questi 140 milioni per domande quanto saranno giustificati poi dai gol e dai fatti. Di certo al Real Madrid non manca la rosa e non mancano gli uomini per poter competere fino alla fine con il Barcellona, assolutamente. Sì.
0: Ma dal tuo osservatorio, la piazza della Casablanca, la tifoseria, come vede questo ritorno? Perché José Mourinho è sempre José Mourinho, però in questi 10 e passa anni, no, della sua carriera, rispetto all'ultima esperienza nella capitale spagnola, non dico che siano andati male, però insomma ha avuto anche dei passaggi a vuoto, ha avuto anche dei momenti un po' più complicati, ha conosciuto, come è normale per un allenatore, anche lui l'amaro sapore dell'esonero. È un altro Mourinho chiaramente rispetto a quello che arrivava invece dalla trionfale stagione del triplete nerazzurro. C'è scetticismo, c'è entusiasmo, è sempre un nome che poi la piazza esigente per antonomasia come quella del Real Madrid riesce insomma a stuzzicare l'appetito della gente, secondo te?
1: No, assolutamente sì, assolutamente. Ha tutto da dimostrare, nel senso che José Mourinho, nonostante la sua enorme esperienza, è un uomo che storicamente divide i tifosi tra i pro e i contro. In molti avrebbero preferito seguire su un esempio di signorilità come quello che era Ancelotti, che c'è una parte del madridismo che rifugge lo scontro e la polemica continua. Poi un'altra parte chiaramente ha sposato quella che è stata la linea di Florentino Perez, quando ha detto: tutti i trionfi che abbiamo avuto dopo con Ancelotti e con Zidane sono nati dalla struttura di squadra, dall'identità che ha riportato Mourinho prima di loro. Ed è proprio questo che dovrà fare Mourinho: dovrà ridare identità a una squadra che non ce l'ha, dopo due allenatori che non sono riusciti a mettere d'accordo, a mettere insieme, vincendo, due tra i calciatori più importanti del panorama internazionale come sono Mbappé e Vinicius. Ed è proprio questa la grande sfida di Mourinho. C'era chi, quando l'hanno preso anche a Madrid, non solo a Barcellona, diceva: per rimediare a 2 anni di digiuno abbiamo preso un allenatore che non vince ancora da più anni. Quindi sai, in questo senso Mourinho ha davvero tutto da dimostrare.
0: Assolutamente, mi viene in mente, ma ritorno per qualche istante sulla sponda Barça. È chiaro che è ancora a metà strada tra calcio di club e nazionale per Lamine Yamal, e può essere l'ulteriore consacrazione che è già arrivata, però dico, quanto conterà la prima parte di stagione in ottica pallone d'oro? Sono temi ormai rimandati, rimandabili, o secondo te la partita, come dire, è ancora aperta in vista poi delle decisioni che arriveranno tra qualche mese?
1: Beh, credo che mai come quest'anno sia aperta, e questi mesi serviranno proprio a decidere, perché non si può fare a meno di pensare anche a Kvaratskhelia, che negli ultimi anni ha vinto comunque la Champions League, e Lamine Yamal, è vero, ha vinto il Mondiale, ma non l'ha vinto con quel protagonismo che ci sarebbe aspettati da lui. Non è colpa sua, perché chiaramente arrivava da un infortunio, e quindi da questo punto di vista sicuramente aveva qualche alibi e ha fatto quello che ha potuto. E poi c'è Rodri, che attenzione, potrebbe essere anche lui, perché sicuramente se c'è un uomo simbolo, come lo è stato per noi Cannavaro nel 2006 del Mondiale spagnolo, l'uomo simbolo di questo Mondiale è sicuramente Rodri. Stiamo parlando comunque di uno che il pallone d'oro già l'ha vinto, seppur a livello di club non ha conquistato nulla. Però se è vero come è vero che nell'anno del Mondiale quasi sempre il pallone d'oro finisce a uno che ha trionfato nella finale,
0: è un indizio in più. Poi, certo,
1: è un indizio in più. Possiamo tornare anche a Messi: se l'avesse vinto Messi il Mondiale, difficilmente il pallone d'oro sarebbe finito in altre mani. Però ci sono 3-4 candidati molto seri, perché anche lo stesso Dembélé, pallone d'oro uscente, è vero che non ha fatto il suo miglior mondiale, quindi anche lì è tutto in gioco.
0: A proposito di Kvaratskhelia e del Paris Saint-Germain, qui discorso che faccio in analogia con quello che raccontavamo ieri invece in chiave Premier League, peraltro accomunate Premier League dal fatto di avere 5 squadre ciascuno nella prossima Champions League, e qui vengo alla domanda, perché poi quella soprattutto per Barça e Real Madrid è una partita nella partita, sì, la corsa al titolo, ma è chiaro che per come sono andate le ultime due stagioni entrambe vorranno, e delle big inglesi abbiamo detto lo stesso nella puntata di ieri, vorranno cercare poi di stoppare il monopolio che dura due stagioni proprio del PSG.
1: No, assolutamente. Il Real Madrid, per storia, tradizione e identità, ogni anno ha come obiettivo principale la Champions League, ancora prima della Liga, quindi da questo punto di vista non scopriamo nulla di nuovo. Il Barça invece, che dà molta importanza, almeno da quando Guardiola si è seduto in panchina nel lontano 2008, vincendo il 70% dei campionati da allora a oggi, è vero che tutte le dichiarazioni dei calciatori, ma anche dello stesso Flick, sono andate in questa direzione. Abbiamo vinto il campionato, è vero, però il nostro obiettivo principale ormai è la Champions League. Anche lo stesso Lamine Yamal, che era uscito ferito dalla sconfitta di San Siro di due stagioni fa, il gol di Acerbi gli ha fatto male come nessun altro probabilmente nella sua carriera. Già l'anno scorso aveva promesso la Coppa dalle grandi orecchie ai suoi tifosi e l'ha ripromessa quest'anno.
0: Raffaele, ci porta in Spagna anche una delle prime pagine dei più noti quotidiani spagnoli di questi giorni, che ha fatto un po' tremare alcuni tifosi in Italia, in particolare del Napoli, perché si faceva riferimento a questo bombasso di mercato. Poi l'enfasi non manca mai dalle vostre parti, da quelle parti come dalle nostre, insomma, McTominay 80 milioni, cosa c'è di concreto, di solido sotto questa, insomma, notizia lanciata da Marca, se ben ricordo, qualche giorno fa?
1: No, sicuramente il fatto di non essere arrivati a Rodri ha lasciato un vuoto da colmare al centrocampo, anche perché l'addio prima di Kroos e poi di Modric non è mai stato veramente risanato, non è stato mai colmato. Quindi da questo punto di vista sicuramente McTominay è uno dei nomi che potrebbe fare bene, anche se stiamo parlando che la Real Madrid ha bisogno più di un regista di costruzione forse che non box to box come potrebbe essere McTominay. Però è vero che se Mourinho dovesse decidere di spostare in quella posizione Valverde, quindi arretrandolo un po', ci sarebbe spazio per McTominay. Poi stiamo parlando di un calciatore che Mourinho conosce benissimo e che ne ha parlato bene per averlo conosciuto anche a Manchester, e quindi sicuramente è un interesse, è uno tra i calciatori che il Real Madrid sta prendendo in considerazione per coprire e finalmente trovare un degno sostituto di Kroos e Modric.
0: L'etichetta terzo incomodo resta valida per l'Atletico, per il Cholo Simeone, che ormai è alla 16ª, 17ª stagione con i Colchoneros, ho perso un po' il conto, però insomma il ruolo resta quello o ci si può aspettare qualcosa di diverso? E poi ovviamente Atletico anche in Champions, vedremo, chissà.
1: No, ci si deve aspettare qualcosa di diverso. Ormai proprio questi tre lustri passati con Simeone in panchina non hanno proprio cambiato quella che è la posizione dell'Atletico Madrid nell'immaginario, no? Della Liga. Ormai quella che lui definiva al tempo l'equipo del pueblo, no? La squadra del popolo, contro che doveva fare una rivoluzione, sfidare i grandi poteri,
0: certo.
1: Ormai questo tipo di versione non è più credibile. Ormai da 5-6 anni l'Atletico Madrid spende come e più di Barcellona e Real, e quindi ci si deve aspettare qualcosa, anzi molto di più di essere un normale terzo incomodo, perché alla fine anche la rosa dei calciatori a sua disposizione è davvero di primissimo livello e non si ferma agli 11 di campo, ma ha una panchina davvero lunga. Quindi Simeone già in questi 15 anni, come è normale che sia alla fine, come è normale che sia, ha avuto dei momenti in cui pensava che il suo ciclo fosse finito, ora da un paio d'anni ne ha perso uno nuovo, però siamo proprio in mezzo a questo nuovo ciclo, quindi io penso che questo deve essere l'anno in cui l'Atletico Madrid deve davvero cambiare passo, altrimenti sarebbe una delusione.
0: Anche perché i materassai non sono più ormai soltanto tali, sono tali soltanto di nome praticamente, però hanno acquisito già una alta borghesia nel calcio spagnolo. Raffaele, prima di salutarti, poi è un peccato perché in Spagna rischiamo di parlare soltanto di queste tre squadre, anche sull'onda del fatto che negli ultimi 22 anni praticamente o Barça o Real e un paio di volte l'Atletico Madrid, poi c'è molto altro. Ti chiedo di darci il nome di una possibile sorpresa, ovviamente magari non per il titolo, per un piazzamento in Champions, per un exploit, ricordando che poi ci sono delle belle realtà anche a livello europeo, la Real Sociedad, il Celta Vigo in Europa League, ci sarà il Getafe probabilmente in Conference, allo spareggio ovviamente da fare, ma in Liga quale può essere un quarto nome significativo da tenere d'occhio secondo te?
1: Guarda, bisogna tenere d'occhio secondo me il Villarreal, perché con Iñigo Pérez alla fine ha preso un allenatore che cambierà un po' quella che era la struttura di gioco di Marcelino, però dopo la bella avventura al Rayo finita in finale di Conference League, sicuramente cercherà di dare un po' più di personalità con la palla tra i piedi alla squadra, quindi non tanto contropiede che sicuramente resterà, ma anche un tipo di gioco più attivo. E poi l'hai nominata tu e andiamo controcorrente, nel senso parliamo di quel Getafe che gioca al contrario di come lo stile spagnolo esportato negli ultimi anni ha lasciato immaginare. Quella squadra che cerca di fare in modo che le partite, il tempo effettivo delle partite duri sempre meno di un'ora e quasi sempre ci riesce, che del fallo sistematico ne ha fatto una propria identità. È un tipo di squadra diverso che alla fine diventa quasi un paradosso nel calcio spagnolo. Eppure l'anno scorso, con un mercato inesistente, è arrivata alle porte dell'Europa e ha messo a segno 2-3 colpi che potrebbero confermare questa tendenza. Tutto dipenderà però da come il permissivismo arbitrale gli lascerà fare il gioco che a loro piace fare.
0: Il non gioco. Intanto l'esordio è stato molto complicato, 3 reti in casa dell'Alaves, ma inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, praticamente in una delle due gare disputate ieri.
1: Esattamente.
0: Raffaele Diverso, collega di Repubblica di Tutto Sport, grazie, buon campionato a te, buon lavoro e ci risentiamo su Rai Radio 1. Grazie per essere stato con noi.
1: Sicuro, buona giornata a tutti e buona fine dell'estate.
0: Grazie a Raffaele Ciao. Riverso, ci fermiamo per un minuto o poco più secondo le puntuali indicazioni del nostro regista Danilo Gionta, breve pausa pubblicitaria e poi ripartiamo subito dopo con Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire. A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
3: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
4: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
5: Bella idea, dottor Scotti.
6: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
7: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
9: Domenica Sport.
0: Ancora con voi alle 15:31 minuti, dunque tra poco meno di 3 ore torneremo a concentrarci sulla piscina di Parigi per l'ultima sessione pomeridiana serale delle gare in vasca degli europei di nuoto, con un medagliere davvero eccezionale per i colori azzurri e per quanto riguarda le gare in vasca, ma soprattutto per quanto riguarda poi le discipline acquatiche nel loro complesso, perché poi come sapete Parigi ha ospitato anche le altre specialità, gli altri sport a tutti gli effetti in questa rassegna continentale. Intanto, tornando ancora al calcio, pomeriggio parlavamo di Spagna, di Liga Spagnola fino a poco fa. Tra un po' torneremo a dare le carte al nostro ormai imminente campionato. Nel prossimo fine settimana, sabato, con i primi quattro anticipi verrà aperta la stagione. Riparte anche una complicata stagione arbitrale. E perché lo dico? Perché proprio notizia di questi minuti, candidatura alla presidenza dell'Associazione Italiana Arbitri, ufficializzata dal vicepresidente vicario Francesco Massini, che ha annunciato anche con una nota all'ANSA l'intenzione di, possiamo dire, scendere in campo, no? Di candidarsi appunto per il ruolo apicale. Lo faccio, ha detto, con un programma fondato su obiettivi chiari: autonomia economica, professionalizzazione degli arbitri di vertice, riforme regolamentari. Il nostro programma, forse questo è il passaggio un po' più interessante, al di là delle frasi, giustamente, insomma, di rito pragmatiche, no? Nasce da una convinzione precisa: non dobbiamo permettere rivoluzioni, ma costruire un'evoluzione concreta e coraggiosa, considerare ciò che ha funzionato, correggere ciò che può essere migliorato, come è auspicabile, questo lo aggiungo io, avere il coraggio di cambiare ciò che non ha dato i risultati che ci aspettavamo. Insomma, abbiamo alle spalle mesi complicati proprio dal punto di vista anche proprio istituzionale, ecco, della classe arbitrale, e per loro comunque un altro anno naturalmente da vivere, e anche inevitabilmente con le polemiche che arriveranno. Detto questo, tra un po' il nostro campionato con una delle firme più conosciute del nostro giornalismo sportivo, così come sono conosciute a livello però musicale Sanremo e non solo, Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti.

0: E proprio in questi minuti, condotta in porto metaforicamente, un'operazione di mercato ampiamente annunciata. John Lucumi sta svolgendo le visite mediche al J Medical, appunto visto il passaggio alla Juventus. Il 28enne difensore colombiano in arrivo dal Bologna, una ventina di milioni di euro più bonus, è arrivato appunto per i controlli di rito e poi tornerà alla Continassa per la firma del contratto. Anche questo fa parte del quadro, no, di riscaldamento dei motori in vista della prossima stagione. Sabato si parte con i primi 4 anticipi della prima giornata, altre 4 partite domenica e poi si giocherà ancora lunedì con 2 sfide, ovviamente come prassi ad agosto, nella seconda metà di agosto, soltanto in orari tardo pomeridiani e serali. Ma al di là di questo, i motori li facciamo accendere a una firma tra le più conosciute del nostro giornalismo, editorialista della Gazzetta dello Sport e non solo. È sempre un piacere chiacchierare con Enzo Bucchioni. Enzo, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, buona domenica, ben ritrovati a voi, sempre un grande piacere, Guido, ciao.
0: Piacere nostro naturalmente, Enzo. Si parte tra poco. Chi è che si è avvicinata di più all'Inter, ammesso che tu consideri, ma credo di sì, opinione abbastanza comune, l'Inter ancora, ma anche qui come prassi considerare la squadra campione in carica, ma per più di un motivo in questo caso, quella ancora in cima, in vetta alla griglia. Allora, chi è che ha ridotto lo scarto rispetto ai nerazzurri guardando la passata stagione?
1: Ma possiamo pensare al Napoli. Il Napoli, perché ha immesso un allenatore che è un vincente, anche se criticato. Lasciamo perdere le polemiche sul tipo di calcio. Quando il calcio porta risultati, per me vanno bene tutte le modalità di gioco e quant'altro. Quindi Allegri è un vincente, su questo dobbiamo essere tutti d'accordo. L'anno scorso ha avuto una stagione sfortunata con tutte le vicissitudini interne al Milan, però cos'è? Un ottimizzatore di risorse. E il Napoli è comunque una grande squadra che viene da 2 anni con l'acceleratore schiacciato al massimo, perché l'era Conte è questo. Conte ti fa vincere, ti fa impiegare tantissime energie mentali e nervose. Arriva uno che invece gestisce, e gestisce dei campioni al massimo livello, con una società alle spalle che è a livello familiare ovviamente, ma negli ultimi 20 anni De Laurentiis ha fatto cose straordinarie. Uno che ti lascia comunque lavorare, quindi credo che Allegri possa rivitalizzare anche dei giocatori che si erano un pochino persi e possa trovare anche una posizione giusta o rivitalizzare persino De Bruyne, che è un giocatore che l'anno scorso è mancato al Napoli non solo per l'infortunio, ha fatto fatica anche all'inizio a trovare una posizione, e penso che Allegri tutto questo lo possa fare, e quindi il Napoli lo mettiamo in scia all'Inter. Ma io sono intrigato anche dalla Juve, perché dicevi appunto anche questo arrivo di Lucumi, che è un difensore che serve tantissimo a Spalletti, perché non aveva un difensore che fa ripartire l'azione, che diventa centrocampista, e nel 4-2-3-1 serve un difensore che si aggiunge là in mezzo, che crea e che crea gioco. E poi sta arrivando anche il portiere, perché sono voci delle ultimissime, e pare che il Dibu Martinez, tanto sognato Dibu Martinez dell'Aston Villa, certo, possa arrivare. Quindi se sistemi anche la porta e davanti hai dei giocatori, dico così perché sono bellini a vedersi e saltano l'uomo,
0: anagraficamente ini e poi ricchi di talento, di fantasia, no? Poi tutta da sviluppare.
1: Esatto. Che possono diventare giocatoroni, ma io definisco giocatorini quelli che ti divertono, no? Sì, perché sì, sono come giocattolini, con Seisao, Alaibegovic, il Diz, questi giocatori, se Spalletti riesce a trovare un equilibrio di squadra con davanti un centravanti come Colomoni, la Juventus può diventare veramente un antagonista credibile. Aggiungo l'ultima cosa: Spalletti l'anno scorso l'ha presa in corsa, esatto, quindi non ha avuto il tempo di mettere le famose fondamenta, di far entrare nella testa di giocatori il tipo di gioco che vuole, e quest'anno anche questa storia sarà tutta diversa. La squadra sarà, la Juve sarà subito spallettiana, mi immagino, quindi mettiamo un altro antagonista all'Inter.
0: Spalletti 2.0, appunto la prima stagione gestendo sin dall'inizio, e poi la mancanza, l'assenza della Champions, che certo è un guaio, è un peso, ma è anche, come dire, un sollievo, libera risorse soprattutto a livello psicofisico. C'è chi non è d'accordo, Gasperini già dai tempi dell'Atalanta diceva la Champions toglie, ma dà anche tanto. Invece forse il fattore europeo, non l'assenza tour delle coppe, può essere anche sotto questo punto di vista importante per la Juve, visto che siamo in tema, Enzo.
1: Sì, ma comunque l'Europa League, che è giochi di giovedì, non so se questo può essere un vantaggio o uno svantaggio, sinceramente. Gasperini diceva una cosa giusta dal punto di vista dell'entusiasmo, però deve avere la rosa adeguata. Questo mi sembra una banalità o un'ovvietà. Le grandi società, le grandi squadre, e qui pensiamo a quelle della Premier, pensiamo alle spagnole, possono affrontare i due impegni tranquillamente perché hanno due squadre equivalenti. Purtroppo le difficoltà del nostro calcio sono state state anche queste, che hai alcune società, alcune squadre sono forti, pensa all'Inter che ha fatto due finali di Champions negli ultimi anni, però non hanno una rosa così vasta e così per ragioni meramente economiche. Però io me la vado a giocare questa stagione, perché prima o poi il riscatto dell'italianità, del calcio italiano ci deve essere, l'orgoglio e tutte quante. Abbiamo sofferto talmente tanto quest'estate guardando i mondiali che per l'ennesima volta non ci hanno visto protagonisti. Io spero in una grande stagione europea, perché vedo anche che anche i dirigenti hanno capito, ci sono molti più giovani nelle squadre, penso anche al Milan che sta puntando tanto sui giovani, può essere il futuro del Como, abbiamo parlato tante volte, anche la Juve va a investire su questo ragazzo Alajbegović che in tantissimi voleva, insomma qualcosa di nuovo ci può essere, cerchiamolo se non c'è.
0: Proprio al Milan arrivavo, Enzo Bucchioni, e in casa rossonera è in corso o è già stata fatta secondo te una mini maxi rivoluzione, e in caso di risposta affermativa da parte tua, allora questo richiederà un po' di tempo, probabilmente deve essere una sorta di anno zero con Amorim e soprattutto con tutti i cambiamenti annunciati nella rosa, soprattutto in uscita da quello che apprendiamo in queste ore, in questi giorni.
1: Ma intanto i tifosi del Milan devono avere tanta pazienza, questo ne hanno avuta tanta già negli anni passati.
0: Ammesso che non l'abbiano finita.
1: Però hai detto una cosa che è quella che sta succedendo, hai fotografato la situazione e questo può essere l'anno zero, perché hai preso un allenatore molto interessante, che è vero in Premier non ha fatto bene, ma in Portogallo si porta dietro 5 titoli e un calcio molto spettacolare, un calcio molto moderno. Bisogna farlo lavorare, bisogna dare i giocatori giusti e questa rivoluzione in atto, cambiamento di tanti giocatori, perché non erano adatti al calcio di Amorim. E quando passi da Allegri a Amorim, la squadra la devi cambiare in toto e non si può fare in una sessione di mercato. E allora lui, l'allenatore, forse tardivamente ha fatto le sue scelte. Ci sono 6 o 7 giocatori sul mercato che probabilmente non saranno neanche sostituiti. Parti con qualche giovane, ha investito molto su Gonzalo Ramos e su Gila, 100 milioni, giocatori che il calcio di Amorim lo interpretano molto bene. Ieri nell'ultima, penso sia l'ultima amichevole sempre nel campionato, ho visto una squadra con una personalità migliorata rispetto bisogna fare questo pressing, bisogna abituarsi a dare la palla un tocco, due tocchi, cosa che il Milan non sa fare e deve risolvere in fretta anche il problema Leao. Il problema Leao, perché ti trascini da troppo tempo, quindi mi pare sia giunto il momento di magari non ti dico rimetterci, ma non fare quei soldi che aveva previsto Cardinale da questa cessione, ma liberarti di quello che ormai è un problema, con rispetto di un giocatore, certo, che può essere straordinario. Ma al Milan non lo può più diventare straordinario, ci sono troppi problemi dentro lo spogliatoio, fuori dallo spogliatoio, l'interpretazione del gioco, quindi quando risolverà anche il caso Leao, credo che il Milan possa avere una partenza più serena.
0: Sì, presenza più ingombrante che non tecnicamente, tatticamente utile, almeno per quello che abbiamo visto l'ultimo anno, poi magari farà faville altrove, non lo sappiamo. Visto che lo citavi poco fa, Enzo Bucchioni, poi sei tu che mi suggerisci più o meno indirettamente gli spunti, per il Como adesso viene il bello, il difficile o entrambe le cose? Perché sorpresa non lo è più da tempo. Il primo anno eravamo sorpresi che si tenesse alla larga, per il gioco certo, per l'organizzazione, perché si teneva alla larga dalla zona retrocessione. Lo scorso anno non era più sorpresa, ma è stato comunque poi sorprendente quella lungo finale verso la Champions League. E adesso che fase è per la squadra di Fabregas?
1: Sempre bello, sempre emozionante, sempre eccitante vedere una squadra e pensare cos'era il Como, cos'è diventato in poco tempo, che progetto, che calcio ti propone. Quindi il Como va sempre visto con il sorriso, con la soddisfazione loro, ma anche di chi guarda calcio, di chi progetta calcio, e dire stanno facendo le cose fatte bene. Però stai crescendo e i problemi di crescita ci saranno, ci sono stati per tutti. Quando parlavi prima del doppio impegno, Champions e campionato, e lì lo voglio vedere il Como, perché tanti giocatori non sono abituati a fare al doppio impegno, tanti giocatori non sanno cos'è la Champions e quello che ti porta via, perché ormai questo è assodato, non è una banalità. Diamo per assodato che le energie mentali e le energie fisiche la Champions te le porta via per competere a certi livelli, quindi anche al Como le porterà via. E qui torno al discorso della doppia rosa, della doppia squadra. Ha il Como in questo momento 25 giocatori allo stesso livello livello per giocare quel tipo di calcio lì in campionato, essere protagonista in campionato anche in Champions. Un po' di fatica lo faccio, però è talmente bella questa l'idea del Como che guardiamolo con interesse, e devono essere consapevoli anche loro che devono andare oltre se vogliono essere competitivi tutte e due le competizioni. Se poi dici vado in Champions con spensieratezza, voglio vedere che succede, vado a scoprire un mondo nuovo con grande entusiasmo e mi accontento, un po' come fece il Bologna due anni fa, è vero.
0: Italiano puntava molto su questo concetto. Non vedo Fabregas però tipo da questi discorsi, ma questa è soltanto una mia impressione personale.
1: Hai ragione. Fabregas è uno che vuole tutto e subito, vuole vincere, vuole crescere, però potrebbe il famoso anno di transizione in Champions ci potrebbe essere. Non posso chiedere al Como di diventare subito protagonista, e non, magari, ti dico magari, però guardando un campionato così, perché ormai la Champions è un campionato, certo, per come è stato organizzato, così impegnativo, io mi auguro fortemente che il Como ce la faccia, però qualche remora dobbiamo averla.
0: Qualche insidia di certo c'è, anno che comunque dovrà vedere l'Ariani strutturarsi ancora di più. A proposito di allenatori che lasciano l'impronta,
1: forse manca un centravanti.
0: Ah, vedi, cioè, nonostante, insomma, vabbè, Duvikas non ti sembra, come dire, una garanzia assoluta anche per l'impegno europeo?
1: Ma no, stanno cercando fortemente due centravanti ci vogliono, perché Morata ha deluso, quindi devi andare a sostituire Morata, c'è questo Ken che aleggia e che probabilmente sarà l'ultimo tentativo che farà il Como nelle due settimane che restano.
0: Sì, che poi sono quelle più ricche dal punto di vista, ricche di colpi di scena a volte dal punto di vista del mercato, magari non economicamente. Mi veniva in mente, abbiamo parlato di allenatori che lasciano l'impronta, e allora quando l'Atalanta sarà sarriana, e poi quanto sarà a quel punto diversa dai cicli precedenti, perché poi lo scorso anno il primo post Gasperini è stato, diciamo, a diverse voci, a diverse facce.
1: Sì, l'anno scorso l'Atalanta, che sono 10 anni che sta facendo benissimo, società che non dobbiamo raccontare adesso, la storia parla. L'anno scorso però hanno sbagliato a pensare che potesse esserci un altro Gasperini o qualcuno che continuasse quel tipo di calcio lì. Hanno fatto bene a cambiare completamente, hanno preso un allenatore che fa un altro tipo di calcio, ovvio, che non marca uomo, che ha altri concetti, e stanno entrando nella testa dei giocatori. Se ho visto cose interessanti, Sarri è un grande allenatore, l'ha dimostrato l'anno scorso alla Lazio in mezzo a una tormenta che avrebbe fatto naufragare chiunque, invece ha tenuto comunque la linea di galleggiamento per la Lazio, e portato in un ambiente come quello dell'Atalanta dove si fa bene calcio, dove c'è una società solidissima che ti fa lavorare, io credo che guardiamola con interesse questa Atalanta, perché Sarri ha sempre fatto benissimo, porta un calcio divertente, i giocatori sono i primi a divertirsi a fare quel calcio lì, quindi può essere, quando andiamo alla ricerca di una sorpresa, di qualcosa che non c'è in questo momento, e guardiamo con attenzione l'Atalanta, secondo me può fare un grande campionato, anche perché poi alla Conference non ha grandi impegni in quella che ti porta via energie maggiori, come dicevamo prima, e quindi può essere un anno, non ti dico terribile, il ritorno dell'Atalanta ad alto livello
0: dopo appunto una stagione un po' di transizione. Enzo Bucchioni, per salutarti metto insieme due temi ma strettamente collegati. Intanto, cosa pensi di comunque una delle novità della prossima stagione? Ora è solo una settimana di differenza, ma può avere peso, perché ci saranno 5 giornate e poi questa sosta di 3 per la prima volta per le nazionali, quindi un break un bel po' più lungo, cioè si va più verso il mese che non verso le 2 settimane. E a tal proposito, domanda al comma 2, quanto hai voglia di nazionale, cioè con quale ansia positiva o negativa vuoi riaprire professionalmente e personalmente il capitolo nazionale, perché appunto rivedremo gli azzurri con Mancini nella Nations.
1: Ti posso dire un'altra cosa sul mercato? La regina del mercato non l'abbiamo ancora citata, che è la Fiorentina.
0: Ha fatto cose belle, ma Stantuono sembra interessante.
1: Esatto, ma mettiamocela lì come un'altra di quelle cose che.
0: Sì, anche perché arriva da una stagione horror, insomma, buona solo perché alla fine si sono salvati. Quindi,
1: però teniamoci giusto. Anche la mina vagante da una parte.
0: Hai ragione.
1: E mi dicevi queste 5 giornate, secondo me hanno fatto bene, perché era un campionato subito spezzettato, squadre che stavano cominciando a cercarsi, a capire come devono giocare i nuovi che si erano appena inseriti, 2 giornate e poi lo stop ti faceva tornare indietro. Invece 5 giornate sono un test abbastanza interessante.
0: Anche a fronte di una pausa più lunga, però, a quel punto?
1: Ma sì, perché poi tanto io sarei per dei raggruppamenti per le nazionali, ora non voglio entrare in un dibattito che è troppo lungo. Dobbiamo arrivare a fare il concentramento delle nazionali a inizio stagione, a fine stagione, a metà, fate voi. Però tutto questo spezzettamento deve finire, perché non dai continuità ai campionati. Per quanto riguarda la nazionale, io spero tanto che Malagò rimetta a posto prima la Federcalcio, e abbiamo visto che anche lui, grandissimo dirigente, le difficoltà le ha avute, perché il mondo del calcio è spaccato in mille situazioni. Mancini e lo aspettano tutti, come si dice con il fucile, bruttissima espressione, però è così, perché è stato messo...
0: Non hanno digerito, insomma, quello che è accaduto esattamente due anni fa. Poi eravamo proprio in questi giorni, no Enzo? 15-16 agosto.
1: Sì, eravamo per Ferragosto, quando lui si rimise tre anni fa, esattamente.
0: Sì, tre anni
1: L'allenatore non si discute, è un vincente assoluto, ha vinto dappertutto, da giocatore, da calciatore, da allenatore, ha vinto in nazionale nel 2021 l'Europeo, l'ultimo trionfo dell'Italia l'ha firmato lui. Però c'è questa storia di questa fuga in Arabia, i petrodollari, che non è stata digerita. Ci sono tre impegni importanti la nazionale, Belgio, Turchia e Francia, e subito deve superarsi Mancini, ridare subito un'idea, essere subito credibile nello spogliatoio, altrimenti ricomincerà l'impallinamento, ricominceranno le polemiche e allora diventerà tutto più complicato. Spero che ci riesca, perché la situazione è veramente difficile. Questa storia di Pirlo, le dimissioni di Maldini, il voler cambiare tutto per non cambiare niente, no? Citiamo sempre questa famosa, è un po' questa idea che il calcio non voglia cambiare, rimetti Mancini, però rimetti uno che può fare grandi cose. Ce lo auguriamo, perché non c'è che augurarcelo, perché soluzioni non ne vedo. E cosa ti posso dire? Potevano mettere Baldini, ma anche qui ci voleva un gesto di grandissimo coraggio.
0: Però altri Baldini lo hanno fatto, con il cosiddetto tecnico federale, quello che arrivava dalle giovanili. Poi bisogna dargli anche il tempo che serve, perché insomma ci sono alcuni che hanno attraversato tutte le trafile delle under e poi sono arrivati a giocarsi gli europei, i mondiali, eccetera. Quindi non dovevamo aspettarci i risultati nell'immediato, forse.
1: No, certo, ma guarda, io e te forse non lo so, io l'avrei messo, forse anche tu. Ho fatto un incontro quest'estate con Baldini in una manifestazione pubblica e la gente l'ha osannato, ti dico. Sarebbe stata la soluzione che avrebbe risolto tanti problemi, anche dal punto di vista di ridare un senso alla coesione nazionale. Però torniamo a un calcio spaccato. Serviva un presidente federale fortissimo, in grado di imporre la sua volontà. In questo momento Malagò è appena arrivato, non può esserlo. Deve dare conto a tutte le componenti, deve dare conto anche a un'immagine internazionale del CT dell'Italia.
0: Non poteva dare lo strappo così subito, insomma.
1: Esatto. Poi Baldini non viene dai centri federali, come l'allenatore della Spagna, sì, come il CT della Spagna, o quant'altro. Quindi sarebbe stata veramente rivoluzionaria questa scelta, e in questo momento credo che non ci sia bisogno di rivoluzione.
0: Anche perché, non ti porto fuori tema, poi davvero ti saluto Enzo, per riagganciarci alla stretta attualità sportiva, lo vedi tra atletica, nuoto, lo sappiamo quello che succede, insomma c'è una pioggia di medaglie, c'è un movimento, ci si rinnova, ci sono nuovi innesti, c'è una coralità nelle varie specialità da una parte e dall'altra, e poi tutto questo ci porta comunque, non dico allontanarci dal calcio, ma a capire che in altre situazioni federali si è lavorato non bene, benissimo, e con tutto ciò che ne consegue.
1: E questa è una riflessione profondissima che i dirigenti del calcio dovrebbero fare, proprio perché c'è Malagò che ha preso il CONI tanti anni fa, era il 2012, mi sembra di ricordare.
0: E l'ha tenuto 2003. Per tanti anni poi.
1: Per tanti anni, era la situazione simile a quella del calcio di oggi. Guardate quello che è successo, immettendo idee nuove, energie, positività, ha cambiato gradualmente tutte le federazioni, si sono messe al passo. La Federcalcio è rimasta lì, pensando ai centri di potere, all'orticello. Quindi siccome ce l'hanno fatta altre federazioni, ora vinciamo dappertutto, in tutti gli sport, perché sono arrivate quelle idee, quelle energie della quale parlavamo. Ma signori del calcio, volete mettervi un attimo a riflettere e dire molliamo un po' del nostro potere, facciamo un passo indietro, in nome per conto di cosa? Di uno sport che va rivitalizzato, perché non possiamo essere ridotti in questo modo. Le idee e le energie ci sono, andiamole a recuperare, andiamole a scovare. Può essere un appello di Ferragosto, guarda.
0: Lo è, d'altra parte, il buon viatico, il buon cammino per la prossima stagione. Noi ti auguriamo buon lavoro, buon calcio per l'anno calcistico che sarà, Enzo Bucchioni. editorialista della Gazzetta dello Sport e non solo, molto altro in carriera. Grazie sempre, buona estate, ci risentiamo su Radio 1. Ti abbraccio.
1: Grazie a voi, è sempre un grande piacere, buon pomeriggio, ciao Guido, ciao a tutti.
0: Grazie a te Enzo Bucchioni. Arriviamo in volata alla GR1 delle 16 e poi ripartiremo subito dopo. Ci arriviamo mettendo un punto appunto con Giovanotti e Sergio Mendes. Restate su Rai Radio 1 perché dopo l'informazione ancora Domenica Sport.

0: Ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. In apertura, l'omicidio di una donna di 46 anni ad Amendolara in provincia di Cosenza è stato rintracciato al porto di Bari in procinto di partire ed è ora sotto interrogatorio il compagno 42enne di origine albanese, già noto alle forze dell'ordine per reati relativi a sostanze stupefacenti. La vittima, Ornella Forastefano, selvaggiamente picchiata ed abbandonata davanti all'ospedale di Trebisacce, era cugina di un presunto boss dell'andrangheta locale, circostanza che però al momento non sembra collegata all'omicidio. Un 21enne di Asolo in provincia di Treviso, Nicola Maggiotto, è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo un'aggressione mercoledì scorso nella città catalana dove era in vacanza con amici. Anche un altro ragazzo della comitiva è rimasto ferito ed è stato poi dimesso. Il Consolato Generale d'Italia a Barcellona, riferiscono fonti della Farnesina, sta prestando assistenza sin dalla prima segnalazione ai due connazionali che sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani fuori da un locale. Il furto di Ferragosto al Museo regionale di Messina, in cui sono stati trafugati inestimabili capolavori quattrocenteschi, convocati a Roma l'assessore regionale e la direttrice del museo. Il presidente della regione siciliana,

0: Schifani avvia un'ispezione interna, sconcerto e dispiacere dal ministro della Cultura Giuli.
1: Due delle sei opere sono state ritrovate fuori dal museo, forse per la difficoltà del trasporto, visto che essendo tavole non sono avvolgibili. I ladri hanno eluso con destrezza e precisione i sistemi di sicurezza del MUME, Museo Regionale di Messina, conosciuto in tutto il mondo per i capolavori di Antonello da Messina e Caravaggio. Hanno portato via tre tavole su cinque del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo prelevata all'interno di una teca blindata. Il furto ha pesantemente mutilato il Polittico datato 1473. Al vaglio degli inquirenti le telecamere del museo, la priorità assoluta è ritrovarle al più presto e assicurare alla giustizia i responsabili, ha scritto in una nota il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. Andrà chiarito se l'allarme e il sistema di videosorveglianza del museo abbiano funzionato regolarmente. Forse un furto su commissione, hanno spiegato gli investigatori. Tanino Bonifacio, storico dell'arte.
2: Un'opera così importante ha bisogno di un sistema di allarme all'avanguardia, volumetrico, a scudo perimetrale, altri più innovativi con dei sensori. Appena un'opera d'arte si tocca, si chiudono le porte del museo.
1: Elena Paba, GR1.
0: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli avvocati di Walter Lavito l'accusano, accusato di essere il mandante, hanno annunciato la richiesta per un nuovo interrogatorio. I magistrati inoltre vogliono ascoltare nuovamente lo stesso Ranucci.
3: Per i pubblici ministeri di Roma, Sigfrido Ranucci resta comunque la vittima di un odioso attentato. Lo stesso conduttore di Report ha già annunciato che andrà avanti, che le prossime puntate della trasmissione d'inchiesta sono già pronte. Ma gli inquirenti cominciano a nutrire dei dubbi su quanto il giornalista disse nelle numerose testimonianze rilasciate quando fu convocato in procura, soprattutto perché non abbia mai accennato alla sua amicizia con Walter Lavitola, ora in carcere dopo aver confessato di essere il mandante della bomba che distrusse le auto di Ranucci. Da quello che emerge dalle analisi del cellulare del faccendiere nei giorni successivi all'attentato, manifestò allo stesso Ranucci ipotesi sul coinvolgimento di servizi segreti stranieri, ipotesi però mai espresse dal conduttore di Report ai magistrati, accennando più volte invece a comando di Camorra, clan di albanesi, e un ordigno intimidatorio per le sue inchieste. Punti che Ranucci potrà chiarire tra qualche settimana, verosimilmente all'inizio di settembre, quando sarà risentito in procura. Gli avvocati di Lavitola intanto hanno annunciato che il loro assistito ha intenzione di parlare nuovamente con i PM. Sostengono inoltre che Ranucci potesse aver intuito chi fosse il mandante, dato che aveva chiesto più volte di aumentare la scorta. Giuseppe Lisi, GR1.
0: All'estero ora, notte di attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, i russi subiscono la più imponente offensiva dell'anno.
4: È l'agenzia di stampa russa TASS a descriverlo come il più massiccio attacco subito dall'inizio dell'anno. Oltre 800 i droni intercettati dalla contraerea di Mosca, molti dei quali diretti proprio sulla capitale. Almeno 7 vittime in un bilancio che continua ad aggiornarsi. Centrata nuovamente anche una sede del colosso del commercio online Wildberries. Dipendenti evacuati e messi al riparo durante l'incendio che si è sviluppato. Secondo quanto riportato dal Times, Kiev ha utilizzato per la prima volta droni di fabbricazione britannica per colpire in profondità. Ma la guerra continua a martellare anche il territorio ucraino. Missili e droni russi hanno colpito Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, e la regione meridionale di Sumy. Notti di allarmi antiaerei ed esplosioni anche a Kiev, che ormai priva di intercettori riesce a difendersi solo dai droni. La tensione resta alta anche nei paesi NATO al confine con l'Ucraina. In Romania un caccia spagnolo ha abbattuto un drone che aveva sconfinato nello spazio aereo del paese. Secondo un portavoce dell'Alleanza Atlantica, il drone sembrerebbe russo. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Il sisma in Indonesia, 5.000 gli sfollati sull'isola di Flores, colpita da una potente scossa di magnitudo 7.7 che ha provocato almeno 53 morti, decine di feriti e danni a centinaia di edifici. Centinaia le successive scosse di assestamento, in alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici e diverse aree sono ancora irraggiungibili. Sono circa 700 gli italiani sull'isola di Flores in attesa di rientrare, gli aeroporti sono operativi ma l'elevata domanda determina una disponibilità limitata dei posti, lo rende noto il Ministero degli Esteri. E in chiusura torniamo in Italia con il Palio dell'Assunta, che è stato rinviato a causa della pioggia che ha cominciato a scendere su Piazza del Campo a Siena, tempo permettendo si terrà domani. A tenere in banco intanto le critiche fatte al drappellone realizzato da un'artista romena per i tratti androgini e le proporzioni della figura con cui è stata raffigurata la Madonna. Amareggiata la sindaca Nicoletta Fabio, che si difende: non merito la gogna. È tutta per questa edizione, la linea torna domenica a Sport, prossimo GR alle 17. Buon ascolto.
5: Domenica Sport.
6: Sempre con voi in diretta su Rai Radio 1, sono le 16 e 6 minuti e torno a salutarvi Guido Ardoni al microfono e a mia volta saluto Sergio Ciani, sempre alla parte tecnica con Danilo Gionta in regia e Andrea Pistorio in redazione, un tagliando al nostro calcio, non soltanto la prossima Serie A, poi inevitabilmente siamo scivolati sulla nazionale, su temi federali molto molto importanti fino a pochi minuti fa con Enzo Bucchioni, poi in attesa del campionato riassaporiamo un po' le vecchie abitudini anche attraverso le conferenze stampa della vigilia come da prassi per le gare di Coppa Italia perché si giocherà ancora domani, però andiamo con ordine, prima le quattro partite di oggi, 18 ore 18 Frosinone-Juve-Stabia, Frosinone ritornato in Serie A, poi il Genoa di De Rossi che alle 18.30 ospiterà l'Ascoli, in questo caso già pronto il nome della potenziale avversaria, dell'avversaria di una delle due al turno successivo, si giocherà tra la prima e la metà della settimana di settembre, la metà del mese su due finestre, ci sarà il Sudtirol in questo caso che è andato a vincere ai rigori in casa del Catanzaro, poi 20.45 facevamo riferimento con il veronese Andrea D'Amico è la Sverona Virtus Entella, in attesa c'è il Cagliari in questo momento che ha battuto l'Arezzo nel primo turno e questa sera si accenderanno anche i riflettori all'Olimpico con la Lazio di Gattuso contro il Mantova 21 e 15 e siamo nel lato del tabellone che poi attende la vincente di Lecce Palermo, a tal proposito visto che parlavo di conferenze della vigilia sulle gare di domani, c'è sì Palermo-Lecce in realtà in versione di campo, l'ultima gara della giornata, a precedere Pisa-Empoli alle 18, Sassuolo-Cesena alle 18.30 e Cremonese-Sampdoria alle 20.45, primo turno 32esimi ma sono in realtà 16 partite, poi le vincenti si affronteranno tra di loro e ancora quelle che andranno avanti, le 8 che usciranno al turno successivo, soltanto tra dicembre e gennaio andranno ad affrontare le teste di serie, le 8 formazioni prime classificate, le prime 8 della Serie A della scorsa stagione, le teste di serie che già avanzano in quella fase del tabellone e poi c'è il calcio delle serie cosiddette minori ma che ci regalano sempre delle storie molto molto interessanti, allora saluteremo tra poco un ritorno dopo tanti anni in Serie C, dopo quasi 80 anni ed è anche una storia molto molto interessante per la proprietà della squadra della quale parleremo dopo il punk rock energetico davvero a quest'ora ci sta benissimo di Avril Lavigne.

0: ci riporta indietro ai primi anni 2000 con Scooter Boy, Avril Lavigne. Era il 2002, la franco-canadese. Bisogna invece ritornare un bel po' più indietro nel tempo per ritrovare l'ultima partecipazione al campionato di Serie C a una squadra che con grande merito si riaffaccia tra i professionisti. Sono delle bellissime storie da raccontare. Ieri siamo stati metaforicamente in Liguria per celebrare il ritorno del Vado, la squadra che nel 22 vinse la prima edizione della Coppa Italia. Qui un'attesa durata appunto dal 1938. Ci spostiamo nel cuore della Brianza, Carate Brianza, e a rendere questa storia ancora più particolare il fatto che a guidare il sodalizio della Folgore Caratese sia colui il quale insomma è conosciutissimo agli appassionati di calcio, perché ancora prima della carriera da dirigente ha fatto fare passi da gigante la sua creatura televisiva che è Sport Italia, da editore, da direttore, tra giornalisti di solito ci si dà del tu, io però darò del lei, credo, alla presidente, in qualità di presidente della Folgore Caratese. Michele Criscitiello, benvenuto, complimenti e buon pomeriggio, presidente. Oh, non riusciamo a sentirlo però. Eccolo, forse sì.
1: Con il lei me ne vado, con il tu vado avanti fino a domani. Anche il fonico si ribella se con il lei dobbiamo parlarci.
0: Allora,
1: così in
0: allora ciao presidente. Andiamo. Hai perfettamente ragione. Ben trovato, benvenuto ovviamente.
1: Grazie.
0: Ti conoscono benissimo i nostri ascoltatori. Ed è con noi anche uno dei difensori della Folgore Caratese, che è Nicolò Samotti. Nicolò, ciao, benvenuto.
2: Salve, buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Comincio, grazie a voi naturalmente. Comincio dalla presidente Michele Criscitiello, perché della cavalcata parleremo, dei progetti per il futuro, delle idee tantissime anche innovative che hai, però poi c'è la cronaca, come dire, gli impegni che incombono, perché, correggimi se sbaglio, la stagione comincia a tutti gli effetti oggi con la Coppa Italia di Serie C e giocherete alle 21 contro la Gian Erminio, quindi praticamente in campo, pronti via, si comincia, presidente, no?
1: Sì, praticamente Samotti, che è il nostro perno della difesa, ora in collegamento e tra qualche ora è in campo, però questo diciamo che è un calcio moderno, non siamo più all'antica che devono riposare, dobbiamo fare i ritiri di due giorni prima di giocare, siamo per l'organizzazione, ci siamo arrivati tra i professionisti in un po' di anni, ma sfruttando soprattutto l'organizzazione, la programmazione, non ci siamo arrivati come si fa spesso con il jackpot, butto un po' di soldini e vediamo se riesce. Questo è il nostro obiettivo. Siamo contenti di quello che abbiamo creato e poi al telefono avrete e sentirete uno dei protagonisti della promozione dell'anno scorso, perché davanti al calciatore abbiamo messo gli uomini, lo abbiamo fatto l'anno scorso, lo facciamo anche quest'anno, secondo me può essere una regola che funziona.
0: Nicolò, questa mi sembra la presentazione migliore che il presidente Michele Criscitiello poteva fare nei tuoi riguardi. Ricordo che poi ci sarà l'esordio in campionato contro le Dolomiti Bellunesi, che è un'altra bella storia di questi anni, ce ne siamo occupati credo la scorsa estate. Nicolò, che cosa ti ha chiesto, che cosa vi ha chiesto il presidente per la stagione che sta per cominciare? È ovvio che il primo, ora al di là della sfida di oggi in Coppa Italia, iniziare a mettere in sicurezza il salto di categoria, che non è cosa semplice, l'arrivo, l'approdo tra i professionisti.
2: Sì, assolutamente. Sicuramente il primo obiettivo che ci abbiamo è la salvezza, perché da matricola è quello il primo obiettivo da mettersi in testa. Sicuramente ogni partita sarà una battaglia, quindi il presidente ci mette tutto a disposizione per fare bene. È ovvio che siamo noi ora che dobbiamo mettercela tutta in campo per centrare il primo obiettivo. Poi quello che chiede il presidente è sicuramente l'atteggiamento, cioè quando entri in campo onorare la maglia e far vedere di non essere secondi a nessuno. Poi c'è anche l'avversario, però sicuramente se metti queste componenti in campo sei un passo avanti, dai.
0: Anche perché parlava di battaglie sportive giustamente Nicolò Samotti, girone a tratti dimenticavo di dirlo, e qui scorrendo la lista, a parte la Juve Next Gen, che è sempre un nome che risuona altisonante, il Rinato Brescia, il Treviso, il Carpi, il Novara, formazioni che un po' come spiegavo rispetto al Vado, no, ieri, che hanno conosciuto la Serie A, non la Serie B, anche in tempi recenti. Michele Criscitiello, io credo che su questo saremo d'accordo, sarai d'accordo, a volte tu racconti il calcio da prima di me, credo, e lo fai con molta più frequenza, si parla delle favole, delle imprese. Qui di favolistico c'è ben poco, perché io leggevo un po' di cose, ascoltavo un po' di tue interviste. Qui si parla di programmazione, di idee, di settore giovanile, di settore femminile. Arriveremo poi al village, allo stadio, a una serie di progetti innovativi. Tutto questo da quanti anni, per quanto ti riguarda, con la Folgore Caratese?
1: Questo è il quarto anno pieno, perché il primo anno quasi retrocedevo al girone di andata, poi ho cambiato tutto e ci siamo salvati in cavalleria facendo un buon campionato metà classifica. Per quanto riguarda poi l'anno scorso, siamo arrivati in una situazione dove due anni fa quasi siamo arrivati promossi per un poco, abbiamo perso il campionato con lo Spitaletto e poi invece l'anno scorso il campionato l'abbiamo vinto. Quest'anno noi, è il mio quarto anno, non abbiamo niente di favola, sicuramente non abbiamo 10.000 spettatori allo stadio, ma abbiamo quasi sempre 300 addetti ai lavori su 1.200 persone che ci seguono. Io credo che comunque essere in mezzo tra Monza, Como, Milano, poi è vicino la Juventus, il Torino, l'Inter, il Milan, l'Atalanta, il Como e il Monza, non è facile. Noi però sappiamo cosa dobbiamo fare, noi siamo troppo piccoli per pensare a qualcosa di più, ma siamo strutturalmente grandi per accontentarci l'anno scorso della Serie D. Noi dovevamo arrivare tra i professionisti, siamo arrivati, dobbiamo difendere quello che abbiamo giustamente vinto e guadagnato sul campo, però sappiamo qual è la nostra realtà e sappiamo cosa vogliamo senza fare i voli pindarici. Il campo è importante, ma so bene che il bilancio viene prima di tutto. I conti, gli stipendi, il costo azienda, queste sono cose folli in Serie C, perché comunque ci sono dei costi assurdi e noi dobbiamo prima pensare a quello e poi al campo. Se siamo bravi riusciamo a ottenere il doppio risultato.
0: A proposito di conti, di costi e di gestione, non so anche se su questo confermerà il presidente Michele Crescitiello per la prossima stagione, hai fatto a meno di alcuni dirigenti chiave in passato, praticamente gestendo tutto in prima persona con un'attenzione diciamo molto, molto mirata. E poi mi aveva incuriosito tantissimo la questione legata all'anno scorso, non so se anche alla prossima stagione, di non far pagare l'accesso, il biglietto allo stadio, ma di puntare poi su quello che potremmo definire genericamente l'indotto. Questo è interessante non solo dal punto di vista economico, ma perché anche se in una realtà demograficamente piccola, contenuta come Carate Brianza, è poi un modello, forse dico una cosa enorme Michele Crescitiello, un po' all'inglese, cioè lo stadio come luogo di aggregazione dove le persone vanno, vedono sì la partita, ma poi fanno anche tante altre cose, trascorrono la giornata, il pomeriggio, la serata, è giusto?
1: È giusto, però dobbiamo fare un attimo una parentesi, dobbiamo aprire, dobbiamo spiegare. Noi lo stadio lo facciamo vivere davvero 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, perché di solito chi è il centro sportivo così grande, può essere il Viola Park, Milanello, la Pinetina, non possono aprirlo al pubblico per ovvie ragioni, perché sono società troppo grandi e squadre troppo importanti. Noi invece abbiamo un centro sportivo da big, ma abbiamo una società e una tifoseria, con tutto il rispetto, da piccolina. E quindi noi ci possiamo permettere un centro sportivo aperto a tutti H24, quindi il ristorante che vive 7 su 7, il bar, i campi da padel, i campi da calcio, la palestra con 400 iscritti, la gelateria e il parco giochi per i bambini. Tutto questo perché stadio e centro sportivo sono tutto all'interno di 80-100 mila metri quadrati. Io quando sono arrivato a Carate Brianza non c'era neanche un sediolino allo stadio e adesso abbiamo uno stadio pronto per la Serie C, ci mancano due firme comunali e poi siamo pronti, però solo burocrazia all'italiana, ma che confidiamo e dobbiamo per forza risolvere entro queste prossime 48-72 ore, perché in Italia ad agosto tranne noi non lavora nessuno e quindi probabilmente non hanno capito che in Italia invece bisogna lavorare 12 mesi e non 11 mesi all'anno. Detto questo, noi siamo pronti, non abbiamo chiesto un euro alle amministrazioni comunali, alle banche, al credito sportivo, tutta con la nostra forza e tutte sulle nostre spalle, proprio perché non dobbiamo dire grazie a nessuno, perché noi siamo la Folgore Caratese, abbiamo la nostra identità. Prima Samotti diceva una cosa giusta, dobbiamo puntare alla salvezza, ma cosa aggiungo? Che noi ogni domenica scenderemo in campo per vincere, che sia Brescia, Cittadella, Trento, Novara, Provercelli. Poi un discorso è vincerle, non sono stupido, so bene che non le puoi vincere tutte, ma un altro discorso è entrare in campo per vincere, che sia caso, trasferta, noi dobbiamo sempre giocare per vincere. Poi quando gli altri vinceranno, saranno più forti, avranno speso di più ovviamente, gli andremo a stringere la mano e torniamo a casa.
0: Nicolò Samotti, sull'onda delle parole del presidente Michele Crescitiello, venendo invece all'aspetto, restando sull'aspetto più tecnico-tattico, poi si riparte all'artefice Nicola Belmonte, dal mister. Noi lo ricordiamo anche bene, tra l'altro, no, con la maglia della nazionale, ha fatto la trafila delle giovanili, delle under, lo ricordiamo nelle sue esperienze in campo, diventa quello anche dal punto di vista poi dell'ambiente, dell'alchimia che si deve creare dopo un'impresa di promozione di questo tipo, no? Il fulcro, il centro nevralgico dello spogliatoio.
2: Sì, sì, assolutamente. L'allenatore, io il mister lo conosco dall'anno scorso ed è un allenatore che ti mette a disposizione tutto per entrare in campo al meglio, conosci l'avversario al 100% una volta che entri in campo. È un allenatore giovane, quindi anche il rapporto con noi giocatori si crea sempre nei limiti, perché comunque lui è stato calciatore e sa bene cosa prova un giocatore prima pre-partita, le emozioni che provi pre-partita. Quindi sicuramente è stato un punto chiave l'anno scorso e secondo me sarà anche quest'anno l'allenatore.
0: Difesa 3 o difesa 4, Nicolò? Fammi fare un po', come dire, una mini se mi riesce.
2: Non so se dovrei dirlo pre-partita.
0: L'anno scorso
2: era difesa 4.
0: Presidente, dimmi la verità, ma tu poi metti un po' bocca con l'allenatore e direi: no, per carità, assolutamente lo lascio libero. Oppure dal punto di vista tecnico.
1: Ci sono i ruoli, c'è una linea del campo, gliel'ho fatto vedere il primo giorno. Belmonte l'ho preso dalla primavera 2 del Cosenza, tutto lo staff tecnico, compreso Gianluca Della Rocca, che è il vice allenatore, che per noi è una figura fondamentale. Ho preso uno staff tecnico con 0 presenze in Serie D l'anno scorso, 0 presenze. Abbiamo vinto il campionato con gente tra virgolette inesperta della categoria. Io ho sempre detto all'allenatore: vedi questa riga, e sono andato in campo. Da qui in dentro comandi tu, qui in fuori tu non devi neanche parlare, perché l'organizzazione societaria e il mercato lo fa la società, la squadra, l'allenamento, la formazione, i cambi li fa l'allenatore. Lui sa come la interpreto, ci troviamo benissimo con lo staff e con Nicola Belmonte. Ovviamente questo non significa che il lunedì o la domenica notte io non possa mandare al mio allenatore una mail dicendo cosa non mi è piaciuto o cosa secondo me dobbiamo migliorare, ma le scelte sono sue. L'unica cortesia che gli ho chiesto è di non arrivare allo stadio e trovare la formazione indistinta sapendola allo stadio. Me la comunica il giorno prima, dopo la rifinitura, e io arrivo allo stadio che ho già sulla formazione. Questa è l'unica richiesta, non penso di chiedere molto.
0: Pochi paletti ma molto molto chiari per la serie, appunto, patti chiari, e poi capiremo quanto sarà lunga questa amicizia. Però ora, scherzi a parte, come dire, la trasparenza, la linearità deve essere sempre una garanzia. Vengo, presidente Michele Criscitiello, a una nota più personale che ti riguarda, perché poi leggevo, sentivo, ho visto anche un po' di immagini che subito dopo la promozione è svelato quella che era stata una promessa sì mantenuta, diciamo, forse non ancora in tempo utile, ma si è sempre in tempo poi quando c'è il legame forse forte che resta con i nostri cari. Insomma, una cosa che ti riguarda personalmente molto molto da vicino.
1: Ma io sono rimasto un po' sorpreso da questo eco mediatico che quella mia intervista appena finita la partita, vinto il campionato, ha fatto, perché anche tu adesso, a distanza di qualche mese, dal 19 aprile, mi hai fatto
0: state
1: questa domanda.
0: Parole che comunque toccano, che fanno riflettere, che ci portano al lato più umano.
1: Però il calcio è questo. Però ragazzi, il calcio è questo, ti fa capire che siamo diventati un mondo costruito, finte parole, finte frasi, e se uno parla con il cuore in mano o parla con a cuore aperto sembra quasi un'eccezione. Invece per me deve essere la regola. Io, mio padre vedeva tutte le partite dell'Avellino con gli amici, però quando giocava la Folgore e giocava l'Avellino lasciava gli amici in salotto e lui andava in camera e si vedeva solo la partita della Folgore al computer. Lui era il mio primo tifoso, ho letto le parole di Lionel Messi in questi giorni, mi sono particolarmente piaciute, mi sono rivisto, ho visto lo spirito di Lionel Messi quando perdi un papà. Lui l'ha perso a 66, io l'ho perso a 80, però al di là dell'età quell'amore è un amore incondizionato. Io gliel'avevo promesso, il giorno dopo sono andato al cimitero a stampargli la classifica, a regalargli la maglia con la sua foto, con la C grande che ti avevo detto. Sono convinto che comunque stasera, che il nostro esordio ufficiale, comunque ancora una volta sarà al mio fianco.
0: Ci sarà un tifoso in più di certo dalla parte vostra. Nicolò Samotti, invece, tornando al campionato che vi attende, ne parlavamo anche ieri, no, con i protagonisti del Vado, perché poi quando comincia una stagione nello spogliatoio ci si confronta, si immagina, si pensa la gara o le gare, viste le avversarie, alcune anche di pedigree, insomma, di spessore, che vi attendono. Che aspettate con maggiore ansia, con anche, come dire, con lo spirito di cimentarvi, di misurarvi tra le tante protagoniste di questo girone della C?
2: Ma allora, secondo me, una tra tutte sicuramente che si può dire che l'anno scorso è andato un passo da Serie B è il Brescia, per la caratura della squadra, per lo stadio, tutta la piazza.
0: Però perché rifondato, sono sempre loro, è sempre una squadra che si dà del tuo con la Serie A, come dicevo prima.
2: Infatti, però sicuramente, essendo che siamo una matricola, e qualsiasi squadra bisogna aspettare con quella cattiveria che puoi andare cioè quando vai a giocare contro il Brescia, perché non ci possiamo permettere di sederci, e quindi ogni domenica è una partita da vivere, da, come diceva prima il presidente, da entrare per vincere. Poi se sono più bravi stringiamo la mano e passiamo alla prossima, però l'idea è di entrare in ogni stadio, ogni domenica, che sia in casa o fuori casa, ad affrontarle ogni squadra nella stessa maniera.
0: A che ora la rinoncina, il briefing, visto che sei un classe 2003, parlo anch'io come giovani, premesso per la Gian Erminio, tra poco, così poi ti lasciamo andare, scherzi a parte.
2: Sì, tra poco alle 17 abbiamo il ritrovo con la merenda, poi la riunione, poi andiamo allo stadio.
0: E allora siamo ancora in tempo utile, rubo qualche altro istante qui al direttore Michele Criscitiello, perché ovviamente Sport Italia è mille cose, ma ha un'attenzione molto molto vicina al calciomercato. Insomma, le incursioni di Tancredi sono, come dire, proverbiali nei momenti della chiusura. Ti vorrei chiedere, in questo caso, direttore, se ti sei divertito professionalmente finora per quello che ha raccontato questa sessione, che ha ancora un paio di settimane abbondanti da vivere, rispetto all'andazzo un po' lento di questi anni, e parametriamolo su quello che sono le possibilità del nostro calcio, ovviamente.
1: No, stiamo toccando il fondo, toccando il fondo, non c'è niente da divertirsi. Una volta facevamo un mercato serio, un mercato divertente, adesso aspettiamo gli ultimi 10 giorni per cercare di fare l'affare e last minute. Prendiamo gli scarti della Premier, non riusciamo a prendere gli scarti a volte della Liga, prendiamo i portoghesi, facciamo due acquisti, li paghiamo 100 milioni, mi riferisco al Milan, ma una volta li pagavi 20-30, la Juventus non riesce a fare un portiere, nonostante per me Carnevali porterà qualcosa di più importante come l'organizzazione strutturale all'interno della Juventus. L'Inter gira forte, il Napoli non riesce a sfoltire, perché tutti parlano di mercato per entrare e per le entrate, è più difficile fare il mercato in uscita che in entrata, e vedi che sono tutti bloccati, non riescono a vendere mezzo giocatore. Poi prendi Frattesi alla Lazio e dopo 2 ore ti dicono: no, guarda che non lo puoi prendere, devi cambiare la formula. A me sembra davvero un mondo di pazzi, e vivendolo dall'interno mi sembrano ancora più pazzi, e questo sinceramente mi fa capire perché l'Italia ormai sta andando praticamente piano piano nel dimenticatoio del calcio europeo, sia da fuori prima che da dentro. Adesso io vedo delle cose che secondo me sono schizofreniche, ma soprattutto senza un minimo di programmazione. E ripeto e ribadisco, il mio cavallo di battaglia, tanto ci arriverai tra pochissimo prima di salutarci, è che per me non possono una ventina di procuratori guadagnare, avere utili pari a 10-12 milioni di euro, quando nelle società calcistiche sono 100 club tra la Serie A, 97, Serie A, Serie B e Serie C, perché ci sono le seconde squadre, nessuno quasi mai riesce a chiudere con 10-12 milioni di utile all'attivo. E allora tu capisci bene che se io sono l'azienda Sport Italia e il Fonico guadagna più del proprietario, secondo me c'è un problema.
0: E tra l'altro, in parte mi anticipavi, perché ti sei espresso sulle seconde squadre in queste settimane, in questi mesi, ora nella doppia veste, come dire, professionale, poi dirigenziale, poi 60 in Serie C, sono troppe secondo te, format da rivedere?
1: Ma sì, sono troppe, perché noi prendiamo 7. Allora, la colpa non è di Marani, ci mancherebbe, anzi avevo una cattiva idea di Marani dall'esterno, poi non perché adesso faccio parte della Lega di Serie C, ma perché non ho problemi a dirlo, non me ne può fregare di meno, quindi lo dico tranquillamente. Mi è piaciuto nell'intervento quando è stato eletto Malagò, mi è piaciuto quando è venuto a vedere il nostro centro e cosa dice e come le dice, però ci sono delle storture. 60 club, facciamo 57 perché 3 sono seconde squadre, Atalanta, Juventus e Inter, ma non possiamo portare a casa 700.000 euro annui tra la Melandri, diritti televisivi, minutaggio e quant'altro. 700.000 euro per 60-57 società sono pochi, significa che tu almeno mi devi dare un credito d'imposta, cosa che deve fare lo Stato, ma deve essere brava la federazione a sedersi al tavolo del governo politico e trattare per conto nostro. Ma noi non possiamo portare 700.000 euro a casa come introiti quando abbiamo delle spese, se tutto va bene, se è un fenomeno, 2 milioni, 2 milioni e mezzo. Poi ovviamente più scendi con le piazze importanti ne spendono 7, 8, 10, 15. Certo. Il caso Catania è emblematico ed esemplare, anche se secondo me il caso Catania a livello mediatico nessuno l'ha spiegato come andava spiegato, però questo è un altro concetto.
0: Sì, concetto molto ampio, il tema della sostenibilità, che poi soprattutto si fa sentire via via che si va nelle serie, io ripeto, cosiddette inferiori. Ti saluto davvero Michele Criscitiello, bonaria provocazione, ma così mi incuriosiva ovviamente. Altro aspetto biografico importante, l'attesa per la Folgore Caratese è finita dopo un po' di decenni, quella per l'Avellino in Serie A quanto deve durare ancora? Siamo vicini ai 40 anni, quindi qui non va tanto bene così, te la lancio lì.
1: Mi auguro per il Papa che l'Avellino resti in Serie B, considerato che ogni volta che l'Avellino viene promosso muore il Papa. Detto questo, l'Avellino
0: non sia mai, sì sì, abbattiamo
1: non
0: la cabala,
1: mai, non
0: no,
1: ci
0: no.
1: facciamo nemici il Vaticano,
0: no,
1: proprio
0: mai,
1: questo
0: mai,
1: no.
0: Mai.
1: La Lega, la Federazione sì, ma il Vaticano no, quindi lunga vita al Papa e
0: ci
1: l'Avellino troviamo
0: sì,
1: un'altra
0: sì.
1: soluzione.
0: Bella, la cabala la mettiamo da parte, poi ovviamente per la serie non è vero e non ci credo neanche. Michele Criscitiello, presidente, editore, poi direttore di Sport Italia, Folgore Caratese, bentornati, benvenuti in bocca al lupo per il tuo lavoro, per le tue idee.
1: Ciao.
0: Ti saluto e grazie.
1: Grazie,
0: Nicolò
1: grazie.
0: Samotti, vai alla riunioncina, al briefing prepartita.
2: Grazie.
0: Coppa Italia,
2: grazie
0: Gian Erminio, un bocca al lupo a te e ai tuoi compagni, al mister, in bocca al lupo
2: crepi,
0: che facciamo
2: al lupo.
0: A tutte le società della bellissima Serie C. Grazie a Nicolò Samotti, grazie a Michele Criscitiello, un'altra storia del nostro calcio che abbiamo raccontato. E adesso Danilo Gionta, cosa ci eravamo detti in precedenza? Partenope, sì, proprio Partenope, Merck & Cremont.

0: E ci sono anche Serena Brancale e i Colors con i due DJ italianissimi, Merck and Cremond, in questa Partenope, una città o probabilmente una sirena, ci porta alle discipline acquatiche, 18:30 ovviamente l'ultima serata di finali per quanto riguarda le gare in vasca, con un medagliere che potrà crescere ancora, ma gli europei di nuoto a Parigi sono e sono stati in questi giorni anche molto molto altro, certo con il fondo, con l'artistico e poi con i tuffi e con una straordinaria regina dominatrice, con un pokerissimo d'oro, senza contare tutto ciò che aveva fatto in carriera precedentemente. Noi siamo molto felici di salutare in diretta su Rai Radio 1 Chiara Pellacani, buon pomeriggio e benvenuta.
1: Ciao, grazie mille.
0: Complimenti a te Chiara per questo europeo fantastico, complimenti a chi ti allena.
1: Grazie.
0: E qui mi rivolgo a Tommaso Marconi, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Complimenti anche per quello che ha fatto in carriera, ovviamente a sua volta da atleta, a sua volta campione europeo nel 2004 con il fratello Nicola, credo Stefano Bizzotto Docet, no? Quella famosa premiata tufferia Marconi, richiamando ovviamente la PFM, però in questo caso Tommaso, poi come dire, i premi vanno anche attribuiti per quello che fate da allenatori, perché parto da te, correggimi se sbaglio, tutto il gruppo di Parigi, anche con gli altri ovviamente, perché Chiara ha vinto nel sincro, ha vinto nella prova squadre, praticamente tutta la vostra scuderia in sostanza, no Tommaso Marconi?
2: Quasi tutti, dai. Diciamo che un buon 90% dei ragazzi che sono andati a medaglia a Parigi fanno parte della nostra società, la MR Sport, fondata da qualche anno da noi fratelli Marconi.
0: Chiara Pellacani, vengo da te, Parigi toglie tra virgolette, Parigi dà tantissimo, perché tu hai fatto man bassa, si ripartiva dall'esperienza olimpica che sempre nella capitale francese quel pizzico di amarezza diciamo aveva lasciato, però i complimenti si fanno, ma tu in realtà arrivavi a questa edizione degli europei, da quello che leggevo, con le idee estremamente chiare per la serie, io questo pokerissimo lo voglio fare, in questo pokerissimo di 5 medaglie d'oro ci credo fortemente, è vero?
1: Sì, è vero, diciamo l'idea era partita, come sempre il mio obiettivo agli europei è andare a medaglia a ogni gara, e poi poco prima di partire con Tommaso abbiamo detto ma se provassimo a vincerle tutte d'oro, e niente, quindi da lì è stato un po' il nostro obiettivo.
0: Romana, classe 2002 ovviamente, con la prima medaglia conquistata, avevi 16 anni il primo oro europeo nel 2018 probabilmente, quindi voglio dire c'è stata una crescita in questo periodo e poi un'ulteriore svolta nella tua vita con la scelta di studiare e di allenarsi a Miami, ti credo e ti chiedo, tra l'altro questa è una scelta che molti colleghi non soltanto nelle discipline acquatiche, anche in altri sport fanno, di provare questa esperienza all'estero che fa crescere soprattutto, ma non solo negli Stati Uniti, dal punto di vista agonistico e anche credo personale, cosa ti stai portando dietro da questa esperienza?
1: Sì, assolutamente, per me è stata una decisione, a parte appunto per la mia carriera sportiva, anche proprio di crescita personale, per frequentare l'università, e devo dire che mi ha insegnato tanto, ho imparato a vivere e risolvermi un po' le cose da sola. E questo qua mi aiuta sia nella mia vita privata, personale, che poi anche ad affrontare un po' gli ostacoli della carriera.
0: Che cosa studi?
1: E io mi sono laureata in psicologia e adesso ho iniziato il master in management dello sport.
0: Programmando chissà una carriera ancora lontana, perché dal punto di vista agonistico ancora tanto c'è da dire. Tommaso Marconi, torno su quelle che erano le prospettive, no? Il fatto, diciamo, il presentarsi da parte di Chiara con queste idee così chiare, perdonate l'impiccio di parole, anche tu ci credevi, ti do del tu, perdonami coach, anche tu ci credevi in questo modo, e poi come vedi appunto dall'esterno la sua scelta di vivere questa esperienza lontano dall'Italia, così formativa anche dal punto di vista personale, non avevo dubbi che potesse essere questa la risposta di Chiara.
2: Guarda, allora, per quanto riguarda le 5 medaglie d'oro, è stato un obiettivo molto importante che ci siamo prefissati, però io avevo pochi dubbi che lei ce la potesse fare, perché in questi mesi Chiara si è allenata veramente benissimo, ha accettato dei carichi di lavoro importanti, ha avuto piena fiducia nel mio lavoro, e devo dire che sono 2-3 anni che riusciamo a fare una preparazione veramente ottimale, sin da Parigi alle Olimpiadi, dove è arrivata in formissima, ma anche l'anno scorso a Singapore, dove ha conquistato la medaglia d'oro insieme a Matteo Santoro. Ripeto, sono 2-3 anni che riusciamo a fare una preparazione veramente ottimale, e quindi arrivati a Parigi sapevo che lei ce la potesse fare, perché comunque era veramente informissima. Invece per quanto riguarda l'America, noi fratelli, noi come società, stimoliamo quasi tutti i nostri ragazzi ad andare a fare questa, provare questa esperienza, perché come ha detto benissimo Chiara prima, sono esperienze che non ti fanno crescere soltanto a livello tecnico come atleta, ma anche come persona, ti danno tantissimo, ti permettono di studiare con la massima tranquillità e ti fanno crescere, perché ti ritrovi a essere autonomo, a gestirti le cose da solo, a doverti cucinare. E quindi quello che vedo è che i ragazzi quando tornano dall'America hanno veramente una spinta in più, e questo insomma, ecco, noi per quanto possiamo incidere sulle loro vite, proviamo a convincerli ad andare tutti a fare questa esperienza in America.
0: C'è un non in relazione al caso di Chiara, poi potremmo citare Sara Curtis, anche la Quadarella ha vissuto esperienze fuori, ma non solo, restando nell'ambito acquatico. È un po' un rammarico per il nostro paese non riuscire a offrire forse esperienze di questo tipo anche in Italia, oppure alla fine poi andare fuori, aprire la mente, confrontarsi anche con gli altri atleti, perché poi ci si allena con altri big, con avversari che diventano poi alla fine compagni di allenamento. Comunque sarebbe un valore aggiunto, Tommaso Marconi.
2: Ma sai, questo è un discorso molto complicato. Ripetere un sistema americano in Italia in questo momento la vedo un po' difficile. Però ecco, andare fuori, io quello che ho visto è che anche tornando sul fattore tecnico, i ragazzi quando vanno in America hanno la possibilità di gareggiare tantissimo, e credo sia stato anche l'esempio di Sara Curtis.
0: Certo.
2: Praticamente ogni fine settimana loro partecipano a delle gare contro le altre università, cosa che invece noi da noi non succede, quindi noi riusciamo a fare 4-5 competizioni l'anno, loro ne fanno 20, ed è proprio un'abitudine a gareggiare diversa.
0: Certo.
2: Ti dà proprio un cambiamento su come affrontare la gara.
0: Chiara Pellacani, da una parte c'è Miami, agli antipodi geograficamente c'è ovviamente Los Angeles. Per gli atleti del tuo livello 2 anni non sono un periodo lungo, siamo a metà del quadriennio e la storia, diciamo, un po' un conto in sospeso con l'ambito a 5 cerchi. Poi lì tu sei dominatrice europea, è chiaro che il panorama è diverso, la competizione è diversa, basta la parola Cina per dire, insomma, paese, squadra egemone nella disciplina dei tuffi, però la sfida, il percorso è già cominciato.
1: Sì, assolutamente, e siamo nel pieno della preparazione, l'anno prossimo ci saranno le prime gare di qualifica e ovviamente il nostro obiettivo sarà quello di provare a riportare un po' questo livello degli europei anche a livello mondiale e appunto cercare di avvicinarci un po' di più alle cinesi, però ci stiamo lavorando tanto e sicuramente 2 anni non sono tanti perché passano molto veloci, però noi stiamo cercando di prepararci al meglio.
0: Tommaso Marconi, Chiara, lo dicevamo, classe 2002, è una disciplina ed è già praticamente per i risultati, non dico una veterana ma un'atleta formata, matura a dispetto dell'età, è una disciplina abbastanza precoce quella dei tuffi, nel senso che l'età può essere anche ancora più bassa. Tu alleni anche bambini più piccoli, è un bellissimo progetto peraltro che ci porta anche all'inclusività, insomma uno scopo più che mai nobile, però al di là di questo tutti gli altri della Nidiata, Elisa, la Pizzini, classe 2005, Santoro 2006, Pelligra 2008, è chiaro che quando si scende ancora di più con l'età, come si educa il talento anche in età tra virgolette precoce? Parliamo di una disciplina, tu ce lo insegni, assai peculiare, perché c'è la ripetizione del gesto, c'è il rigore assoluto, c'è quasi, non dico un'ossessività, però insomma bisogna curare il millimetro davvero, il dettaglio, quindi è tutto molto mirato.
2: Allora guarda, in primis insegniamo a questi ragazzi a rimanere umili anche dopo queste medaglie, abbiamo fatto un discorso ai più giovani di non montarsi la testa, perché un attimo perdersi, però ecco il punto, sempre il dito sulla cultura del lavoro, quando questi ragazzi arrivano.
0: Abbiamo perso forse il collegamento con Tommaso, ma eccoti, ti avevamo perso per qualche istante, eccoci, coach, perdonaci.
2: Eccoci, sì, sono per strada, scusate. Dicevo, metto sempre l'attenzione sulla cultura del lavoro, e in questo devo dire che mio fratello Nicola, che allena i ragazzi più giovani, sta facendo un ottimo lavoro, Questi ragazzi devono sapere benissimo quando entrano in piscina quali sono i comportamenti da seguire, educazione in primis, rispetto verso gli allenatori, e poi parliamo di tecnica. Sono cose che sembrano scontate dire, ma sono importantissime da fare, perché se non si ha il rispetto del lavoro non si va da nessuna parte.
0: Anche qui non ti trascino su temi che giustamente tu definiresti ampi e da sviluppare, però poi questa cultura del lavoro, questa ricerca del talento in altri sport, e non citiamo sempre lo stesso che tanti dolori ci dà ultimamente, non avviene. Lo so, sì, è complicato, però un'idea che ti viene in mente rispetto al paragone che inevitabilmente si fanno quando si parla di atletica, di nuoto, di pallavolo, rispetto al gigante calcio che vive anni un po' bui?
2: Ma io sono un po' drastico, permettetemi, credo che si debba ritornare a far giocare calciatori giovani e puntare su calciatori giovani italiani. Tante volte si ha la fretta di avere successi, di risultati, si punta su giocatori fatti che vengono dall'estero. Seguo un po' il modello spagnolo, non hanno paura, Barcellona fa giocare gente di 18-19 anni, spagnola, senza paura di farli sbagliare, e questo poi alla fine magari per 2-3 anni lavori ma non vinci, ma poi alla fine è un lavoro che ti ritrovi.
0: Chiara Pellacani, un po' di vacanza adesso meritata?
1: Sì, assolutamente. Sì.
0: Per entrambi, vacanze, esatto. Non so, in Italia, in giro, raccontaci un po' delle tue cose, se ti va e se puoi ovviamente.
1: Ma sì, io allora sono in Italia e ho deciso di rimanere in Italia proprio per evitare grandi spostamenti e per riposarmi. E sono, diciamo, qui a San Felice Circeo, tra Circeo e Ponza, e poi andrò 5-6 giorni in Calabria.
0: Quindi sempre di acqua,
1: tra
0: di mare parliamo,
1: tra l'altro,
0: credo, no?
1: Raggiungerò Tommaso, perché si trova lì, quindi magari ci incontreremo pure.
0: Tommaso, anche per te un po' di riposo, e poi si ripartirà quando? Tra qualche settimana?
2: Sì, ancora un paio di settimane di vacanza, siamo arrivando in Calabria anche noi, e poi insomma a settembre ci riuniremo con gli allenatori, con Nicola, con Domenico Rinaldi che è presidente della società, e con anche i vertici della Marina Militare e della Federazione, per programmare questi 2 anni, perché è veramente importante prima di iniziare la stagione capire quali siano anche i progetti federali e se coincidono con i nostri programmi, perché se lavoriamo tutti nella stessa direzione è anche molto più semplice.
0: E poi i risultati si vedono, perché l'Italia ha chiuso nei tuffi al primo posto del medagliere, 7 medaglie in tutto, i 5 ori portano la firma di una monumentale Chiara Pellacani. Poi li citavamo poco fa, però è giusto tornare a ripetere, visto oltre ai 3 ori individuali, ai 2 ori individuali, poi nel sincro con Elisa Pizzini, nel sincro misto con Matteo Santoro, prova squadre con lo stesso Santoro, con Raffaele Pelligra e con Sara Gioda Indi Maria, così è giusto dare merito a questa squadra fantastica. Tommaso Marconi, grazie a te, a Nicola, a
2: grazie
0: Maria,
2: a
0: un'equipe davvero straordinaria. Chiara Pellacani, complimenti tantissimi, buon riposo, e ti aspettiamo
1: grazie
0: ancora al trampolino per altre imprese. Un abbraccio a entrambi.
1: Grazie mille.
2: Grazie mille.
0: Ciao.

Hai visto che nell'acqua clorata di Parigi, delle piscine di Parigi, eravamo fino a pochi minuti fa, così idealmente, con la mente, chiacchierando con Chiara Pellacani, straordinaria negli europei di tuffi con 5 medaglie d'oro e con il suo allenatore Tommaso Marconi. Restiamo più o meno da quelle parti, perché io ne approfitto per ricordare quello che sarà il programma delle finali, nuoto in vasca in questo caso, e cala il sipario su questa rassegna continentale. Anzi, prima, seppur rapidamente, quello che è accaduto la mattina, perché uno squillo importante c'è stato, importantissimo, più di uno, ma uno è maggiormente degno di nota. Questa mattina soltanto 4 sessioni di qualificazione, perché poi si andrà soltanto alle finali, senza ovviamente le semifinali, visto che è l'ultimo giorno. I 400, quarto tempo di Simona Quadarella al femminile, 4:08:07, pass per la finale, fuori invece Bianca Nannucci. Invece le cose sono andate meno bene al maschile, con i 4 azzurri che non hanno centrato l'obiettivo di entrare nei primi 8 per le finali. E poi arriviamo qui all'acuto vero e proprio, indovinate un po', ancora una volta Sara Curtis, che ha guidato la staffetta 4% mista femminile, facendo segnare il nuovo record italiano nella prima frazione, che è quella a dorso nella staffetta mista. Soltanto la prima frazione nelle staffette può valere per un record, perché c'è la partenza tradizionale e non quella lanciata, come avviene per i frazionisti successivi. 58:75, e questo ha permesso, anche grazie a Lisa Angiolini, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci, di far segnare il primo tempo di qualifica per la finale della 4% mista. Bene anche la stessa staffetta mista, ma alla maschile, con il terzo tempo Lambert, Martinenghi, Busa D'Ambrosio. Questi erano i quartetti ovviamente nelle batterie, poi capiremo quali saranno le decisioni per le due finali. A proposito di finali, 18:30 50 stile c'è Giovanni Guatti, 18:35 50 rana Benedetta Pilato, attenzione. Poi i 200 misti con Razzetti a seguire, Paola Borrelli nei 200 farfalla, c'è la finale dei 100 d'orso con Thomas Ceccon, e aspettiamo Simona Quadarella nei 400 stile, il tutto attorno alle 19:10 circa, e poco dopo le 20 si chiuderà con le due staffette. Noi daremo aggiornamenti in tempo reale costantemente, come abbiamo fatto ieri con la nostra Manuela Collazzo, e poi comincerà anche la serata degli europei di atletica, quindi programma ricco. Tra poco torneremo con altri ospiti, con altri argomenti, la dimensione più popolare dello sport e non soltanto del calcio, una bellissima storia che arriva da Roma, e poi celebreremo il più classico dei tornei destinato alle formazioni giovanili, che ci ricorda il nome di un allenatore che ha fatto la storia del calcio con il suo Cagliari. Vi do pochi indizi, vi ricordo però anche una grande sequenza cinematografica del film Trainspotting, ma anche un grande brano, quello di Iggy Pop, Last for Life, poi il GR1 e poi ancora noi con Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. Apriamo con un'ultima ora: allarme all'aeroporto di Malpensa, fuoco, un container di bagagli da caricare in aereo su un volo della British Airways in partenza per Londra. Potrebbe aver preso fuoco all'interno di una valigia, uno strumento alimentato con batteria al litio. A Barcellona, in Spagna, un gruppo di ragazzi italiani è stato aggredito fuori da un locale. Ad avere la peggio, un 21enne ricoverato in coma farmacologico.
3: Le serate tra i locali di Barcellona, una vacanza come tante per un gruppo di 8 ragazzi provenienti da Asolo nel Trevigiano, che però si è trasformata in tragedia. La rissa con un gruppo di ragazzi spagnoli, i nostri connazionali che hanno la peggio, un giovane di 21 anni, Nicola Maggiotto, ora ricoverato in coma farmacologico e in pericolo di vita. Sono stati proprio gli amici del 21enne ad allertare consolato ed ambasciata, dando una prima ricostruzione dei fatti. Tutto sarebbe cominciato intorno alle 22 di mercoledì sera all'esterno di un bar della città spagnola. Maggiotto, insieme con un altro ragazzo, sarebbe stato avvicinato da un gruppo di catalani che li avrebbe aggrediti apparentemente senza un motivo. Visti gli amici in difficoltà, anche gli altri componenti della comitiva italiana si sono riversati fuori dal locale. Al loro arrivo gli spagnoli si sono allontanati, ma il 21enne era già a terra, colpito alla nuca. Secondo il referto medico ha subito lesioni cerebrali. L'amico che era con lui ha invece riportato una lesione allo zigomo ed è stato già dimesso. I familiari di Maggiotto sono in queste ore in arrivo a Barcellona, in stretto contatto con il consolato, che segue con attenzione la vicenda. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Le indagini sulla donna di 46 anni uccisa in Calabria, al servizio di Michele Cervo.
4: È stato fermato intorno alle 11.30 dalla polizia di frontiera al porto di Bari il compagno della donna uccisa questa notte, ritrovata davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo a Trebisacce. L'uomo dovrà spiegare cosa sia successo nelle ore prima del ritrovamento.

0: detto è perché la donna sia stata ritrovata davanti all'ospedale in condizioni gravissime. I sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimarla, ma per lei non c'è stato nulla da fare perché le ferite erano profonde su tutte le parti del corpo. Il 42enne, che era in procinto di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania, dovrà dare delle spiegazioni agli inquirenti che lo stanno interrogando. Le indagini sono indirizzate su un'ipotesi di femminicidio, anche se la donna ha un cognome molto conosciuto in zona, perché il padre Pasquale Forastefano è detenuto al 41 bis in quanto è a capo dell'omonimo clan della piana di Sibari.
1: Il furto dei quattro capolavori quattrocenteschi al Museo di Messina. Gli investigatori stanno sentendo i custodi per capire come i ladri ieri sera siano riusciti a eludere i sistemi di allarme, portando via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà in una teca blindata. Tutte opere inestimabili di Antonello da Messina. I malviventi nella fuga hanno abbandonato 2 tavole fuori dal museo. Convocati a Roma l'assessore regionale, la direttrice del museo. Sono vicino alla città e confido nella polizia, afferma il ministro Giuli. Il terremoto in Indonesia. L'ambasciata italiana a Giacarta ha attivato un nuovo numero di emergenza, lo 0062 8139 964 395. Lo ripetiamo: 0062 8139 964 395. Sull'isola di Flores ci sono circa 700 connazionali. L'elevata domanda di voli da parte dei turisti internazionali e della popolazione locale sta determinando una disponibilità limitata di posti sui collegamenti in partenza. Sono almeno 48 i morti, ma nessun italiano tra le vittime del sisma, e ci sono circa 5.000 persone evacuate. Attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, è salito a 8 morti e 39 feriti il bilancio delle vittime dei raid del Cremlino in diverse regioni ucraine. Nella notte pioggia di droni di Kiev su Mosca, 6 le persone uccise. Vicino ad Atene, in Grecia, 2 corpi sono stati ritrovati durante le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato a Peristeria sull'isola di Salamina. Attualmente sono in corso 2 fronti di fuoco in un'area boschiva vicino a un insediamento nella zona di Selinia. Torniamo in Italia con la cronaca per un caso di violenza denunciato da una giovane a Milano.
2: Ai carabinieri ha raccontato di aver incontrato quell'uomo molto più grande di lei all'interno della discoteca e di aver trascorso con lui una parte della serata. Divertimento, musica e cocktail. Poi i due si sarebbero appartati in un privé dove è scattata l'aggressione. Una ragazza di 19 anni ha denunciato di essere stata violentata in Corso Como a Milano. È successo attorno alle 5 di questa mattina. Dopo essere riuscita ad allontanarsi, la 19enne ha chiesto aiuto a un passante che ha chiamato i carabinieri e il 118. La ragazza è stata trasportata alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso. I militari sono sulle tracce del presunto aggressore, descritto come un quarantenne dell'Europa dell'Est. Stanno visionando le telecamere di sorveglianza del locale e quelle esterne per ricostruire i suoi movimenti prima e dopo la violenza. Milano, Simone Gorla, GR1.
1: Il Palio di Siena è stato rinviato a domani a causa della pioggia, la decisione del comune dopo che un temporale si è abbattuto sul tufo di Piazza del Campo, rendendolo impraticabile. Meteo permettendo, la manifestazione si terrà dunque nella serata di lunedì. Ed era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 18.
3: Domenica Sport.
4: E di nuovo con voi, sempre ben trovati su Rai Radio 1, 17:06. Un saluto da Guido Ardone al microfono. Salutiamo adesso Max Gambino che completa la rotazione dei colleghi tecnici al di là del vetro. C'è sempre Danilo Gionta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Proiettandoci sulla seconda metà della nostra lunga diretta con voi fino alle 23. Nella seconda parte del pomeriggio, dalle 18:30, davamo conto del fitto programma delle ultime finali degli europei di nuoto, sui quali vi daremo costanti aggiornamenti per capire cosa accadrà nella vasca Vasca di Parigi, e allora per par condicio l'altro grande piatto di giornata è legato ovviamente agli europei di atletica. Anche qui giornata conclusiva, serata conclusiva, perché si tornerà a gareggiare dalle 20:15 circa, e dunque noi riapriremo i collegamenti con il nostro inviato a Birmingham, Daniele Fortuna, che già in apertura di giornata poco dopo le 14 ci ha presentato, intanto ci ha ricordato le due medaglie, i due argenti arrivati dalla maratona individuale maschile con Pietro Riva, e poi quello femminile a squadre, portando il computo complessivo a 19 podi, con l'Italia che è in piena corsa per provare a vincere questo medagliere davanti ai padroni di casa della Gran Bretagna. E allora Daniele ricordava il quadro delle ultime finali, io lo vado a ripilogare per chi non ci avesse seguito. Si comincia alle 20:15 con l'asta maschile, ovviamente la gara in cui promette spettacolo come sempre il campionissimo svedese Duplantis, ma c'è anche l'azzurro Matteo Olivieri. Poi a seguire il giavellotto femminile, limitandoci ai colori azzurri ci sarà Paola Padovan. Attenzione poco dopo le 21 al lungo femminile con Larissa Iapichino, che può giocarsi qualcosa di importante. Sono tre le staffette serali, la prima in ordine cronologico è la 4% mista, c'è grande curiosità, e poi i 3000 siepi con Ala Zoglami, il gemello Osama Zoglami, oltre a Yassin Bui, lui 1500 con Ludovica Cavalli, e le altre due staffette, quelle le 4x400, prima la femminile e poi la maschile, che come ricordavamo e come giusto ribadire ha fatto segnare un ottimo tempo di qualificazione, il primo tempo di qualificazione, miglior prestazione europea dell'anno, record dei campionati, naturalmente anche record italiano. In tutto questo, visto che è l'ultimo giorno di gare agli europei di atletica di Birmingham, è anche il momento un po' dei bilanci, anche se il medagliere non è ancora chiuso, ma possiamo già dire, anzi è stato già detto, che l'avventura è stata assolutamente soddisfacente dal punto di vista dei risultati. E lo dico perché più avanti confidiamo nella possibilità di ascoltare proprio in viva voce le dichiarazioni raccolte sempre dall'inviato Daniele Fortuna del presidente federale Stefano May, che però insomma già sta dichiarando in queste ore, sta tracciando un primo bilancio a poche ore dalle ultime gare, come è assolutamente prassi in questi casi. Ovviamente motivo di grande soddisfazione il fatto che comunque l'Italia sia davvero in questo momento in vantaggio, ma comunque fianco a fianco con i britannici, che sono anche i padroni di casa, da una misura di quello che è stato il risultato, che Roma, ha detto May, non è stato un caso. Che cosa vuol dire? Gli ultimi europei, quelli invece di casa nostra nel 2024, un'analisi poi dettagliata che rimanderemo a più tardi proprio sulle singole prestazioni, nonostante un po' di sfortuna in alcuni casi, ovviamente in primis ha citato Marcel Jacobs e non soltanto, e poi ovviamente rilanciando, ecco questa forse è la frase che è destinata un po' a far titolo eventualmente, rilanciando la possibilità che i mondiali prima o poi possano tornare in Italia, a Roma. I prossimi mondiali di atletica, prossimo anno 2027, saranno a Pechino, quindi c'è spazio dal 2029 e dall'87 che non ospitiamo la rassegna data, ha ricordato Stefano May, che poi è andato ancora oltre dicendo che insomma un'eventuale iniziativa, un eventuale torneo iridato, manifestazione iridata nel nostro paese potrebbe, oltre che rilanciare ulteriormente un movimento che già gode di ottima salute, anche rilanciare una più seria e futura candidatura in chiave olimpica, cosa di cui si parla con un po' più di fiducia, un po' più di convinzione già dopo il successo dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina dello scorso inverno, ma alla fine pochi mesi fa, praticamente 6 mesi fa. L'atletica la riprenderemo più avanti con il quadro che vi illustravo e che verrà sviluppato in cronaca diretta proprio dal nostro Daniele Fortuna. Dai grandi campioni, dai grandi nomi, a un'altra dimensione dello sport non meno preziosa, non meno prestigiosa, ve lo posso assicurare: lo sport popolare attorno a un quartiere, per raccogliere storie, per dare speranze, per creare un movimento che poi dà i suoi frutti a livello calcistico e non solo. Insomma, esploreremo questa avventura romana, ma poi aperta al mondo davvero tra poco.

0: Come on. Show them.
1: A metà strada tra Chicago e la California, la voce di Chaka Khan incontra un gigante discografico come Snoop Dogg e viene fuori questa Boogie in My Soul, effettivamente molto molto boogie. Qui però non siamo negli Stati Uniti, siamo nel cuore sostanzialmente, comunque all'interno di Roma, dove da diversi anni vive una realtà che ci porta alla dimensione più genuina dello sport, lo sport popolare, che è in primis sport appunto, ma è anche aperto al mondo poi del volontariato, della solidarietà, dell'integrazione, con una serie di storie da raccontare che ruotano attorno all'associazione Liberi Nantes, che è presieduta da Alberto Urbinati, che saluto con molto piacere. Buon pomeriggio e benvenuto.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
1: Tra i tanti progetti, dico subito, non soltanto una squadra di calcio maschile che poi finalmente ha ottenuto il diritto a partecipare al campionato di seconda categoria, ma anche una squadra femminile che milita in eccellenza e che è allenata da Carolina Antonucci, che saluto allo stesso modo su Radio 1. Buon pomeriggio Carolina.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Alberto Urbinati, comincio da te. Liberi Nantes, dotta citazione, anzi parafrasi per essere più precisi. Tu sei presidente, credo, da qualche anno. L'associazione ha già una lunga storia alle spalle che ti chiedo di riepilogare. Ruota attorno alla zona di Pietralata, per chi non fosse di Roma, insomma, non è pieno centro, non siamo neanche in periferia, e da lì un progetto che guarda al mondo.
2: Esattamente, Liberi Nantes si avvia ad avere ormai quasi 20 anni, insomma il prossimo anno festeggeremo i 20 anni e sì, siamo partiti da un gruppo di amici veramente con l'idea che lo sport dovesse essere un linguaggio universale, soprattutto aperto alle nuove culture, in un paese che si stava scoprendo nel 2007, un paese che assumeva una dimensione multiculturale, e noi abbiamo creduto che lo sport potesse svolgere un ruolo fondamentale. Devo dire che è una grande soddisfazione vedere tanti atleti di seconda generazione che stanno ottenendo dei successi incredibili nello sport. Ecco, questa è l'Italia in cui crediamo noi, in cui abbiamo creduto fin dall'inizio, e abbiamo portato questo progetto appunto nel cuore del quartiere di Pietralata, dove stiamo anche recuperando, anche grazie all'aiuto dei ragazzi migranti, stiamo recuperando uno spazio che era abbandonato e che adesso è di nuovo in vita, il vecchio campo storico 25 aprile che sta proprio nella borgata storica di Pietralata, e dove noi facciamo sport gratuitamente per tutti, siano essi abitanti del quartiere o provengano da case famiglie, da centri d'accoglienza. Quello è un posto aperto che teniamo aperto per tutti, insomma, che accoglie tutti.
1: Non solo calcio a livello sportivo, e poi il tutto arricchito ulteriormente dall'apprendimento, dal perfezionamento della lingua italiana, perché poi il fattore di integrazione diventa fondamentale non solo per l'attività agonistica, ma in generale, no, per la vita di tutti i giorni, Alberto.
2: Sì, anche quello abbiamo provato a un po' a sperimentare, utilizzando proprio il gioco del calcio come vettore, diciamo, come veicolo per insegnare l'italiano, perché crediamo che insegnare l'italiano con un linguaggio che sia prossimo, facile, di facile approccio per i ragazzi che frequentano la nostra associazione, potesse essere una chiave, e in effetti insomma ha funzionato abbastanza, ecco, questa modalità di insegnare l'italiano. Quindi insomma noi ci occupiamo di questo, ma poi c'è anche un servizio di segretariato sociale che è aperto sia alle persone del quartiere che alle persone migranti, dove ci si può rivolgere per cercare un corso di formazione, per cercare opportunità di lavoro. Insomma, ecco, noi cerchiamo di accogliere le persone a 360 gradi, dove lo sport è l'elemento trainante. Cerchiamo anche di competere a buoni livelli nelle competizioni in cui siamo iscritti, ma poi guardiamo, insomma, cerchiamo di non lasciare nessuno indietro.
1: E soprattutto competere poi per davvero, e qui magari torniamo su questo punto, perché la squadra maschile solo dopo un complicato, da quello che leggevo, iter burocratico, ha ottenuto la possibilità di iscriversi, di partecipare al campionato di seconda categoria, fa parte a tutti gli effetti della piramide calcistica. In eccellenza invece dovrebbe militare la squadra femminile guidata da Carolina Antonucci, dalla quale torno, e come ci si ritrova poi, Carolina, a essere la coach, l'allenatrice di una squadra femminile inserita, inquadrata in questo contesto così ampio, così nobile e così ambizioso dal punto di vista anche, insomma, della missione, dello scopo sociale? Carolina.
3: Sicuramente per me è un grande onore essere qui a Liberi Nantes, perché appunto, come ha detto Alberto, è un'associazione sportiva che ha una grande storia, una storia ricca da un punto di vista popolare, come l'avete definita voi, ma anche sociale. Quello che dico sempre io è che fare sport femminile, fare soprattutto calcio femminile, è di per sé inclusivo, perché noi, che fa parte di questo movimento soprattutto da tanto tempo, chi lo conosce da tanto tempo sa quanto è stata difficile la strada che ci ha portato a vedere le ragazze giocare su Rai 1, ok? Chi conosce il calcio femminile veramente sa quanto ci è costato in termini di esclusione.
1: Beh, lo sforzo deve essere il doppio rispetto a quello maschile. Questo vale anche per la Serie A, che ha dovuto guadagnare il suo spazio, quindi penso in proporzione, no Carolina, lo stesso discorso ancora più ampio, credo, giusto?
3: Assolutamente sì, perché comunque diciamo c'è stato sempre un grande stigma che ha accompagnato questo movimento, sì, e che piano piano si sta cercando di distruggere. E quindi insomma credo che anche per questo è sempre importante, per chi fa sport popolare, per chi fa sport sociale, proporre anche qualcosa che sia rivolto alle donne.
1: Da dove arrivano le tue ragazze? Diceva Alberto giustamente, migranti, rifugiati, italiani di seconda generazione, e lo stesso quadro che ti ritrovi tu naturalmente come gruppo, come microcosmo sociale che guidi come allenatrice.
3: Abbiamo anche ragazze migranti, abbiamo ragazze italiane, abbiamo ragazze che provengono da che hanno ogni tipo di estrazione sociale, e questo è lo sport, è bello dello sport. Lo sport si dice sempre che è un veicolo di valori, ma non lo è di per sé, lo è se questo è orientato, se le società che lo fanno, che propongono comunque un'offerta sportiva, lo orientano positivamente. E chiaramente questo Liberi Nantes lo fa. Abbiamo ragazze sudamericane, abbiamo ragazze appunto anche che provengono dalle periferie della nostra città, o che vengono da altre città italiane, e tutte insieme praticano la loro passione, ovviamente ad un livello che è quello della passione vera e propria, e non quello del lavoro, del profitto, okay, o del professionismo, e quindi questo è sicuramente il bello dello sport.
1: Sì, ma poi sicuramente ci disintossica anche un po', non voglio essere retorico, la realtà dei fatti, dalla dimensione dello sport macchina da soldi, che a volte ci rende un po' anaffettivi, anche noi che vogliamo e dobbiamo raccontarlo, però quando si supera una certa soglia, no? Abbiamo spesso parlato di atleti come aziende praticamente con le gambe, ma qui andremo un po' lontano. Per andare lontano, anzi per tornare all'origine di Liberi Nantes, Alberto Urbinati, torno da te, l'origine soprattutto del nome. Io parlavo di una citazione, ma in realtà viene parafrasato un celebre verso per raccontare quella che poi è la missione, no, della vostra associazione.
2: Quello dei Rari Nantes in Gurgite Vasto, che cita appunto Virgilio nell'Eneide, in cui parla del naufragio degli esuli della guerra di Troia, appunto guidati da Enea, che naufragano, e i Rari Nantes sono i rari nuotatori che riescono poi a raggiungere le coste laziali, dove da lì poi sorgerà Roma. Quindi ci piaceva, quei rari l'abbiamo trasformato in liberi come messaggio di speranza, e ci piaceva parlare del mondo e parlare contemporaneamente anche della fondazione di Roma, no? Questo è uno dei miti della fondazione di Roma, per cui ci piaceva legare l'origine della nostra città, quella che amiamo, quella in cui operiamo, con anche il destino dell'uomo che in questo racconto mitologico ci viene detto che la migrazione fa parte della vita dell'uomo da sempre, quindi l'uomo ha sempre migrato ed è quello che per noi è un diritto da garantire. Ognuno deve essere libero di ricostruire la propria esistenza lontano da guerre, da violenze, eccetera eccetera.
1: Sì, espressione, locuzione, tornando a quella originaria, Rari Nantes, che poi ha dato il nome a non saprei quante decine, centinaia forse di società sportive di nuoto, pallanuoto, esatto, naturalmente, ma che voi avete giustamente plasmato rispetto a quella che è la vostra missione. Carolina Antonucci, sulla falsa riga di quello che spiegavi poco fa, per dare poi la dimensione a chi ci ascolta, per un'allenatrice, perché poi lo sport sì c'è sempre ed è il cuore, questo è anche uno spazio sportivo, quindi ritorno su questo concetto, è soltanto poi una parte, no, del rapporto che si crea all'interno della squadra. Tu dicevi deve essere lo strumento, ma se chi maneggia questo strumento ha la volontà di metterlo al servizio di qualcosa. Insomma, nel tuo lavoro, nella tua attività, in questo caso nell'ambito di un'associazione, c'è l'aspetto agonistico, tecnico se vogliamo, e poi molto altro da mettere insieme, no, con le ragazze che guidi.
3: Assolutamente sì, ma questo in realtà credo che valga a tutti i livelli, in realtà credo che possa essere anche un segreto nelle mani dell'allenatore quello di saper gestire il gruppo. Non saperlo fare può comportare dei rischi. È chiaro che a livelli dilettantistici gestire il gruppo, saperlo condurre in un modo anche divertente e disteso è senz'altro una delle chiavi possibili, sicuramente non l'unica, non tutti la penseranno così, però per me è l'unica possibile dal mio punto di vista, e senz'altro in un luogo che parla di integrazione, che parla di inclusione, non può che essere la via.
1: Quante volte a settimana vi ritrovate, Carolina? Insomma, sedute 2-3 volte a settimana?
3: Noi ci alleniamo 3 volte a settimana.
1: Quindi siamo più o meno nella media, appunto, di diciamo chi vive lo sport in una dimensione. Poi la parola dilettantismo nello sport per me è una parola sacra, nobile, attenzione, non va confusa con altri ambiti. Torno da Alberto Urbinati ancora. Il quartiere Pietralata, attorno al quale ruota questo progetto già ben, come dire, con basi solide. Come interagisce, come reagisce? Perché non ce lo nascondiamo, Alberto, poi magari sentiamo anche Carolina, viviamo epoche in cui al di là, insomma, di chi accoglie con enorme favore, con speranza, iniziative, esperimenti di questo genere, poi c'è anche tutto un contraltare di diffidenza, a volte di intolleranza, c'è chi, insomma, lascia andare un po' più la pancia che non la testa. In tutto questo Pietralata con Liberi Nantes va d'accordo in tutto e per tutto?
2: Assolutamente sì, è un amore che è scoppiato fin dall'inizio e che cresce nel tempo. Non abbiamo mai avuto nessun tipo di episodio, diciamo, discutibile o di violenza o di
1: intolleranza, insofferenza, mettiamo così.
2: Esatto. Ma questo anche perché noi siamo un'associazione che si dà molto da fare. Liberi Nantes, io dico che è una bella, insomma, chi entra a fare il volontario in Liberi Nantes sa che non, insomma, c'è poco tempo libero, cioè ci diamo molto da fare e partiamo proprio dal territorio. In questi giorni stiamo facendo ulteriori investimenti nel campo, nel nostro centro sportivo, perché è un centro sportivo che è nato alla fine degli anni 60, inizio anni 70, quindi ha bisogno di tantissima manutenzione, e noi stiamo continuando a investire in questo spazio che è un luogo pubblico, e quindi questa attenzione nella restituzione di questo spazio al quartiere chiaramente viene notata, quindi questo ci fa stare bene anche dentro il quartiere, e non solo, ma abbiamo anche guidato il processo di costruzione della comunità educante, quindi noi siamo stati capofila di un processo che ha messo insieme la scuola del quartiere, la parrocchia del quartiere, le associazioni che si occupano di sociale del quartiere, tutte quante insieme abbiamo fatto la comunità educante che è sfociata nella firma del patto educativo nel municipio, quindi ecco, non so se è chiaro, ma abbiamo cercato di muoverci a livello istituzionale in collaborazione con l'istituzione scolastica, con le altre associazioni del quartiere, quindi noi, insomma, siamo uno dei motori del quartiere.
1: E non assolutamente un corpo estraneo, e questa era la cosa fondamentale che, insomma, della quale ero sicuro che mi faceva piacere, insomma, che tu potessi sottolinearlo. Questo aspetto dalla tua prospettiva, Carolina Antonucci, rispetto al contesto, ma ha già detto tanto il presidente Alberto Urbinati, e poi io scivolo sempre sull'aspetto, come dire, sportivo per deformazione, campionato prossimo alle porte, alle viste, insomma, si riparte per un'altra stagione, credo, no?
3: Sì, si partirà a settembre con gli allenamenti, il campionato dovrebbe partire intorno, credo, all'inizio ottobre, e sicuramente sarà un'altra grande emozione, per noi sarà un secondo anno, quindi sicuramente più difficile rispetto al primo, perché insomma il primo c'è sempre la possibilità di dire ok, siamo appena nati, adesso invece dobbiamo sicuramente
1: conferme,
3: darci da fare, confermare, insomma, di impegnarci per fare un buon lavoro. Per quanto riguarda il quartiere, chiaramente Pietralata non è estrema periferia, come diceva, però è sicuramente una borgata storica di Roma, e quindi essere inseriti in un quartiere del genere, in un contesto del genere, è importante per una società che fa sociale.
1: Poi capiremo se, quando arriverà a fare ombra materialmente il famoso nuovo stadio della Roma, che proprio da quelle parti dovrebbe sorgere, ma per accomunare cose molto molto diverse. A proposito, così, curiosità spicciola, Carolina, anche tifosa appassionata di calcio oltre che allenatrice, immagino?
3: Seguo molto di più il femminile, però.
1: Ah, ecco, in ambito femminile però tiferai, penso, non so, per la Roma, ecco, vedi, che comunque è una delle squadre che ovviamente meglio sta facendo proprio in questi anni di grande sviluppo per il calcio femminile. Per par condicio, la stessa domanda va fatta al presidente Alberto Urbinati, tifoso di che genere? Io poi scivolo su quello, per quanto le cose di cui ci avete parlato sono fondamentali, e poi ha un peso anche quello, però, Alberto, no? Ammettilo.
2: No, ma ovviamente non posso che essere della Lazio, perché siamo una società così aperta, ovviamente mettiamo insieme anche
1: ecumenica in tutto.
2: Passione, esatto. Quindi conviviamo pacificamente tutti, indipendentemente dalle proprie passioni.
1: Quindi stasera correrà all'Olimpico per vedere Lazio-Mantova di Coppa Italia, sulla quale noi daremo aggiornamenti da studio. No, non credo, anche ora siamo nel cuore dell'estate.
2: Non credo, perché siamo in vacanza con la famiglia, quindi no.
1: Stasera meritata, no. Visto l'impegno che vi attende per un'altra stagione. Sì. A me piace anche scherzare, alleggerire, ma poi i temi sono molto importanti, solidi, come solido il vostro impegno. Quindi Liberi Nantes, per chi fosse a Roma, per chi fosse da queste parti, realtà da scoprire, da studiare, da sostenere, per chi avesse voglia nel volontariato, il cosiddetto terzo settore. Alberto Urbinati, presidente, grazie. Carolina Antonucci, allenatrice della squadra femminile Liberi Nantes, che gioca in eccellenza, davvero in bocca al lupo a voi, ai vostri ragazzi, alle vostre ragazze, per i vostri progetti. Saluto entrambi, ciao.
2: Crevi il lupo, grazie, arrivederci.
3: Arrivederci.
1: Grazie a entrambi. Previsioni meteo, mi richiama all'ordine giustamente Danilo Gionte in regia, e fa bene, e noi ripartiamo subito dopo.
4: Meteo Radio.
5: Previsioni del tempo in Europa. Arriva da occidente aria più fresca e umida in quota. Si attenua dunque l'anomalia termica e le temperature tendono a riavvicinarsi alla media stagionale, anche se restano ancora lievemente al di sopra in più zone come la Francia e la parte centro-orientale del continente. Al contempo sarà maggiore l'instabilità in un'area che va dalla Polonia meridionale alla Svizzera. Iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna, che vedrà un inizio di settimana stabile e soleggiato. Temperatura stazionaria compresa tra 27 e 31 gradi. Alternanza di nubi e sole a Bruxelles, in Belgio, con il tempo che rimarrà asciutto. Temperatura che andrà da 18 a 24 gradi. Giornata grigia a Edimburgo, in Scozia. Molte nubi già dal mattino, con rovesci dal primo pomeriggio. Temperatura tra 14 e 19 gradi. Ad Oslo in Norvegia cielo sereno o poco nuvoloso, dove ci sarà ampio spazio per il sole. Temperatura stazionaria compresa tra 12 e 21 gradi. A Varsavia in Polonia poche invece le aperture. Cielo per lo più coperto ma senza pioggia. Temperatura massima di 22 gradi e minima di 14. A Bucarest in Romania settimana che si apre all'insegna del sole. Temperatura massima in rialzo di 31 gradi. Minima intorno ai 18. Infine condizioni del tempo simili ad Atene, in Grecia. Sole protagonista, con temperatura tra 22 e 32 gradi. Solo qualche raffica di vento in più però da sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

Eccoci ancora, ripartiamo. 17:31 minuti dopo l'ampia rassegna di condizioni meteorologiche. Devo dire, non saprei quale sia il meteo invece a Cincinnati nell'Ohio. Cosa c'entra? C'entra che è la sede, ovviamente, il teatro del Masters 1000 di questi giorni. Parliamo ovviamente di tennis e tra l'altro ne riparleremo tra un'oretta circa nel giorno, lo ricordo, del 25esimo compleanno di Jannik Sinner. Sinner non è a Cincinnati, lo sapete, non c'è neanche Alcaraz che ha problemini un po' più seri. Sinner invece si è un po' riguardato per qualche fastidio al ginocchio, dovrebbe partecipare, incrociamo le dita, poi insomma aspettiamo notizie, ma crediamo di sì. Allo US Open, all'ultimo slam della stagione, si gioca sì a Cincinnati, considerando il fuso orario, ma ancora non è l'orario appunto per gli italiani. Il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Musetti contro il tedesco Altmaier attorno alle 18:30, dunque tra un'oretta circa. Poi soltanto a notte inoltrata in Italia ci sarà Lorenzo Sonego contro Tiafoe. Nel frattempo ieri c'è stata l'eliminazione non solo di diversi azzurri, ahimè, ma anche di Novak Djokovic, sorprendente in realtà per grossi problemi fisici durante la partita del serbo, e allora davvero sembra spianata la strada per Sasha Zverev, che al terzo turno soltanto domani a metà pomeriggio grosso modo, ma credo che il programma sia ancora da formalizzare, da ufficializzare per quanto riguarda gli orari, affronterà il francese Atman, e sembra tutto insomma apparecchiato più o meno, ma poi la dovrà conquistare ovviamente in campo, perché chiaramente il tedesco, che è impredicato di essere virtualmente, lo è già, è numero due del mondo scavalcando Alcaraz per la forzata in attività, sembra tutto pronto per una sua cavalcata verso il titolo. Lo sport popolare, il volontariato, la solidarietà, fino a pochi minuti fa con i due protagonisti della Liberinantes con noi. Tra un po' invece torneremo sì al calcio, ma quello dei giovani, con un tradizionale appuntamento, ormai 34 edizioni, pensate, per uno dei tornei più conosciuti dedicati proprio agli under 17. Andremo alla scoperta dell'edizione di quest'anno della Scopigno Cup tra poco.

0: memorabile e ipnotico ritornello che ci riporta proprio agli anni Ottanta, quando Raff per l'appunto cantava in inglese con Self Control. Dalla metà degli anni Ottanta alla metà degli anni 90, poco prima, 93, quando nasceva con la prima edizione all'epoca, quello che poi nel corso degli anni è diventato un appuntamento super tradizionale, il torneo riservato di calcio ovviamente agli under 17, alle squadre under 17, il cui nome ci riporta poi a un allenatore che ha fatto la storia di questo sport con il suo scudetto, col Cagliari negli anni 70, la Scopigno Cup che ruota attorno a Rieti, ma non solo, perché si gioca in diverse città. Dopodomani si parte con la 34esima edizione, tutto pronto per questo nuovo appuntamento che vi andiamo a presentare con il patron della manifestazione, Fabrizio Formichetti. Buon pomeriggio e benvenuto su Radio 1.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Non è solo calcio ovviamente la Scopigno Cup, perché poi è un appuntamento che nel corso degli anni si è arricchito sempre di più con tante iniziative legate al territorio, legate anche alla moda, legate anche alla solidarietà, insomma a cause ben più grandi. Però ovviamente partiamo dall'aspetto calcistico, Formichetti, perché la formula rimane invariata con i 4 gironi da 3, sempre la presenza di qualche squadra a livello internazionale, l'Atalanta che aveva vinto l'anno scorso, e poi adesso un nuovo roster di formazione. Tra Rieti si gioca a Napoli, dalle parti di Napoli, si gioca a Roma, anzi ci sarà proprio il derby in diretta Rai per aprire la rassegna dopodomani alle 15:30, il 18 agosto, giusto?
1: Sì, si inizierà il 18 agosto allo stadio Salaria Sport Village a Roma, e sarà una partita insomma di alto rilievo. Roma-Lazio, un derby molto sentito, che verrà arbitrato da un arbitro di Serie A, Forno, quindi per noi è ancora un motivo d'orgoglio, mentre la finale sarà arbitrata da un altro arbitro di Cannes, Di Marco.
0: Fanno
1: ovviamente piacere perché dimostra, oltre la vicinanza partellaia della Cannes, ma anche l'importanza dell'evento, che cresce sempre più anno dopo anno.
0: Sì, a tal proposito, come l'ha visto crescere, cambiare in questi anni? Perché poi, viste le tante iniziative correlate, anzi magari ci presenterà anche quelle di quest'anno, insomma lo sviluppo parte da un torneo appunto per giovani, per under 17, e poi diventa molto molto di più col passare del tempo.
1: Sì, diciamo che con gli anni è cresciuto in maniera esponenziale, anche perché come ha detto lei, abbiamo inserito ogni anno, cerchiamo di migliorarci con umiltà ma sempre con determinazione, inserendo a nuove iniziative, perché l'obiettivo nostro è quello, quando i giocatori arrivano qui e tornano formati, non solo sotto l'aspetto tecnico, con il confronto con altre realtà anche a livello internazionale, altre scuole calcistiche, ma soprattutto a livello culturale, a livello solidale. E quindi noi a tal fine organizziamo convegni sulla violenza sulle donne, il bullismo, calcistici, insomma, proprio per arrivare a questo obiettivo.
0: Sì, che poi sono temi di cruciale importanza nella formazione, nell'educazione, in realtà ad ogni età, però mi viene in mente soprattutto nella formazione di ragazzi di 16-17 anni, degli uomini del domani, soprattutto i temi che lei ha citato sono decisivi. E poi naturalmente il turismo, la cultura, la valorizzazione del territorio, poi leggevo anche ovviamente
1: la prevenzione della salute, ci sarà anche quest'anno. Abbiamo fatto un accordo con la Regione Lazio e la Rieti 1, ci sarà il camper della salute, dove tutti i spettatori avranno la possibilità gratuitamente di effettuare i vari screening, da quelli oncologici alla semplice misurazione della pressione. Quindi questa è un'altra iniziativa. Ma poi c'è anche il discorso femminile, perché oltre il maschile, conosciamo diciamo in tutto il mondo per gli 8 campioni del mondo, 4 vice campioni del mondo, eccetera, eccetera, ma c'è anche il torneo femminile, il torneo speciale olimpico. Il tutto nell'ottica dell'inclusività.
0: Sì, poi restando invece al torneo maschile, visto che, come dicevo anche prima, la deformazione porta sempre all'aspetto sportivo, ma poi c'è molto altro, come raccontava Fabrizio Formichetti. Ci sono ovviamente, c'è la fase a gironi, ci saranno le due semifinali, c'è anche però anche qui insomma riferimento nobile anche a una causa etica, la finale della Coppa denominata appunto Fair Play, e poi fino alla finale del primo e secondo posto, anche qui la copertura Rai e la presenza dell'arbitro Di Marco, giustamente a valorizzare ancora di più il tutto. La Scopigno Cup nel corso degli anni, Formichetti, poi è stata legata, comunque questo nome è stato legato anche all'istituzione di tantissimi premi, anche prestigiosi, perché parliamo del miglior allenatore, dei migliori calciatori della passata stagione, ovviamente proprio tra i big, tra quelli di Serie A, quindi è un brand ormai, detto in senso positivo ovviamente.
1: Sì, diciamo, allora innanzitutto volevo ricordare che da 8 anni la Scopigno Cup è patrocinata con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo. Calcoli che ogni anno il Parlamento Europeo dà solo 10 patrocini, alti patrocini a eventi sportivi, e quindi è un motivo d'orgoglio per noi, per la nostra città, provincia, regione, ma soprattutto per l'Italia. E poi, come diceva lei, allo Scopigno Cup sono abbinati i premi nazionali e internazionali Maglio Scopigno e Felice Pulici, che diciamo ogni anno premiano il goda del calcio italiano, miglior allenatore di Serie A, Serie B. E poi c'è anche il premio giornalistico, perché Maglio Scopigno, tra l'altro, era anche un giornalista, e quindi da 3 anni abbiamo inserito questo premio, che ricorda insomma le antiche passioni anche di Maglio Scopigno, così come la mostra internazionale di arte e pittura, perché lui era un grande cultore di opere d'arte, e quindi cerchiamo di ricordarlo a 360 gradi.
0: Sì, così come era a 360 gradi la sua personalità, il filosofo era un po' il soprannome, poi le sue massime erano fulminanti, sono state tramandate dai giocatori che ha allenato.
1: Era
0: insomma
1: stato un po' dimenticato da tutti, diciamo, e noi con questa iniziativa l'abbiamo fatto conoscere anche le nuove generazioni, perché nel corso degli anni, negli anni 60-70, diciamo, è stato un rivoluzionario. È colui, per esempio, che ha inserito per la prima volta due figure importanti: il preparatore atletico e lo psicologo, roba che insomma era utopia a quei tempi. Poi l'invenzione di Cera da centrocampista a difensore. Fu lui, per esempio, a inventare il terzino fluidificante, no? Che magari nei dilettanti tutti hanno con lui, proprio a Vicenza con Savoini, che poi Savoini è stato lo scopritore di Roberto Baggio. E quindi è stato un grande allenatore che era un po' stato dimenticato. Non a caso, quando morì, neanche un minuto di raccoglimento venne fatto la partita successiva del campione Serie A.
0: Sì, eppure parliamo di uno, insomma, degli artefici di uno scudetto, quello del 70, che è destinato a restare davvero scolpito nella storia. Ci lasciò a Rieti proprio nel 1993, e in perfetta continuità proprio attorno a questa città da quell'anno ruota, aprendosi anche ad altre realtà la Scopigno Cup. Citava prima i nomi di alcuni calciatori del passato che sono stati visti alla Scopigno Cup quando erano dei ragazzini, giusto per ricordare qualche nome. Fabrizio Formichetti, magari per dare più che speranza, diciamo, per far capire che poi il talento va coltivato, lo ripetiamo sempre, non lo facciamo mai.
1: Il talento c'è sempre, bisogna dargli la possibilità di emergere al talento. Qui sono stati 7 campioni: Lahm, Busquets, Piquet, De Rossi, Amelia, poi vice campione del mondo De Jong, Eitinga, Snyder, e poi campioni d'Europa, ecco, gli ultimi, Barella e Insigne. Ma ci sono anche calciatori di recente che sono usciti, insomma, che hanno partecipato allo Scopigno, tipo Francesco Pio Esposito, che quattro anni fa vinse anche il premio Paolo Rossi, miglior cannoniere dello Scopigno Cup con l'Inter, oltre a vincere il torneo. C'è quest'anno la nota lieta, per esempio, con lo scorso anno c'era Croci, che ci ha fatto della Fiorentina. Ci ha fatto enormemente piacere vederlo esordire proprio a 16 anni e a 7 in prima squadra con la Fiorentina in Coppa Italia. Quindi sono tutti giocatori che magari, visti allo Scopigno, e poi magari l'anno dopo qualcuno prende la strada che deve prendere, prende il volo,
0: esatto, sì, come dovrebbe accadere ai talenti italiani. Possibili progetti di sviluppo: siamo alla vigilia della 34esima edizione, ricordiamo ancora il via dopodomani il 18 agosto, poi si andrà avanti fino alla finalissima del 21 agosto, e poi è sempre un qualcosa, a proposito di giovani, di futuro, di futuribile, di ampliabile. Lei, insomma, che è l'anima di questa manifestazione, Formichetti, che cosa può immaginare ancora per
1: sì,
0: il futuro?
1: Sì, come dice lei, noi cerchiamo sempre andiamo verso il futuro. Stiamo, per esempio, adesso dobbiamo terminare questa edizione, già siamo al 35 35esimo anno del prossimo anno, dove ci saranno moltissime iniziative che porremo in essere proprio per ricordare questi 35 anni dell'evento, insomma.
0: Quindi non si escludono altre possibilità. Vogliamo dare ufficialmente appuntamento, Formichetti, perché poi, io ripeto, tra Roma, L'Aquila, Rieti si giocherà dunque in diverse città, per cui gli appassionati, chi vuole vedere il talento crescere, sbocciare, insomma, chi mastica calcio potrà venire a vedere ovviamente le partite.
1: Sì, sì.
0: Diretta Rai per
1: ci
0: il derby inaugurale.
1: Ci sarà anche Cantalice e Poggio Bussone, il paese natio di Lucio Battisti. Quindi le persone avranno la possibilità di assistere a tutte le gare. L'ingresso sarà gratuito, perché non vogliamo gravare sulle tasche purtroppo delle famiglie che
0: degli appassionati
1: in questo periodo.
0: Certo.
1: Esatto. E quindi anche la partita inaugurale, sia la partita inaugurale del 18 alle 15:30 presso lo stadio Salaria Sport Village, che la finale il 21 alle 16 sempre allo stadio stesso, saranno ad ingresso gratuito. E quindi invitiamo tutti gli sportivi a partecipare.
0: Allora, in bocca al lupo
1: unico
0: ai ragazzi, alle squadre che sono in tutto 12 divise in questi quattro gironi da tre, gironi un po', diciamo, all'italiana si diceva una volta. Buon lavoro ovviamente a Fabrizio Formichetti.
1: Grazie.
0: Per la 34esima edizione.
1: A voi.
0: Grazie a lei naturalmente.
1: E a Rai Sport che ci da anni, insomma, ci state vicini. Grazie.
0: Sia dal punto di vista radiofonico che per quanto riguarda
1: esatto.
0: I cugini televisivi, ciascuno
1: per
0: la
1: tutto
0: propria
1: in Rai,
0: parte.
1: Tutto in famiglia però.
0: grazie a Fabrizio Formichetti.
1: Grazie a voi di nuovo.

È tutta l'eleganza della inconfondibile voce di Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Tra 10 minuti, poco meno, l'appuntamento con il GR1, però facciamo ancora in tempo a dare qualche notizia e a fare un riepilogo anche del quadro di giornata di Coppa Italia. Però intanto, visto che ieri davamo aggiornamenti in tal senso, e allora mettiamo il punto definitivo, parliamo di un orizzonte mediamente lontano che già ci porta ai giochi olimpici di Los Angeles del 2028. La nostra nazionale di flag football, ovvero una variante, una versione un po' alternativa, diversa, senza placcaggio, con regole un po' diverse del football americano, ha sì conquistato il pass per questa disciplina che farà il suo esordio, debutto assoluto ai giochi di Los Angeles della California del 2028, attraverso la qualificazione ieri fino alla finale dei mondiali di flag football in Germania. È arrivata sì la finale, è arrivata purtroppo la sconfitta contro gli Stati Uniti nella partita disputata a Düsseldorf, 46 a 26 per gli Stati Uniti, però intanto medaglia d'argento a livello iridato, e poi soprattutto resta appunto questa qualificazione, quindi ci sarà anche l'azzurro nella prima edizione olimpica della flag football tra 2 anni, ormai nell'estate del 2028, uno storico pass grazie alla vittoria ieri sul Canada che ha permesso appunto la qualificazione alla finale, poi persa quest'oggi contro gli Stati Uniti. Invece alla voce calcio, ed è un bel po' di tempo che il nostro calcio non va alle Olimpiadi, ma non apriamo questo tasto, non apriamo questo capitolo, non tocchiamo questo tasto, restiamo invece sul programma di Coppa Italia, perché tra un po' in realtà si comincia la prima gara di oggi in programma proprio alle 18. Si parte con Frosinone Juve Stabia, e in questo caso il tabellone metterà la vincente di fronte alla vincente di Sassuolo Cesena, in programma invece domani alle 18:30. Restando a oggi, proprio alle 18:30 ci sarà Genoa Ascoli, e in questo caso l'abbinamento è già pronto contro il Sudtirol, che nella serata di ieri è andato a vincere ai calci di rigore in casa del Catanzaro. Poi si andrà avanti con Verona Virtus Sentella alle 20:45 di oggi, e qui l'abbinamento prevede nella griglia che è già consolidata, che è già stata sorteggiata da diverse settimane, con il Cagliari che ha battuto l'Arezzo nella prima gara. E poi scherzavamo anche appunto sulla serata dell'Olimpico poco fa, parlando di temi ben più seri, Lazio-Mantova alle 21:15, la vincente sfiderà la vincente di Palermo-Lecce. A completare il quadro, poi, oltre alle partite di domani che ho citato via via ricordando gli abbinamenti, ci sarà anche Cremonese-Sampdoria sempre domani alle 20:45, e in palio un posto contro il Parma che ha battuto il Catania 2-0. Poi naturalmente queste 8 partite daranno ovviamente vita alle 8 vincitrici che parteciperanno agli ottavi di finale. I 16esimi si giocano tra il 2 e il 15 settembre, quindi in realtà tra non molto, ma come sempre la Coppa Italia entra nel vivo praticamente a dicembre, sono 3 finestre, 2, 16 e poi ancora addirittura il 13 gennaio 2027, per cui ne passerà di acqua sotto i ponti per vedere poi l'ingresso nel tabellone delle 8 teste di serie. Da una parte l'Inter nella zona appunto su Tirol, Genoa o Ascoli, il Bologna, e qui siamo dalle parti di Lazio, Mantova, Palermo, Lecce. Il Milan attende già la vincente di un abbinamento già predefinito, ovvero tra Torino e Monza, il Como contro il Parma o la vincente di Cremonese e Sampdoria, e poi dall'altra parte della griglia c'è la Roma che attende il Cagliari, il Verona, la Virtus Entella. Per la Juve ancora 4 possibilità, Sassuolo Cesena, Frosinone, Juve Stabia, l'Atalanta contro la vincente di Udinese Venezia, e il Napoli c'è la Fiorentina, ma la Fiorentina dovrà affrontare prima una tra Pisa ed Empoli. Questo è il quadro della Coppa Italia. Ovviamente rispetto alle partite di oggi gli aggiornamenti saranno in tempo reale, dalle 18:30 lo saranno costanti su Parigi, sull'ultima serata, pomeriggio serata di finale degli Europei di nuoto. La nostra serata dalle 20:15 circa e fino alle 23 è dedicata all'atletica, anche qui agli europei e alle ultime gare, speriamo alle ultime medaglie che potranno arrivare da Birmingham. E sarà con noi ancora l'inviato Daniele Fortuna con Kid Rock e Born Free. Arriviamo all'appuntamento con l'informazione, poi subito dopo le 18 tennis, icona del tennis azzurro, per parlare non solo di Sinner, oggi 25enne, tanti auguri, di Cincinnati, dello US Open che arriva e di tante altre cose. A tra pochissimo.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. 9 giovani italiani aggrediti a Barcellona, un 21enne di Assolo è ricoverato in coma farmacologico per gravi lesioni cerebrali. La testimonianza del padre, ascoltiamo.
3: La rissa è scoppiata all'uscita di un locale di Barcellona tra due gruppi di ragazzi che stavano passando la serata insieme. 9 i feriti. Ad avere la peggio un giovane di 21 anni, Nicola Maggiotto, trevigiano di Asolo, ricoverato in terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico per le conseguenze di un colpo alla nuca. Ferito in modo più lieve anche l'amico che ha provato a difenderlo. Abbiamo raggiunto il padre del ragazzo, Daniele Maggiotto, che si trova in Spagna.
4: Erano assieme a questo gruppo che poi è nata tutta questa situazione. È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare, e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito, sta dormendo, è stabile. Adesso, andando avanti, cercheranno di vedere se possono o non possono, e fare in modo che si svegli, insomma. L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
5: Andrea Tornago, GR1.
2: Donna uccisa di botte nel Cosentino, interrogato il compagno, un 42enne di origine albanese, Ornella Forastefano, 46 anni, era stata abbandonata davanti al pronto soccorso di Trebisacce con gravi lesioni e politraumi. La donna, madre di due figli, gestiva un bar in città. L'uomo è stato rintracciato mentre stava per partire dal porto di Bari, probabilmente diretto in Albania. Al momento non sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti. Proseguono le indagini sul furto di 6 opere attribuite ad Antonello da Messina dal Museo di Messina. 2 tavole del Polittico di San Gregorio sono state ritrovate ieri sera sul muretto esterno dell'edificio dopo essere state notate da alcuni passanti. Delle altre 4 opere non ci sono ancora notizie. La polizia sta ascoltando i dipendenti del museo e ha accertato il regolare funzionamento di allarme e videosorveglianza. Sconcerto e dispiacere dal ministro della cultura Giuli. In Indonesia è salito a 53 morti e 135 feriti il bilancio delle vittime del terremoto. Almeno 5

0: 5.000 gli sfollati mentre si ripetono le scosse di assestamento. Il corrispondente.
1: Per i pazienti dell'ospedale, seconda notte nella tendopoli allestita all'esterno dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ieri all'alba ha devastato l'isola di Flores, Indonesia orientale. Impossibile per i feriti essere curati nella struttura gravemente danneggiata dal sisma. Almeno 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case, oltre 1.000 edifici sono crollati o lesionati. Lo sciame sismico continua con centinaia di scosse di assestamento. Il governo ha inviato 3.500 militari per affrontare l'emergenza e coordinare la distribuzione degli aiuti umanitari. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza per 2 settimane. Sono circa 700 gli italiani sull'isola di Flores. La Farnesina fa sapere che nell'area gli aeroporti risultano operativi. Attraverso l'ambasciata a Giacarta, l'unità di crisi continua a fornire informazioni ai connazionali per agevolare il loro rientro. Da Pechino nell'opuerto GR1.
0: Incendi in Grecia, 2 roghi sono divampati sull'isola di Salamina vicino ad Atene, evacuate centinaia di persone, 2 le vittime nei pressi della spiaggia di Peristeria. Torniamo in Italia, dove il temuto traffico automobilistico di rientro dalle vacanze al momento non c'è. Non sono segnalate particolari criticità su strade e autostrade. ANAS prevede il maggior flusso di spostamenti, oltre 34,7 milioni da domani a giovedì prossimi. Rientri che, stando alle previsioni meteo, saranno all'insegna del maltempo. È infatti in arrivo una perturbazione che dal nord-est si sposterà verso il centro-sud, portando il calo delle temperature e la pioggia, acquazzone che è stato la causa del rinvio a domani del Palio di Siena. Alimentazione non vegetariani ma flexitariani, diverse le star che scelgono un regime responsabile per salvare ambiente e salute.
2: Flex sta per flessibile, in contrapposizione alla rigidità della dieta vegetariana che esclude completamente carne e pesce. I flexitariani mangiano la carne solo ogni tanto, prediligono cibi freschi a chilometro zero, un regime alimentare che punta a ridurre le emissioni legate agli allevamenti intensivi e alla catena di produzione dei cibi superprocessati. Negli Stati Uniti escono libri, molte star si dichiarano flexitariane, Serena Williams, Drew Barrymore, Kim Kardashian, Cher. I flexitariani si contrappongono agli ipercarnivori come il vicepresidente J.D. Vance, che seguono la dieta a base di bistecche quotidiane del nutrizionista Sean O'Mara, incuranti dell'impatto sul riscaldamento globale. Sara Farnetti, nutrizionista.
3: La dieta flexitariana è sicuramente sostenibile per il concetto One Health: se sta bene l'ambiente, sta bene il nostro corpo e viceversa.
2: La dieta mediterranea è flexitariana?
3: La dieta mediterranea è un patrimonio dell'UNESCO, è la cucina italiana ad essere flexitariana, dove le verdure hanno il posto principale e sono trattate in modo funzionale, per esempio con olio extravergine d'oliva.
2: Francesca Fornario, GR1.
0: Ci fermiamo qui, la linea torna a Domenica Sport, prossimo giornale alle 19.
4: Domenica Sport.
5: E noi ripartiamo ancora una volta alle 18:06, sempre in diretta su Rai Radio 1, sempre con Guido Ardoni al microfono. Bentrovati. Adesso è tornato Sergio Ciani alla parte tecnica. Lo salutiamo con Danilo Gionta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Alla voce calcio, sì, si muove la giornata, il pomeriggio della nostra Coppa Italia rispetto al quadro che davo in precedenza. Si gioca, ma è appena davvero iniziata, Frosinone Juve Stabia 0-0 dopo appena un minuto di gioco. Poi più tardi, visto che l'abbiamo appena fatto, torneremo a riepilogare il quadro di questo primo turno, con vista già sugli abbinamenti del turno successivo, le successive 8 partite che andranno a decretare le sfidanti poi delle 8 squadre teste di serie nel tabellone. Poi invece, visto che abbiamo fatto oggi il punto sulla Liga Spagnola, ieri abbiamo parlato di Premier League, preannunciando sì l'avvio del campionato la prossima settimana, praticamente in contemporanea con la nostra Serie A, ma il prologo importante c'è stato con la vittoria netta dell'Arsenal, il Community Shield, diciamo la Supercoppa dalle nostre parti, no? vincitrice del titolo contro vincitrice dell'FA Cup, in qualche modo 3-0 a Cardiff sul Manchester City. Ad aprire le marcature è stato, dopo appena un minuto di gioco, proprio Calafiori, seguito da Kai Havertz e da Odegaard nella ripresa, per cui l'Arsenal fa festa, vince il primo trofeo della stagione. Abbiamo anche scherzato ieri parlando di Premier League un po' sulla cabala, per così dire, ovvero praticamente non accade quasi mai che chi vince la Community Shield a inizio stagione poi riesca a mettere le mani sul titolo alla fine. In ogni caso, magari i Gunners riusciranno a smentire questa tradizione negativa. Hanno conquistato in ogni caso il 18° titolo di questo tipo, resta fermo a quota 7 il Manchester City. Insomma, primo banco di prova complicato per Enzo Maresca, che allo stesso modo, in maniera complicata, si appresta a raccogliere, lo ha già fatto, l'eredità lunga decennale di Pep Guardiola. Non soltanto calcio, perché notizia proprio di questi ultimi minuti, dicevamo in precedenza dei mondiali di ritmica, ci spostiamo invece agli europei di artistica. È arrivata pochi istanti fa la medaglia d'argento dell'Italia nella prova a squadre, è ceduto lo scettro alla Russia, però comunque resta un secondo posto per l'Italia, prova a squadre europei di artistica alle 18.30. Dalle 18.30 i nostri aggiornamenti costanti sugli europei di nuoto, l'ultima giornata, l'ultimo pomeriggio di finali, e naturalmente oltre ai titoli in sé con un paio di carte molto importanti c'è in gioco anche il discorso legato alla medagliere. La serata dalle 20.15 circa, dedicata invece agli europei di atletica, tornerà a intervenire il nostro inviato a Birmingham, Daniele Fortuna. Tra pochissimo un punto sul tennis, Cincinnati e non solo, il 16 agosto il compleanno di Jannik Sinner, ovviamente faremo in maniera così ideale gli auguri al nostro campionissimo, che dovrebbe tornare poi in scena per l'ormai imminente o quasi US Open, l'ultimo slam della stagione, ma poi sarà anche un modo per passare in rassegna il momento della nostra racchetta. Ripartiamo intanto con Ligabue però.

0: Non è tempo per noi Ligabue, è sempre tempo di parlare per parlare di tennis, soprattutto nel giorno del 25esimo compleanno di Jannik Sinner. Mentre si gioca a Cincinnati, Masters 1000, il terzultimo della stagione nell'Ohio, non è ancora tempo per Lorenzo Musetti, che scenderà in campo tra poco, tra forse un po' meno di mezz'ora, contro il tedesco Altmaier. È sempre tempo di salutare un'icona assoluta del nostro tennis, ovviamente, anche se lo sanno anche i sassi, il dovere mi impone di ricordarlo sempre, la Davis del 76, e poi capitano non giocatore delle Azzurre della Fed Cup, campionesse quattro volte praticamente nell'arco di un decennio, Corrado Barazzutti, sempre un grande piacere, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
0: Com'è il tennis in questa fase della scena? Poi sono discorsi molto diversi e magari cercheremo di approfondire entrambi, perché poi anche su Alcaraz qualche pensierino viene, lì l'orizzonte è un po' più cupo. Sinner dovrebbe star meglio, il ginocchio a posto, si va a New York, si va allo US Open, via libera per Zverev quando i gatti non ci sono, non che dia del topo al tedesco, ci mancherebbe, però è chiaro che la strada è aperta per lui, Corrado, no?
1: Eh sì, diciamo che quando mancano Sinner e Alcaraz diciamo che può succedere di tutto, ci possono essere tanti vincitori e in questo caso giustamente Zverev è quello, diciamo, più quotato, perché dopo Alcaraz e Sinner è il giocatore che comunque ha un rendimento, diciamo, più alto rispetto a tutti gli altri, quindi come è successo anche a Parigi, come succede se mancano questi due giocatori, diciamo lui è quello che ha più chance di vincere, e quindi insomma, però è anche vero, insomma, che si aprono tante possibilità, ecco, ci sono giocatori giovani, no, come Khodar, che è un giocatore che in questo momento sta giocando bene, sta vincendo tanto, insomma, il panorama tennistico si allarga, ci sono più giocatori che possono diciamo ambire a portare a casa un titolo.
0: Si allarga ed è già molto largo per i colori azzurri, anche se in realtà Cincinnati, soprattutto nella giornata di ieri, le cose non sono andate benissimo. Alexander, no. Sasha Zverev virtualmente classifica in tempo reale, ha già scavalcato Alcaraz, ma gioco forza per la forzata in attività del campione spagnolo e dunque è il numero due del mondo. Però io, prima di parlare dell'Ohio e poi di parlare soprattutto di New York, dello US Open che arriva, ovviamente è giusto celebrare Jannik, oggi 25 anni. Io prima leggevo qualche stralcio in trasmissione della bella accorata lettera aperta della Federtennis, poi ci sono i numeri, noi viviamo di questo, Corrado, lei mi perdonerà ovviamente, perché sì, i nostri colleghi si sono divertiti in questi giorni, no, aspettando questo compleanno, facciamo un po' di raffronti, di confronti, a 25 anni gli altri big cosa avevano vinto, e in effetti in questa particolare classifica Sinner è a livello di Djokovic e non è poco, anzi è tutt'altro che poco, gli restano davanti ovviamente Federer e Nadal, ma insomma lì parliamo proprio di altre icone di questo sport.
1: Beh sì, certo, Jannik sta, diciamo, sulla strada, sta percorrendo questa strada dove certamente può fare dei record straordinari, insomma, ha già vinto, sta vincendo tantissimo e quindi insomma ci auguriamo che possa arrivare a vincere magari insomma più di tutti gli altri. Non c'è dubbio che comunque insomma Sinner sta regalando all'Italia un momento straordinario, insomma, voglio dire, di grandissima visibilità per il tennis, di grandissimo entusiasmo per tutti i giovani. Il tennis è diventato, ritengo forse, lo sport più importante in Italia, ha superato anche il calcio, voglio dire, questo anche grazie a un calcio, mi permetto di dire, che non
0: modesto per i risultati, lo diciamo con tutta l'educazione di questo mondo, no?
1: con tutto il rispetto, perché può anche succedere,
0: certo, come una fase storica, così tanti, è chiaro,
1: esatto, per tanti sport che hanno avuto momenti difficili, però insomma noi in questo momento godiamo di un Sinner che ci rende felici, se vogliamo, perché non è solo un grande tennista, ma è un uomo, insomma, che che è di grande ispirazione, insomma, per i giovani, e che porta il nostro bel paese, insomma, in giro per il mondo. Quindi ci fa stare in cima al mondo in questo momento. Questo sicuramente è un grandissimo orgoglio per noi. E poi, ecco, abbiamo tanti giocatori, no? Dietro Sinner, quindi, insomma, è il risultato di un grandissimo movimento. E abbiamo un Sinner che naturalmente ci rappresenta in questa maniera in tutto il mondo sportivo e non solo, perché in questo momento davvero Sinner è un'icona mondiale, e con un grandissimo movimento che conferma quanto il tennis italiano in questo momento
0: goda di ottima salute, per la semina evidentemente positiva che c'è stata. Poi ci sono state anche altre ondate, quella al femminile di qualche anno fa. Io citavo la Fed Cup che ha preceduto la Billie Jean King Cup, perché proprio Corrado Barazzutti guidava una squadra enorme punto di vista femminile. Quindi
1: le ragazze stanno vincendo tantissimo. Va bene, abbiamo avuto naturalmente Paolini, che ha fatto risultati fantastici, straordinari.
0: A proposito di Fed Cup, quindi, appunto, quindi sì, Billie Jean King adesso.
1: Sì, esatto. Stiamo chiamando in una maniera che ormai è superata, Billie Jean King. Quindi, insomma, mi pare che abbiano vinto già tre Billie King. Quindi, insomma, voglio dire, un'Italia che va bene sia al maschile che al femminile. Adesso, insomma, speriamo che la Paolini si riprenda e magari riesca a ritornare sui livelli di qualche anno fa. E poi dietro di lei comunque anche la Cocciaretto, per esempio, che è giovanissima e che può, secondo me, giocare molto bene, che almeno io credo che valga molto di più della sua classifica. Poi purtroppo passa da un infortunio all'altro, e quindi questo un pochino, cioè, diciamo, frena un po' il suo percorso nella classifica mondiale. Però, insomma, la Cocciaretto è una giovane che secondo me può esprimere un grandissimo tennis. E poi abbiamo sempre Sara Errani, che è un po'
0: intramontabile,
1: sì, quindi il doppio continua a mietere successi, è davvero straordinario.
0: Giustamente Corrado Barazzutti, e fa benissimo, mi porta anche sugli altri prospetti, presente e futuro del tennis italiano. Io restavo ancora per qualche istante su Sinner, ma non mi piace poi monopolizzare, perché siamo i primi a dirlo, è davvero un collettivo che ha certo l'apice assoluto del movimento, ma fatto da tanti nomi. Il 2026 di Jannik, proprio, diciamo, questa fase è significativa, perché dopo quel pomeriggio assurdo, incredibile del Roland Garros, quel malore, ma in realtà qui non parliamo di quella problematica nello specifico contro uno dei due Cerundolo, è un Sinner più ragioniere, tra virgolette, e questa fase di assenza lo spiega molto bene. Cioè, deve fare delle scelte. È chiaro che magari non c'è l'assillo di un Alcaraz inseguitore, per quanto Sinner ha sempre detto che non è ossessionato dal tema del ranking, della classifica. La gestione assieme al suo staff, allora bisogna appunto bisogna dare ascolto alle priorità. Si va verso lo US Open, verso l'ultimo slam della stagione, l'obiettivo è New York. Peccato, perché l'Ohio poteva essere terra di conquista dopo la finale persa dall'anno scorso. Insomma, Corrado Barazzutti già a 25 anni, però anche grazie alle persone che lo circondano, al di là degli aspetti tecnici che le ha ben spiegato, la maturità di capire cosa devo fare adesso, dove devo andare, dove invece devo rinunciare, tra virgolette, seppur a malincuore, per gestire le forze. Questo è il quadro, credo.
1: No, ma io credo che intanto l'esperienza di Parigi sicuramente, come dire, ha fatto riflettere tutto il team di Sinner. Comunque loro vogliono questa volta certamente, stavolta programmato in maniera diversa, come dire, l'avvicinamento a Flashy Meadows. Adesso, al di là di questo diciamo problema al ginocchio, che credo che sia un problema non assolutamente grave, assolutamente che sta gestendo bene, ma penso che non vogliano più commettere l'errore comunque di arrivare in un torneo importante che è lo Slam. Perché io poi voglio ricordare che al di là di tutti i numeri che si danno e che piacciono molto, no? Come abbiamo detto prima, come si è detto prima su tutti i risultati, però alla fine di una carriera un giocatore si ricorda per tutti gli slam che ha vinto e forse adesso per un'Olimpiade, perché ritengo che almeno dal mio punto di vista è che l'Olimpiade sta diventando sempre più importante anche per
0: Djokovic
1: i tennisti.
0: Ci ha pianto mezz'ora ed è un uomo adulto formato che aveva vinto tutto e siamo rimasti tutti esterrefatti nel vederlo in lacrime come un bambino, no?
1: Sì, perché poi per un tennista, almeno io ricordo i miei tempi, io avrei voluto giocarle le Olimpiadi, non le potevo giocare ed era una cosa che mi è mancata moltissimo, per cui non è che uno voglio dire, siccome consideravano il tennis un professionismo e quindi a noi non ci mancava, a noi ci mancava e come, era, voglio dire, probabilmente una delle cose più importanti, per cui alla fine di una carriera i conti si fanno sugli slam che hai vinto, su un'Olimpiadi se la ritieni importanti, poi sì, poi puoi andare a contare anche tutti i Master 1000
0: e 1000 già l'ha vinti tutti in maniera precoce,
1: però,
0: quindi,
1: dire, però quando andiamo a parlare di Nadal, quando andiamo a parlare di Federer, quando andiamo a parlare di Djokovic, di Murray, di questi giocatori qui, beh, andiamo a vedere, poi facciamo il conteggio degli slam e il più forte di tutti continua a rimanere Djokovic perché è quello che ha vinto più slam di tutti. Ecco, quindi insomma gli slam sono importanti, per cui è chiaro che la programmazione poi nel caso specifico quando ne hai vinti tanti di Master 1000, insomma, la fai con un pochino più di attenzione,
0: di selezione tra virgolette, esatto.
1: Certamente, per cui trovo che abbia fatto molto bene voglio dire a prepararsi per questo slam senza voglio dire troppe partite o senza partite diciamo sulla schiena, anche perché gli slam i master adesso durano 2 settimane, per cui 2 settimane prima di uno slam poteva arrivare con 4 settimane di partite, perché certo. Poi parliamo di giocatori che arrivano in fondo, non di giocatori che perdono il primo o secondo turno.
0: No, l'ha detto anche Zverev, proprio questo, ha detto sì, voglio cercare su entrambi i campi, però un mese e mezzo in America qui mi ammazzerà praticamente, esatto. Metaforicamente parlando, quindi ha perfettamente colto nel
1: A Parigi comunque Yannick ha un pochino è arrivato a un certo punto che era stanco, perché aveva giocato tantissimi tornei, tanti master 1000, quindi insomma, poi io non lo so se è stata quella la ragione, perché poi ha fatto delle analisi per cui certamente non sappiamo esattamente cosa ha avuto, però certamente arrivi che sei un po' consumato, su certo. Questo non c'è dubbio, e se ci tieni a vincere uno slam è meglio che non arrivi troppo consumato.
0: Sì, assolutamente. Questo, poi su quell'episodio resta solo la frase sibillina: abbiamo capito cosa è successo, poi c'è giustamente anche quell'impenetrabile segreto e rispettabile da parte nostra, perché è giusto che rimanga una cosa interna. A proposito di segreti, anzi per meglio dire di misteri, prima di salutarla Corrado Barazzutti, perché poi le voci si inseguono, si rincorrono, quando passano le settimane non si capisce, senza sfera di cristallo perché quella non ce l'ha nessuno, ma Alcaraz che cos'ha? Perché poi si comincia anche un po' a romanzare attorno, sì, il polso, e poi si parla anche di altri problemi, insomma.
1: Vabbè, di Alcaraz praticamente non sappiamo niente, perché almeno io non sono riuscito a capire bene, se non un problema al polso, dopo Barcellona, ha giocato la finale a Monte Carlo, vinto il primo turno a Barcellona, il giorno dopo, il secondo turno, ha detto male al polso, da lì non ha più giocato. Certo, non c'è un referto, non abbiamo visto, almeno io non so voi, non so i media come, ma non si è visto niente, non si è visto voglio dire o non hanno fatto nessun tipo di dichiarazione di quello che effettivamente nello specifico ha questo polso Alcaraz. Quindi sì, rimane un infortunio del quale noi sappiamo ben poco. Poi naturalmente quando si sa poco e quando c'è un'assenza così lunga
0: e quando il personaggio è di livello mondiale, comincia tutto, insomma, una trafila di varie di chiacchiericcio.
1: Esatto, esatto, la, comunque voglio dire, ormai con i social tutti si divertono a come dire, pensare a storie, a inventarsi delle storie, quindi insomma quello che posso dire è che mi auguro che Alcaraz comunque insomma possa riprendersi il prima possibile da questo infortunio al polso. Ma per, ecco, per lui naturalmente, perché è un grandissimo campione,
0: ma anche per Sinner, poi, secondo
1: per
0: me
1: lo spettacolo, ecco, sì. Per lo spettacolo, per il tennis, perché comunque la rivalità Sinner-Alcaraz fa molto molto bene al circuito, tant'è vero che sono un po' preoccupati tutti di questo fatto no, che comunque Alcaraz manchi, perché certo, voglio dire, se no un pochino si appiattisce tutto, ecco.
0: Assolutamente,
1: quindi,
0: ma io penso che sia, ripeto, nell'interesse stesso di Yannick avere il suo principale antagonista da sfidare, poi non c'è classifica, non c'è discorso che tenga naturalmente, quindi, e poi è patrimonio, questo dualismo è patrimonio insomma questa epoca della racchetta, senza ombra di dubbio, così esatto. Come è stato patrimonio e lo resta ovviamente per sempre Corrado Barazzutti. Siamo andati un po' lunghi, ma io volevo interrogarla un po' su varie cose, quindi
1: no
0: ma quella è la colpa, è sempre mia, del conduttore. No sono io che mi perdevo piacevolmente con le sue osservazioni, ma riproporremo ovviamente, andremo a rinnovare questo piacere se vorrà su Radio 1. Buon tennis e un grande abbraccio a lei.
1: Grazie, un abbraccio a tutti voi, grazie
0: davvero a Corrado Barazzutti. Allora io direi, con Danilo Gionta e con Sergio Ciani nella parte tecnica, andiamo direttamente a Onda Verde con gli aggiornamenti sul traffico e la viabilità, poi sarà cronaca sportiva in diretta, perché inizieremo a seguire le ultime finali di questi europei di nuoto in vasca a Parigi, e dunque si faranno i conti e i bilanci definitivi. A tra pochissimo, Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: 18:29, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla traforo del Monte Bianco ci sono code al confine di Stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia, tempi di attesa un'ora circa. Traffico intenso sulle strade del nostro paese in direzione nord. Sono infatti scattati i primi rientri dalle vacanze degli italiani. Sulla A12 abbiamo code per incidente tra Genova Est e l'allacciamento con la 7. Sulla 7 code alla barriera di Milano. Sulla 8 code per un veicolo in avaria tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Siamo sulla 1, la Firenze-Roma, code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord. Sulla Roma-Napoli, code per 5 km per un altro incidente avvenuto tra Anagni e Colleferro, sempre in direzione nord, dunque in direzione della capitale. Sulla 1, diramazione Roma-Nord, code per 2 km tra la 1 e Castelnuovo di Porto. Siamo nei dintorni della capitale. Sulla A14 coda a tratti tra Forlì e la 1, ancora coda a tratti tra Teramo e Val Vibrata. Statale 17, tratto chiuso per un incendio tra Navelli e Prato La Peligna. Siamo in Abruzzo, e sempre in Abruzzo sulla via Tiburtina Valeria, tratto chiuso per un altro incendio tra Corfino e Popoli. Sulla 30 code alla barriera di Salerno e rallentamenti vengono segnalati sulla A2 tra Lauria Nord e l'allacciamento Salerno-Avellino in direzione nord. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Domenica Sport.
0: E ci associamo al buon viaggio per chi ci sta ascoltando in auto e naturalmente ben ritrovati all'ascolto di Domenica Sport. Giusto il tempo di dire che per quanto riguarda la Coppa Italia, nella prima gara in corso di questo pomeriggio serata del primo turno, il Frosinone è andato in vantaggio 1-0 sulla Juve Stabia. Siamo al 25esimo e proprio pochi minuti fa ha segnato il georgiano Gvernadze, ma in questi istanti si apre l'ultima sessione di finali degli europei di nuoto a Parigi. Ci sono in palio altri 7-9 titoli in tutto, in uno non ci sarà l'Italia, poi ci sono ovviamente le staffette, ci sono almeno tre carte preziosissime, però ovviamente il quadro assieme è già al primo risultato che maturerà tra pochissimo, perché si comincia con la velocità pura come ieri, anche oggi con noi per aggiornamenti costanti in tempo reale la nostra Manuela Collazzo. Buonasera, buon pomeriggio ancora, ben trovata.
5: Buon pomeriggio Guido, ben trovati. Subito blocchetto di partenza, pronti via, perché c'è il primo italiano impegnato in quest'ultimo giorno di finali a Parigi ed è, ci auguriamo, può essere una sorpresa, Giovanni Guatti, ingegnere di Udine, 23 anni, però si allena a Firenze. Gran bella sorpresa, ha ottenuto l'ingresso in finale, la sua prima finale in vasca lunga, lui che ha avuto ottimi risultati in corta. Ovviamente sono altri i favoriti di questa finale dei 50 stile, poi faremo il quadro completo di tutto il programma di giornata, mentre si va a concludere con Guatti che è ultimo e Korniev che è battuto in questa sfida e dunque
0: l'ucraino
5: Shermet ha toccato davanti a tutti, ha battuto Korniev che è andato un po' calando in questi europei, aveva cominciato benissimo, Guatti ha chiuso all'ultimo posto e non ci aspettavamo che potesse in qualche modo fare la grossa sorpresa in questa finale, che comunque vantava e vanta interpreti di assoluto livello. In ogni modo, lui che era stato oro nella staffetta 4x50 stile l'anno scorso agli europei in vasca corta e anche nella 4x50 stile mista, si prende l'esperienza di una finale,
0: già la finale
5: comunque
0: era
5: di altissimo
0: comunque
5: livello,
0: un risultato di grande prestigio, 21-83, quindi leggera controprestazione rispetto al tempo che gli ha permesso di accedere alla finale, 21-7. Milak fuori dal podio, anche questa mi sembra, insomma,
5: Milak fuori dal podio, lui che diciamo un classe 2000, ma comunque dall'esperienza ormai notevole. Sheremet, Korniev, Barna, questo dunque il podio con Guatti ultimo, e dunque archiviata questa prima finale, ne aspetta a breve un'altra e qui davvero ci
0: la
5: giochiamo carte importanti, sì, perché cominciano a entrare in acqua i big, e parliamo di Benedetta Pilato nella sua gara i 50 rana, la gara che l'ha consacrata al mondo quando aveva appena 14 anni a Gwangju 2019, quell'argento sorprendente della ragazzina di Taranto che ha già vinto il bronzo nei 100 rana a Parigi, che peraltro nei 50 e bronzo mondiale in carica a Roma 2022, parliamo degli ultimi europei cui l'Italia ha partecipato, è stata argento nei 50, vinse invece i 100, mentre i 50 rana li ha vinti a Budapest, sempre parliamo di europei, nel 2021, è stata anche campionessa del mondo, è stata anche primatista mondiale, è l'azzurra che ha centrato il miglior tempo d'ingresso in finale. Benedetta Pilato, se guardiamo poi l'età, 21 anni, sembra invece come dire una veterana, ma davvero ha cominciato giovanissima, e in questa finale si è garantita il titolo forse di favorita. Nuoterà accanto a Ruta Meilutite, lei che proprio le strappò il primato mondiale, Ruta Meilutite che è stata oro a Roma 2022 proprio davanti a Benedetta Pilato, bronzo mondiale in carica, lo abbiamo detto, ha destato una grandissima impressione Benedetta Pilato sia nelle batterie, peraltro ieri in batteria era stata l'unica a scendere sotto i 30 secondi, anche in semifinale molto bene, quindi diciamo che potremmo prevedere sulla carta un testa a testa Meilutite Pilato, molto in una gara così corta, dipenderà dalla partenza, anche dal modo in cui la Pilato riuscirà a distendersi poi nei 50 metri e dunque capiremo se Benedetta Pilato riuscirà a confermarsi in quella che è stata da sempre la sua gara. Oro record del mondo 5 anni fa, vediamo se Benedetta Pilato riuscirà a tornare sul tetto d'Europa. Viene da tanti cambiamenti, da un anno per questioni extrasportive non semplicissimo, da Taranto si era spostata a Torino, da Torino si è spostata a Roma. Forse a Roma con Nozzolillo ha trovato la sua dimensione, ha cambiato tanto, ha avuto delle vicissitudini anche lontane dalle vasche che insomma in qualche
0: estate,
5: modo che
0: diciamo,
5: riportano alla scorsa estate dopo
0: però,
5: i mondiali di Singapore, dopo peraltro medaglia comunque ottenuta, archiviamo e archiviata quella situazione. Benedetta Pilato ha superato quel momento e adesso è pronta a riprendersi quella che è da sempre la sua gara, nonostante sia poi cresciuta nel tempo anche nella doppia distanza, ottenendo dei risultati notevoli. Buono il tempo di reazione, lei che tra l'altro ha una potenza abbastanza notevole ed evidente a dispetto anche di un'altezza non eccessiva, una linea piuttosto simile tra le azzurre, tra le atlete più quotate. Meilutite contro contro Pilato,
0: testa testa,
5: questa sembra essere il testa a testa, ed è argento, Meilutite, oro, crediamo per un centesimo.
0: Sì, un centesimo.
5: E Benedetta Pilato deve accontentarsi della medaglia d'argento, se così possiamo dire. I tempi li andiamo a controllare, non sono notevolissimi, comunque Pilato ha un centesimo dall'oro,
0: sì.
5: Comincia comunque così con un argento questo ultimo giorno di finali a Parigi, forse un po' attesa Benedetta Pilato, magari anche per la sensazione proprio di essere in qualche modo anche tra le favorite della gara. Non è stata una gara velocissima, dobbiamo dire, in termini
0: tempi,
5: di prestazioni.
0: No, ha perso proprio, guarda, l'ultimissima bracciata praticamente, a parte che un centesimo non è neanche quantificabile a livello visivo, però aveva avuto un'ottima frequenza a metà vasca portandosi avanti, seppur in maniera impercettibile. Il monitor di servizio che ci aiuta ci mostra davvero le ultime due bracciate, l'impressione è che fosse avanti ancora nelle ultime due bracciate, è semplicemente una questione di arrivo, che poi in un 50 non è poco, non è un dettaglio, anzi fa appunto la differenza. Tra l'altro mettiamoci anche il 29,95 della McSherry, quindi 3 centesimi il podio praticamente, 93, 94 e 95. Ma
5: tutte
0: il
5: raccolte
0: 50 è
5: lì, peraltro finisce come era finito a Roma 2022 con Ruta Meilutite che è riuscita a battere Benedetta Pilato, ma davvero di un nulla. Se ricorderai, dopo il quarto posto a Parigi Benedetta Pilato era comunque particolarmente sorridente,
0: sì.
5: Perché diceva un quarto posto va comunque in ogni modo anche legato all'andamento della gara, festeggiato per così dire, e non sappiamo oggi come potrà reagire dopo questo oro sfumato per un centesimo. Forse stasera Benedetta Pilato si aspettava qualcosa di più.
0: Ma almeno dalle immagini di servizio che vediamo, col suo proverbiale sorriso, poi ci sarà modo per capire, per analizzare anche le sue valutazioni. Comunque alla voce contabilità, un po' un carico che mi autoassumo, ricordiamo
5: Bravo,
0: anche che la sedicesima medaglia per l'Italia, il quinto argento complessivo, non è un dettaglio, perché è chiaro che poi si faranno anche i conti sul medagliere, che soltanto relativamente alle gare in vasca vedono gli azzurri e le azzurre alle spalle della Gran Bretagna, ma non per numero complessivo di medaglie, semplicemente per il peso specifico tra virgolette. Infatti questo, chiamiamolo mancato oro, ma non mi piace molto come espressione della Pilato, potrà avere un peso perché la Gran Bretagna ha un oro in più dell'Italia in questo momento. C'è anche però, visto che oggi abbiamo chiacchierato con Chiara Pellacani e con Tommaso Marconi, il conteggio complessivo degli europei delle discipline acquatiche al di là del nuoto in vasca, e lì il primato al momento è piuttosto saldo come numero di medaglie, 38-39 anzi, con questa addirittura, e anche lì testa a testa ancora con la Gran Bretagna per quanto riguarda le medaglie d'oro, che sono 12 a testa. La carta ce l'abbiamo già pronta subito quasi, certo qui il podio insomma va valutato, e poi la disciplina tecnica per eccellenza, quella più varia in assoluto, insomma a te la parola Manuela.
5: I 200 misti uomini, e qui c'è la nostra garanzia Alberto Razzetti, che è andato già a medaglia in questi europei a Parigi, argento nei 400 misti ieri, lo dicevamo, quarto nei 200 farfalla con il record italiano che purtroppo per lui non è bastato per salire sul podio. Nei 200 misti è stato anche bronzo mondiale a Doha 2024. È una finale comunque ricca di talento, a partire dal bicampione in carica e bronzo mondiale l'ungherese Kosh. A Razzetti a Roma fu argento in quegli europei, a proposito di numeri formidabili per i nostri colori. C'è poi il britannico Litchfield, già bronzo nei 400 misti, e poi il russo Borodin, che ha vinto l'oro proprio nella distanza doppia. Insomma, la concorrenza è alta. Poi tra l'altro Alberto Razzetti, così come Thomas Ceccon, sarà impegnato anche nella staffetta mista, perché ne parleremo più tardi, Guido, ma cioè, ci sono i cambiamenti nella formazione, e Calagliassi la 4% mista al maschile, evidentemente dopo il terzo tempo d'ingresso vuole Cesare Butini conquistare una medaglia in una staffetta che ha comunque tradizione per l'Italia. L'Italia al femminile, lo ricordiamo, al miglior tempo d'ingresso in finale con un'altra stratosferica prestazione a dorso,
0: esatto,
5: di Sara Curtis. Anche tra le donne ci sono dei piccoli cambiamenti, ma davvero davvero minimi. Tornerà Benedetta Pilato in vasca nella frazione run al posto di Lisa Angiolini. Intanto è partita la finale. Razzetti può costruire una bella frazione a Delfino, lui che è dotato proprio a farfalla di una buona di una buona qualità, anche se ha fatto rispetto ai suoi canoni un pochino di fatica forse nella prima vasca. Quinto, adesso gli toccherà il dorso, deve gestire sia dorso sia rana, e poi può scatenarsi nella frazione a stile, e vediamo quel che riuscirà a combinare. Intanto dopo
0: la gara velocissima con Costa, che sta imprimendo un ritmo forsennato davvero,
5: Kosh, Gonzales e poi Scott. Razzetti qualche difficoltà nella frazione a dorso, ha perso posizioni, settimo. Adesso c'è la frazione a rana, un'altra frazione in cui l'azzurro deve tenere Kosh sempre davanti. D'altra parte lui si è specializzato nel dorso, anche se nasce mistista, e dunque un cliente molto molto scomodo. Razzetti nella frazione a rana paga qualcosina, crediamo ancora, mentre Kosh è sempre in testa davanti a Gonzales e Scott. Quinto l'azzurro, vediamo se riuscirà a recuperare qualcosina nella frazione a stile, per capire se Alberto Razzetti potrà in qualche modo tentare di acciuffare almeno il terzo posto, perché
0: per il terzo
5: primo e secondo sono già stabiliti, e crediamo Kosh è attaccato dallo spagnolo Gonzales Ribera, riesce a farcela. Razzetti chiude al quinto posto, e dunque Scerbakov è terzo, Razzetti quinto, dunque Razzetti quinto nei 200 misti, e si chiude così questa finale con Kosh, l'ungherese accreditatissimo alla vigilia, che riesce a conquistare l'oro, mentre Razzetti anche come riscontro cronometrico credo non abbia, rispetto al suo stesso record italiano,
0: è 1.56.60, non lontanissimo, 21, sì, non lontanissimo, e questo dà l'ulteriore riprova di una gara veramente molto veloce, peraltro con un record del mondo juniores del russo Scerbakov, che ha chiuso al terzo posto.
5: Kosh con il record dei campionati,
0: quindi voglio dire, livello assolutamente inattaccabile, avrebbe dovuto migliorare il primato italiano per provare a insidiare il podio Alberto Razzetti, per cui finale davvero di alto profilo. E archiviamo comunque questo quinto posto con un rientro finale, perché è davvero riuscito a dimezzare la distanza che poi l'ha tenuto lontano dal podio per i primi tre quarti di gara, almeno dalle immagini del monitor.
5: Difficile la gestione a dorso e a rana, poi nello stile ha provato a ricucire lo strappo con qualche difficoltà Alberto Razzetti, lo aspettiamo però nella staffetta. Ti dicevo delle staffette, ci sono le formazioni, abbiamo forse qualche minuto per parlarne. Intanto ci sarà prima quella femminile poco dopo le 20, e e dunque l'Italia che stamane era in vasca con Sara Curtis a dorso, Benedetta Pilato a rana, Anita Gastaldi nello stile farfalla e Emma Virginia Menicucci nello stile libero, è quasi la stessa, entra Pilato al posto di Angiolini nella frazione a rana, mentre ti dicevo cala l'asso, gli assi dobbiamo dire, Cesare Butini nella 4% mista, confermati Martinenghi e D'Ambrosio rispetto a stamane, e entrano poi Ceccon e Razzetti appunto al posto di Lamberti e Busa, dunque davvero pezzi da 90 nella 4% mista al maschile.
0: Anche perché comunque c'era un terzo tempo di qualifica che non è male, primo tempo ovviamente per la stessa staffetta mista al femminile, forte appunto di quel 58 e 75 impressionante di Sara Curtis, solo noi provavo a spiegarlo in precedenza facendo un quadro di riepilogo, nelle staffette solo la prima frazione omologabile come record individuale, ovviamente in virtù del fatto che c'è una partenza standard non lanciata come avviene invece per le frazioni successive, visto che le cose vanno avanti anche poi nella Coppa Italia, che tra poco andremo a seguire, correggimi se sbaglio, un altro 200, ma in farfalla al femminile con Paola Borrelli, allora dico in poche battute che Frosinone arrotonda in maniera sensibile 3-0 sulla Juve Stabia dopo che Vernazzi hanno segnato anche Cichella e Raimondo. Parliamo di partite del primo turno del tabellone della nostra Coppa Nazionale, siamo adesso al 41esimo del primo tempo, Frosinone 3 Juve Stabia 0, la vincente sfiderà la vincente di Sassuolo Cesena in campo invece domani alle 18:30, e poi c'è un quadro odierno che andrà avanti con altre tre partite, sono quattro al giorno, il tutto è cominciato l'altro ieri, venerdì 14 si è giocato ieri, si giocherà ancora domani e oggi il programma prevede Genoa-Ascoli che è iniziata da poco, da un quarto d'ora, ancora 0-0, quindi non davamo aggiornamenti per questo motivo, Verona-Entella alle 20:45, Lazio-Mantova alle 21:15. Dalle staffette che saranno dopo le 20 all'immediato nella vasca di Parigi con la quarta finale delle 9 rimanenti ancora in questo ultimo pomeriggio di gare, due farfalla, ieri abbiamo seguito insieme, no, la semifinale con una positiva sorpresa per quello che ha fatto Paola Borrelli con il stesso tempo.
5: È un campionato in crescendo per lei, la campionessa italiana dei 200 farfalla, prima di questa finale agli europei dei grandi, diciamo così, per lei competizioni giovanili, 21 anni di Milano e con ottimi risultati, certo è una finale complicata, c'è per esempio la campionessa dei 200 misti e dei 400 misti, l'irlandese Ellen Walsh, ci sono atlete dall'esperienza superiore a livello internazionale rispetto a Paola Borrelli, è comunque una finale particolarmente giovane perché tutte le atlete sono classe 2000 e dunque è una bella finale da vedere, lanciata verso il futuro. A proposito delle staffette miste di cui parlavi tu, c'è anche da aggiungere che la finale al maschile è davvero ricca perché ci saranno tutte le più forti, dunque sarà tutta da seguire, ma soprattutto sarà importante che ogni frazionista faccia il proprio compito perché davvero si annuncia una finale di altissimo livello. Intanto comincia la finale dei 200 farfalla per la nostra Paola Borrelli, come ricordavamo finali con tutti italiani tranne i 400 stile al maschile, mentre nei 400 stile al femminile abbiamo Simona Quadarella, collezionista di ori ma anche instancabile, lei che proverà a conquistare la medaglia anche nei 400 stile dopo aver dominato 800 e 1500. Dopo la frazione la prima a Delfino, Paola Borrelli è seconda, dunque molto bene. In semifinale era passata un pochino più velocemente, però è comunque in linea con quello che aveva fatto nella semifinale di ieri, ora deve in qualche modo riuscire a confermare quello che di buono ha fatto fin qui. La Macchines è di fianco a lei ed è al momento leader della finale, comincia adesso la frazione a dorso, terza perché è stata superata nel frattempo da Abac, però in qualche modo
0: la seconda frazione
5: resta non
0: più o meno lì, ha perso qualcosina,
5: resta lì però cerca in qualche modo di tenere la posizione e comunque lotta per il podio la nostra 21enne milanese, e sperando che possa reggere anche nel finale, conoscendo le altre atlete. Ha perso adesso qualche posizione, fuori dal podio al momento, quarta, e sta per concludersi la gara con Paola Borrelli che perde ancora forse qualcosina e potrebbe non riuscire a chiudere vicino al podio, anzi, perché è in ritardo adesso la nostra azzurra e sicuramente chiuderà fuori dal podio. Sesto posto momentaneo per il momento, va a chiudere davanti a tutte le macchine, poi la Bach, poi la Cabañez-Garzas, e la Borrelli chiude in sesta posizione, proprio come aveva, diciamo, ottenuto il tempo d'ingresso, forse non lo so, ma la qualificazione sì, si è forse migliorata rispetto a quello che aveva fatto
0: di
5: ieri.
0: Decimi circa, pagando forse modo. Comunque un avvio forte, devo
5: esatto,
0: dire.
5: Esatto, ha pagato un avvio forte, non è poi riuscita a reggere rispetto alle avversarie, rispetto alle rivali, e in ogni modo sesta Paola Borrelli. Diciamo che finora non ci sono state le sorprese che invece avevano caratterizzato la serata di ieri, con Anita Gastaldi soprattutto, e per adesso c'è la certezza comunque di Benedetta Pilato, che si conferma nella sua gara nonostante per appena un centesimo sia stata battuta dalla rivale di sempre, potremmo dire, Meilutite. E poi sono arrivati il quinto posto di Alberto Razzetti nei 200 misti, il sesto di Paola Borrelli nei 200 farfalla, gara vinta dalla britannica McInnes davanti alla danese Bach, la spagnola Cabañez-Garzas in terza posizione, bronzo, sesta, ricordiamo, Paola Borrelli. E dunque archiviamo anche questa gara, 200
0: questa prima
5: farfalla.
0: Parte di finale, anche perché poi il programma andrà avanti con il GR1 che andrà regolarmente in onda, e daremo i riferimenti per seguire, tra l'altro con puntualità, grazie a te Manuela Collazzo, due delle più importanti finali, anche per il valore e per le chance che abbiamo al maschile e al femminile. E primi flash, come dire, frammenti di dichiarazioni di Benedetta Pilato, gioia, contentezza, senza particolari recriminazioni, un po' nel suo carattere, un po' nella sua esperienza, nonostante appunto, come dicevi bene, l'età comunque giovane veterana, un po' capisci che un centesimo per un centesimo la prendi o la perdi, la medaglia d'oro in questo caso, visto che parliamo comunque di un ottimo argento, per cui è stata davvero la gara decisa proprio con le unghie letteralmente dell'arrivo, perché forse lei era ancora davanti alla Meilutite prima del tocco, ma è stata preceduta appunto di un centesimo. Comunque soddisfazione per questo argento nei 50 rana. Ti chiedo di ricordare in poche battute il programma che seguirà, aggiungendo che poi durante il GR1 sarai presente, come, perché due dei principali appuntamenti arriveranno, se non ci saranno ritardi nel programma, proprio durante l'ampia edizione del giornale radio che è in arrivo, e sono, credo, i staffetti a parte, che pure promettono bene, però dal punto di vista individuale i più pesanti del pomeriggio serata.
5: Ancora Big in Vasca, intanto avremo anche la cerimonia di premiazione dei 50 rana, dopodiché durante il GR1 aggiornamenti sulla finale di Thomas Ceccon, 100 dorso, crediamo una delle finali più attese, primatista del mondo, campione olimpico, la sua gara, cercherà l'acuto a Parigi dopo che ha conquistato il bronzo nel 200 dorso, peraltro con record italiano. Poi accennavamo a Simona Quadarella, la finale dei 400 stile, con la Quadarella che ha già vinto 800 e 1500 a Parigi e che chissà proverà a replicare la tripletta d'oro che già le era riuscita a Glasgow e Budapest. E poi la chiusura, il gran finale dopo le 20 con le staffette 4% mista, maschile e femminile, grosse aspettative. Diciamo che Big in Vasca e attese dalle staffette, possiamo ancora dire la nostra nell'ultima giornata di gare e di finali a Parigi.
0: Assolutamente. Allora, per quel che riguarda Manuela Collazzo, appuntamento all'interno del GR1, l'abbiamo detto chiaramente. Per quanto riguarda noi di Domenica Sport, poi dopo il GR1 sarà una fase un po' meno densa dal punto di vista degli appuntamenti, ma magari faremo un breve riepilogo, riapriremo una mini finestra sull'atletica ascoltando qualche voce, ma dopo le 20 ovviamente ancora con te Manuela Collazzo, proprio per le due staffette miste che di certo seguiremo in diretta. Sarà quello il gran finale di questi europei di nuoto a Parigi. Janet Jackson, Hoops Now, credo che possa essere possibile, come mi fa ovviamente notare Danilo Gionta. Poi arriva l'informazione del GR1 e poi ovviamente ancora con voi con Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
2: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
3: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
1: Bella idea, dottor Scotti.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Europei di nuoto, Pilato d'argento per un centesimo, tra poco in acqua Ceccon e Quadarella. Atletica, ultima serata della rassegna continentale con gli azzurri che provano a conquistare il medagliere in casa della Gran Bretagna. Italiani aggrediti a Barcellona, un 21enne in coma farmacologico, il padre del ragazzo, l'unica cosa importante è che si svegli. Colpo al museo, rubati i capolavori di Antonello da Messina. Il ministro Giuli, sconcerto e dispiacere. Focus del GR1 sul mercato di furti e falsificazioni delle opere d'arte. Grecia, incendi sull'isola di Salamina vicino ad Atene, 2 morti, fatti allontanare centinaia di residenti e turisti dalle spiagge. Fine settimana di Ferragosto, previsto bollino rosso, ma niente controesodo. Il caldo allenta la morsa. Pioggia e sollievo al nord, rinviato il Palio di Siena per il maltempo. Irriducibili miti, Renato Zero svela il progetto degli ultimi 2 anni, un album di cover dedicato ad artisti e canzoni che sono stati i suoi punti di riferimento. L'annuncio via social. Buonasera da Sonio Ranges, sono ore di apprensione per un ragazzo del Trevigiano gravemente ferito in un'aggressione in Spagna all'uscita da un locale.
3: Era con un gruppo di amici Nicola Maggiotto, 21 anni, mercoledì notte all'uscita da un locale di Barcellona. Quello che poi è accaduto lo racconta suo padre Daniele.
4: È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare. E poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
3: Uno scontro con un gruppo di ragazzi del posto, al termine del quale il giovane di Asolo, in provincia di Treviso, ha riportato un grave trauma cranico. Ricoverato in ospedale in coma farmacologico e la prognosi è riservata. Nella colluttazione sarebbe poi rimasto ferito a uno zigomo, in modo non grave, un amico che aveva cercato di difendere Nicola. Gli aggressori, che sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo della polizia, sembra non avessero intenzione di rapinare i due ragazzi. Italiani ai quali non è stato sottratto nulla. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola. Per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
4: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
3: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Furto nella notte in un museo messinese dove sono state rubate 4 opere attribuite ad Antonello da Messina e caccia ai ladri.
5: Sarebbero entrati da un piccolo varco lungo la recinzione del museo, gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri

0: In fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno due dei pannelli del polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. Marisa Mercurio, direttrice museo regionale.
1: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente funzionanti.
0: Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero quattro custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia. Da Messina per il GR1 Maurizio Di Lucchio.
2: Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha espresso sconcerto e dispiacere per il furto al museo di Messina. Abbiamo chiesto a Giovanni Carlo Federico Villa, studioso di Antonello da Messina, quale sia il valore artistico delle opere rubate.
3: Opere assolutamente iconiche, opere capaci di farci capire quanto Antonello da Messina sia stato uno dei maestri essenziali della nostra storia e della nostra civiltà. Opere che non hanno un mercato perché conosciute universalmente, e quello che è avvenuto è veramente un atto di violenza contro la cultura europea per opere che erano sopravvissute, nel caso del polittico, al terremoto drammatico di Messina.
2: Tra furti e falsificazioni, il mercato illegale delle opere d'arte in Italia è sempre molto florido.
4: Difficile calcolare quanto vale il mercato delle opere trafugate in Italia. Un punto di riferimento però è l'attività del reparto dei carabinieri, che si occupa della tutela del patrimonio artistico e culturale del nostro paese. Numeri impressionanti. Nel 2025 sono stati recuperati quasi 85.000 beni manufatti, un numero in crescita, come purtroppo anche quello dei furti, soprattutto nelle chiese, più 45%, ma anche in musei e pinacoteche, più 21%. Ammontano a circa 1.300.000 le opere sottratte illegalmente, cifra a cui fa da contraltare il valore di 73 milioni di euro di opere recuperate. Soltanto dagli Stati Uniti sono stati rimpatriati 337 tra reperti archeologici e documenti di archivio. Un altro mercato purtroppo florido è quello dei falsi, oltre 4.000 quelli scoperti e sequestrati lo scorso anno, un business che vale 300 milioni di euro, il settore archeologico quello più colpito da ladri e trafficanti. Fabio Comini, GR1.
2: In Calabria una donna è morta dopo essere stata brutalmente picchiata nel Cosentino. Il compagno l'avrebbe abbandonata in fin di vita davanti all'ospedale.
5: Chi frequentava il bar che Ornella Forastefano gestiva a Trebisacce con i propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto. Cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Matvelai, 42 anni di origini albanesi, fermato al porto di Bari questa mattina dopo un vero e proprio inseguimento da parte delle forze dell'ordine, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46enne la notte scorsa, ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. I sanitari hanno cercato di rianimarla, ma le gravissime fratture non le hanno lasciato scampo. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Forastefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era invece già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Trebisacce, Michele Cervo, GR1.
2: Una 19enne ha denunciato di essere stata violentata in una discoteca a Milano. La giovane è stata soccorsa in stato di shock da un passante in una zona della Movida.
6: I carabinieri stanno cercando di dare un nome all'uomo ripreso dalle telecamere all'interno del locale. Lo si vede insieme alla ragazza che denuncerà di essere stata violentata a fine serata, una volta appartatisi nel privé della discoteca dove nessuno li poteva osservare. Lui è appena conosciuto e più grande di lei. Milano Corso Como, le 5 di domenica mattina. Dopo essere riuscita ad allontanarsi, la 19enne chiede aiuto a un passante che chiama i carabinieri e il 118. Si segue la procedura. La ragazza viene portata in ambulanza alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso, esami medici ma anche sui vestiti. L'identikit, un quarantenne con accento dell'Europa dell'Est, ora ricercato. I video della sorveglianza riprendono il prima e il dopo, il resto è da ricostruire. Sono state raccolte anche le testimonianze di chi era nel locale, parecchia gente per la serata di Ferragosto, in una delle zone di Milano dove la vita notturna sfocia spesso nella cronaca. Da Milano, Alessandro Franzi per il GR1.
2: E anticipiamo la pagina di sport, andiamo a Parigi all'ultima serata degli Europei di nuoto, appena iniziata la finale dei 100 d'orso con Thomas Ceccon, Manuela Collazzo.
7: Thomas Chacon, il primatista del mondo, il campione olimpico impegnato nella gara che lo ha consacrato a livello internazionale. Gli avversari sono pericolosissimi, la gara sta per cominciare, abbiamo il tempo allora di riepilogare quel che è accaduto nei 50 rana. I big in vasca stasera a Parigi, Benedetta Pilato, argento per appena un centesimo dietro alla lituana Ruta Meilutite, Pilato McSherry racchiusa in due centesimi, questo è stato il podio dei 50 rana, ma Benedetta Pilato ha detto non recrimino, ho fatto quello che potevo, va bene così, sono felice, e questa è la sua seconda medaglia a Parigi dopo il bronzo nei 100 rana. Nel frattempo i monitor di servizio inquadrano il primatista del mondo e campione olimpico Thomas Chacon, che a Parigi ha già conquistato un bronzo nei 200 dorso e che prova a confermarsi tra i migliori al mondo nella gara che è la sua gara, ribadiamo, primatista del mondo e campione olimpico in carica proprio a Parigi 2 anni fa. Tutti in linea i migliori, con Chacon che deve guardarsi anche tra gli altri da Christou, ma Chacon alla virata dei 50 è in prima posizione, 25-16 per lui. Si apre, comincia dunque la seconda vasca, è un testa a testa tra Chacon e gli avversari, ma Chacon riesce a mantenere la posizione, prova ad accelerare, un testa a testa come a Roma 2022 con il greco Christou, arrivo tirato, Chacon è secondo dietro a Christou. Christou argento, Chacon argento, e dunque il greco si conferma campione d'Europa per un centesimo. Thomas Chacon, medaglia d'argento, proprio come Benedetta Pilato era stata medaglia d'argento nei 50 rana. Non finisce qui il programma dell'ultima serata di finali a Parigi, perché fra poco sarà in vasca Simona Quadarella nei 400 stile. A voi la linea.
2: E noi torneremo a collegarci con Parigi, ma alle 19:10 minuti arrivano le notizie dall'estero. Emergenza incendi in Europa, le fiamme attraversano il continente dalla Gran Bretagna alla Grecia, dove ci sono delle vittime.
8: Sono divampati quasi simultaneamente i due incendi sull'isola di Salamina, vicina ad Atene. I roghi hanno interessato l'est e il sud dell'isola, dove sono stati rinvenuti i corpi di due persone. Le fiamme si sono sviluppate nei pressi di frequentate zone balneari. Le autorità hanno evacuato centinaia di persone, hanno inviato 150 vigili del fuoco, 4 aerei, 6 elicotteri, 5 imbarcazioni per le operazioni di spegnimento e soccorso, e lottano contro il più grande incendio nella storia del Belgio, i 250 pompieri inviati nella regione delle Hautes-Fagnes, al confine con la Germania. Le fiamme hanno divorato 3.000 ettari di bosco, 2 villaggi sono stati evacuati. I tentativi di domare le fiamme sono ostacolati dalla conformazione del terreno, dal rapido mutare dei venti. È stato attivato il meccanismo della protezione civile europea. Olanda e Repubblica Ceca hanno inviato degli elicotteri, la Svezia 2 aerei. In Francia, nel sud-ovest, è stato arginato l'incendio nelle Landes, ma il rogo non è domato né in via di spegnimento, affermano le autorità locali. In Gran Bretagna, le squadre di soccorso stanno cercando di domare 14 roghi. Nel Galles meridionale e anche in Spagna, in Aragona e in Andalusia, divampano 2 grandi incendi ancora fuori controllo. Alla Spegna de Rigolos le fiamme hanno divorato 11.200 ettari di bosco e il perimetro dell'incendio è di quasi 58 chilometri. Il rogo minaccia gli antichi monasteri del complesso di San Juan de la Peña. Enzo Arcieri, GR1.
2: In Indonesia è salito a 53 morti e 135 feriti il bilancio delle vittime del terremoto nell'isola di Flores. Almeno 5.000 gli sfollati, mentre si ripetono le scosse di assestamento. La Farnesina è impegnata nell'assistenza di circa 700 turisti italiani. Ora la guerra in Ucraina, attacchi su entrambi i fronti. Kiev lancia centinaia di droni verso Mosca, la Russia bombarda diverse città. La corrispondente.
7: Nella notte il sindaco di Kiev avverte la popolazione. La capitale sotto attacco missilistico, invita tutti a rimanere nei rifugi. Attacchi anche al mattino, a fuoco il mercato dei libri, colpita anche Kryvyi Rih, la città dove è nato Zelensky, qui la più grande acciaieria dell'est Europa, si ferma, centrata da un missile, ci sono morti e feriti. E intanto un drone viola lo spazio aereo della Romania, viene abbattuto da un caccia della NATO che dice potrebbe essere russo. La guerra non è più confinata al fronte, entrambi entrambi gli eserciti aumentano la pressione sulle città e le infrastrutture. E così stamattina a Mosca ci siamo svegliati scoprendo che degli 822 droni lanciati sulla Russia, 600 erano diretti proprio qui, sulla capitale. In fiamme la raffineria a Capotnia, uno dei quartieri sudorientali della città, e a Domodedovo un magazzino di prodotti farmaceutici e per l'ennesima volta Wildberries, l'equivalente di Amazon in Russia. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: La crisi nel Golfo Persico. L'Iran mette una taglia sui militari americani. $30,000 a chi cattura o uccide un soldato statunitense. Intanto Axios rivela che a maggio l'amministrazione Trump avrebbe aperto un canale segreto con i vertici dei Pasdaran attraverso la mediazione del presidente del Kurdistan iracheno. Raggiunto un memorandum d'intesa, poi naufragato. Restiamo in Medio Oriente. Gli Stati Uniti accelerano sul piano per Gaza, mentre il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa ha fatto visita a un villaggio cristiano teatro delle violenze dei coloni. Il corrispondente.
9: In Cisgiordania, per l'ottavo giorno consecutivo, gruppi di coloni hanno posto sotto assedio tre case a Qusra, all'interno delle quali sono intrappolati 15 palestinesi. Inutili finora i tentativi dell'esercito di allontanarli e di ripristinare acqua e luce, le cui condutture erano state tagliate dagli aggressori. Così come Qusra, anche l'antica città cristiana di Taib è stata dichiarata zona militare chiusa, con l'obiettivo di impedire ai coloni di farvi irruzione. Ma i coloni continuano a dare l'assalto a case e terreni per allontanare i palestinesi. Per questo è giunto a Taib il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pizzaballa, che, celebrando la messa nella festa dell'Assunta, ha assicurato ai fedeli che continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere per preservare la presenza cristiana. Intanto gli Stati Uniti seguono con preoccupazione la crescente tensione in Medio Oriente. L'inviato di Donald Trump, Kushner, ha incontrato al Cairo il capo di Hamas, Khalil al-Haya, rivela Axios, al quale ha chiesto di attuare l'impegno per il disarmo di Hamas a Gaza e al trasferimento dei poteri al governo tecnocratico palestinese previsto dal piano americano. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: E proprio alla popolazione palestinese Papa Leone ha rivolto il suo pensiero durante l'Angelus a Castel Gandolfo.
10: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
2: Ora l'atletica a Birmingham, tutto pronto per l'ultima serata degli europei. Italia a caccia della vittoria nel medagliere. L'inviato.
11: Adesso si può dire, anche se manca il finale, un'altra serata per gioire ancora. L'Italia difenderà il primo posto nel medagliere dall'assalto della Gran Bretagna nelle staffette nei 1500 donne. Ma il giudizio di Stefano May sulla nazionale vista a Birmingham non cambierà.
12: La migliore di tutti i tempi e sarà poco meno bella di quella di quest'altro anno. Come sempre, ogni anno la nazionale migliore di sempre.
11: L'atletica azzurra è costante nei successi, migliora nei suoi campioni Diaz, Batocletti, si rinnova Sofia Fiorini nella marcia, Scioli nell'alto e Tamberi è sempre lui. Dal centro di Birmingham sono arrivate altre due medaglie d'argento nella maratona da Pietro Riva e dalla prova a squadre femminile si sommano i tempi individuali. L'Alexander Stadium, casa moderna dell'atletica inglese, saluterà con Duplantis. L'Italia guarderà ancora i salti, la risaia Pechino, 3.000 siepi da vivere con i gemelli Zoglami e poi le staffette 4x400. A chiudere Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: E torniamo a Parigi, dove è in corso la finale dei 400 stile libero femminili con Simona Quadarella. Ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
7: E con Simona Quadarella che prova a conquistare un altro podio dopo i trionfi negli 800 e nei 1500, le avversarie sono sempre le stesse degli 800 e dei 1500, ossia le tedesche Gose e Werner, con Simona Quadarella attualmente in terza posizione ai 300 metri. Gose, Werner, Quadarella, il podio si deciderà tra queste tre atlete e sostanzialmente non sappiamo l'ordine, ma sarà lo stesso podio che abbiamo visto anche negli 800 e nei 1500 con i trionfi di Simona Quadarella, la campionessa romana, che ha nella distanza i 400 meno probabilità, meno possibilità rispetto agli 800 e 1500, ma adesso riesce alla virata dei 350 a superare la Werner e prova anche ad attaccare Isabel Gose in seconda posizione, Simona Quadarella, e lotta a tre per la prima, la seconda e la terza posizione. Il podio è decretato, il podio è stabilito, Simona Quadarella attualmente davanti a tutti e testa a testa con la tedesca, e Simona Quadarella riesce a superarla ed entrare così nella storia, nella leggenda, perché così si conclude con Simona Quadarella che vince anche i 400 stile, tripletta d'oro dopo gli 800 e 1500, record dei campionati per lei, tripletta storica come a Glasgow 2018, come a Budapest 2021, la mezzofondista più vincente d'Europa, undicesima medaglia d'oro per lei, davvero è anche il campionato europeo di Simona Quadarella. A voi la linea.
2: E torniamo allo sport, sempre ginnastica ritmica. Il mondiale di Francoforte si chiude con una medaglia per l'Italia. Sofia Raffaeli conquista l'argento al cerchio dopo il bronzo, con tanto di passo olimpico conquistato venerdì nel concorso generale. Agli europei di ginnastica artistica a Belgrado invece l'Italia chiude con l'argento nella gara a squadre alle spalle della Russia. E venerdì 21 agosto il Presidente della Repubblica Mattarella sarà a Taranto per la cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia parteciperà anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questo weekend di Ferragosto segna due cambiamenti del meteo e del traffico. Finisce l'ondata di calore e non c'è il controesodo.
13: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale, quella che ci voleva per abbattere l'ondata di calore con l'AFA. Da domani le temperature saranno più sostenibili, con graduale rientro nelle medie stagionali. Ma il sospiro di sollievo che verrebbe da tirare resta un po' a mezza via, perché dopo l'allerta per il caldo è arrivata quella per la pioggia. La protezione civile per lunedì l'ha estesa a 13 regioni da nord a sud, in previsione di rovesci e temporali come quello che oggi ha portato all'allunamento del Palio di Siena, rinviato a domani. Ma ormai l'abbiamo imparato, col cambiamento climatico il passaggio da troppo caldo a troppa acqua tutta in una volta è una costante. Sono cambiate anche le abitudini degli italiani. Niente più controesodo di Ferragosto, cioè il tutti a casa, tutti insieme. Si rientra scaglionati, tanto che ANAS conferma oggi un traffico intenso ma senza criticità, e stima un alto tasso di circolazione diluito tra lunedì e giovedì con 34.700.000 spostamenti. Donatella Gori, GR1.
2: E la pioggia è stata la causa del rinvio a domani, tempo permettendo, del Palio di Siena.
14: Ancora un palio rimandato per maltempo a Siena, in Piazza del Campo, poco prima delle 14. È cominciato a piovere, l'acquazzone è durato un'oretta, rendendo impraticabile la pista di tufo. La sindaca Nicoletta Fabio, dopo la riunione con i capitani delle contrade, ha deciso il rinvio di 24 ore, come già accaduto per la carriera dello scorso 2 luglio. La bandiera verde è stata quindi esposta alle trifore di Palazzo Pubblico, annunciando così a contraddio ai turisti il rinvio. La sicurezza di cavalli e fantini venne prima di tutto. Il capitano della contrada della Chiocciola, Alessandro Maggi.
15: Non possiamo rischiare l'incolumità della cavalli e dei fantini. Abbiamo votato all'unanimità 10-0, insomma, happy.
14: Domani tutto riprenderà da dove si è interrotto oggi, poco prima delle 17, l'ingresso in Piazza del Campo del corteo storico. A seguire, alle 19, l'uscita di 10 cavalli dall'entrone di Palazzo Pubblico, meteo permettendo. Negli ultimi anni sono registrati vari rinvii del palio a causa del maltempo. Siena, Iuri Guerranti, GR1.
2: Chiudiamo con la musica. Senza preavviso a mezzanotte Renato Zero ha pubblicato una nuova canzone, Si può impazzire, cover di un successo dei primi anni 60. Farà parte di un album tributo ai classici della musica internazionale.
16: Le mie radici stanno prendendo forma. Vuoi saperne di più? Azzarda.
17: Renato Zero ha letta la curiosità dei fan, ma tranne la data di uscita, le informazioni fondamentali ci sono già tutte. Irriducibili Miti sarà una raccolta dedicata al grande pop internazionale. Ultimo tassello, Si può impazzire, rilettura di Don't Make Me Over, composta da Burt Bacharach e cantata in origine da Dionne Warwick.
18: Si può impazzire, non dirmi che fanno fuori l'amore.
17: Avviato nel 2024, il progetto include già 8 canzoni. Senza alterare le melodie, Zero ne riscrive i testi secondo la propria sensibilità.
18: La rabbia e la crudeltà e adesso in gabbia.
17: Un pantheon di classe, da Elton John a Bob Marley, Elvis e Louis Armstrong, passando per classici come Ed Lester, resa celebre da Etta James e Aretha Franklin. Nei solchi di queste canzoni, rivela Zero, ho voluto depositare la mia anima.
18: Ovunque vedo te.
17: Francesco Riccardi, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Stefano Catini e Massimiliano Mattia. Da Sogno Orange, un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona.
2: Un dottore della legge lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? La domanda posta a Gesù risponde ad una questione del tempo, non senza una punta di malizia. La questione era il numero eccessivo di comandamenti che si erano accumulati via via, 613 divieti di cui 325 obblighi e 248 impegni. Insomma, uno per ogni giorno ed uno per ogni parte del corpo, secondo le conoscenze scientifiche del tempo. Ma c'è dell'altro, e cioè il solito tentativo di incastrare il giovane rabbi di Nazareth, che però non si lascia intimidire e ne approfitta per chiarire il rapporto tra l'amore di Dio e quello del prossimo. Dunque puntualizza Gesù, il primo comandamento è quello intorno a Dio e il secondo, che è simile, riguarda l'uomo. L'uno è specchio dell'altro. Ma viene da chiedersi perché amare Dio è il primo e amare il prossimo è il secondo comandamento. Anzitutto perché, come ha scritto un poeta, Dio è una virgola, non un punto fermo. La virgola rimanda a qualcosa in più, manda avanti il discorso, lascia aperta la possibilità di comunicazione. Il punto chiude il discorso, mette un termine alla discussione, ferma il dialogo. Sì, Dio è una virgola e ama le domande. In secondo luogo, Dio è il primo comandamento perché sottrae l'amore del prossimo all'essere semplicemente uno sforzo volontaristico legato alla spontaneità ed evita di chiudersi nella polarità io-tu, sempre a rischio di violenza, di assorbimento dell'altro. Se viene prima Dio è perché solo chi si sente amato da Lui e non gettato in questa avventura che è la vita avrà la forza di essere magnanimo, grato e fiducioso.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Domenica Sport.
6: Sono in questo momento le 19:26 minuti e noi siamo di nuovo in vostra compagnia su Rai Radio 1. Domenica Sport, sempre ben trovati da Guido Ardone al microfono, e torno anche a salutare Sergio Ciani che garantisce la messa in onda con Danilo Giunta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Sessione serale della nostra lunga diretta, andremo avanti fino alle 23 e di qui a tre quarti d'ora circa torneremo a raccontare, anzi cominceremo per quanto riguarda la giornata di oggi, le ultime otto finali degli europei di atletica leggera a Birmingham, con l'invio Daniele Fortuna, con un medagliere davvero prezioso per gli azzurri, con le due medaglie che sono arrivate in mattinata dalla maratona individuale maschile a squadre femminile, ma quello è un capitolo che si riaprirà tra poco. Rispetto a quanto è accaduto di buono o addirittura di ottimo nella vasca di Parigi negli ultimi minuti, beh, su quello siete informati perché abbiamo seguito in tempo reale con Manuela Collazzo all'interno della GR1 tutte le novità nella altrettanto ultima serata di gare, pomeriggio serata di gare per quanto riguarda il nuoto in vasca nella rassegna continentale. Ma da Manuela ritorneremo tra pochissimo per riepilogare, per un bilancio ancora parziale se volete, perché mancano ancora due finali, tre per essere precisi, ma due che riguardano i colori azzurri con le staffette 4% mista femminile, prima e maschile poi, e le aggiorneremo ovviamente in diretta. E allora aggiungiamo anche qualche elemento rispetto al tabellone di Coppa Italia, quindi alla voce calcio, perché intanto le cose sono andate avanti e anche in maniera significativa nelle due partite che sono in corso. Andiamo a ricucire un po' il quadro. Frosinone Juve Stabia, siamo al quarto d'ora della ripresa, anzi quasi ventesimo minuto del secondo tempo. I padroni di casa Ciociari conducono 3-1 in virtù delle reti realizzate, ne avevamo dato conto.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. L'Italia non si ferma agli europei di nuoto e fa incetta di medaglie, lo avete sentito nelle nostre radiocronache. Simona Quadarella conquista l'oro nei 400 stile libero, 4 gli argenti, Ceccon nei 100 dorso e Pilato nei 50 rana, entrambi a un centesimo dal titolo, e le due staffette 4% miste, le donne battute nel finale dalla Gran Bretagna, gli uomini secondi dietro alla Russia. La cronaca caccia i ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della città siciliana, 3 tavole del Polittico di San Gregorio e le tavolette bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere, sentiti anche i custodi che avrebbero ignorato l'allarme. Sconcerto del ministro Giulia sul valore delle opere, lo studioso Giovanni Carlo Federico Villa.
2: Opere assolutamente iconiche, opere capaci di farci capire quanto Antonello da Messina sia stato uno dei maestri essenziali della nostra storia e della nostra civiltà. Opere che non hanno un mercato perché conosciute universalmente, e quello che è avvenuto è veramente un atto di violenza contro la cultura europea per opere che erano sopravvissute, nel caso del Polittico, al terremoto drammatico di Messina.
1: Un pedone è stato investito e ucciso sulla statale Domiziana a Castelvolturno, nel Casertano, a travolgerlo un mezzo pesante il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. La vittima non è ancora stata identificata, il corpo è stato poi colpito da altre auto, una vettura è finita fuori strada e 2 donne sono rimaste ferite. È in coma farmacologico il giovane della provincia di Treviso, aggredito all'uscita da un locale in Spagna.
3: Era con un gruppo di amici, Nicola Maggiotto, 21 anni, mercoledì notte all'uscita da un locale di Barcellona. Quello che poi è accaduto lo racconta suo padre Daniele.
4: È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare, e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
3: Uno scontro con un gruppo di ragazzi del posto, al termine del quale il giovane di Asolo, in provincia di Treviso, ha riportato un grave trauma cranico, ricoverato in ospedale in coma farmacologico e la prognosi è riservata. Nella colluttazione sarebbe poi rimasto ferito a uno zigomo, in modo non grave, un amico che aveva cercato di difendere Nicola. Gli aggressori, che sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo della polizia, sembra non avessero intenzione di rapinare i 2 ragazzi italiani ai quali non è stato sottratto nulla. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola. Per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
4: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
3: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Le notizie dall'estero: in Medio Oriente 8 paesi, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita e Turchia, accusano Israele di ostacolare il piano americano per Gaza e chiedono un intervento di Washington. Intanto, secondo i media, Jared Kushner ha incontrato i vertici di Hamas per sollecitarne il disarmo e la rinuncia al governo della striscia. Domani l'incontro con Netanyahu. Fiamme vittime in diversi paesi europei. Sull'isola greca di Salamina, vicino ad Atene, 2 persone sono morte negli incendi che hanno raggiunto anche alcune abitazioni, mentre sono in corso delle evacuazioni. In Belgio, bruciati oltre 27 chilometri quadrati di territorio, 14 roghi sono attivi in Galles. In Spagna è morto un soldato impegnato nello spegnimento di un incendio in Aragona. Di nuovo in Italia con l'Etna, nuova intensa attività esplosiva dal cratere Voragine. Il tremore vulcanico è segnalato in risalita, su valori molto alti, dal sistema di monitoraggio dell'INGV di Catania. L'allerta volo al momento resta arancione, monitorato lo spazio aereo. Il grande rientro dalle vacanze si fa ancora attendere, nessuna particolare criticità per ora su strade e autostrade. Il traffico aumenterà da domani a giovedì con oltre 34 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS. Cambierà anche il tempo: in arrivo piogge, temperature in calo, prima al nord e poi al centro-sud. Allora sentiamo le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Il cambio di passo arriverà tra giovedì e venerdì, quando una perturbazione porterà una diminuzione drastica delle temperature, ma anche precipitazioni piuttosto intense. Si torna con le temperature nelle medie del periodo sulle regioni settentrionali già da giovedì, su quelle centrali da venerdì. Il sud invece dovrà ancora aspettare.
1: E noi ci fermiamo qui.

0: Prossimo GR1 è alle 22, adesso la linea torna a Domenica Sport. Buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
1: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano.
2: Rai Radio 1 Sport.

porta un posto e segnati sti nomi. Lo scavventura è sentimentale, nati in un angolo della città.

0: Di questi europei di atletica andiamo al GR1, abbiamo atteso un minuto per completare il racconto dei 3.000 siepi, 0-0 tra Lazio e Mantova al 45esimo, quasi alla fine del primo tempo, Coppa Italia, sempre avanti il Verona 2-1 sulla Virtus Entella, giornale radio e poi l'ultima ora con voi per gli europei di atletica e non soltanto, con tanti aggiornamenti da studio, tra pochissimo Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22 e 1.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. L'Italia brilla agli europei di nuoto e fa incetta di medaglie, 43 in tutto. Nell'ultima giornata Simona Quadarella conquista l'oro nei 400 stile libero, 4 invece gli argenti. Thomas Ceccon nei 100 dorso e Benedetta Pilato nei 50 rana, entrambi beffati per appena un centesimo. Secondo posto anche per le due staffette 4% miste, le donne battute nel finale dalla Gran Bretagna, gli uomini preceduti dalla Russia. Stati Uniti, una persona è morta e altre 4 sono rimaste ferite in una sparatoria durante un concerto al Charles Young Park di Lexington in Kentucky. I feriti, 2 adulti e 2 minorenni di 14 e 4 anni, non sono in pericolo di vita. La sparatoria è avvenuta vicino a un evento elettorale del governatore Andy Beshear. Nessun arresto per ora, al momento la polizia esclude ulteriori minacce. È in coma farmacologico Nicola Maggiotto, 21 anni di Asolo, nel Trevigiano, aggredito all'uscita da un locale a Barcellona. Il giovane, in vacanza con 8 amici, secondo il racconto di un testimone, sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e poi aggredito da un gruppo di ragazzi. La famiglia ha presentato denunce e le autorità spagnole indagano. Il femminicidio di Amendolara, in provincia di Cosenza, ha fermato l'uomo accusato di averla picchiata a morte e abbandonata davanti all'ospedale. Incredulità tra i conoscenti della donna.
3: Sono rimasto sotto shock, conoscendo la proprietaria e i figli, diciamo una persona molto gentile.
4: Chi frequentava il bar che Ornella Forastefano gestiva insieme ai propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto, cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, di 42 anni, di origine albanese. Fermato al porto di Bari dalla polizia di frontiera dopo una vera e propria caccia all'uomo, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46. Ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Forastefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari, che coordina le indagini. Da Trebisacce, Michele Cervo per il GR1.
2: L'incendio al carrello di trasporto dei bagagli in pista all'aeroporto di Milano Malpensa. A causarlo non un problema di surriscaldamento di batteria al litio, come ipotizzato in un primo momento, bensì probabilmente un cortocircuito al mezzo che aveva appena scaricato i bagagli dei passeggeri arrivati da Londra con un volo British Airways. Due giovani schermidori italiani sono stati assolti dall'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un atleta minorenne per un episodio del 2023 a Chianciano Terme.
5: Impossibile provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il consenso non ci fosse. E questo è il nucleo delle motivazioni con cui il giudice del Tribunale di Siena, lo scorso maggio, ha assolto Emanuele Nardella e Lapo Jacopo Pucci dall'accusa di violenza sessuale di gruppo perché il fatto non sussiste. La presunta vittima, Fernanda Herrera, schermitrice anche lei, all'epoca dei fatti minorenne. Secondo il giudice, la notte del 5 agosto 2023 a Chianciano Terme non era in condizione di vulnerabilità perché in un video delle telecamere di sorveglianza si vede camminare sulle proprie gambe e saltare sulle spalle di Nardella, lungi quindi dall'essere incosciente. Le sue dichiarazioni, inoltre, non sono state considerate credibili perché a un'amica, il giorno dopo, aveva confidato che quei rapporti non erano avvenuti contro la sua volontà e non c'erano state forzature. Ilaria Boiano, di Rete Nazionale Differenza Donna.
6: Invece di approfondire la dinamica dei fatti partendo dal vissuto della persona offesa, il processo finisce

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Finale di medaglia agli europei di atletica di Birmingham. Larissa Iapichino d'oro nel salto in lungo, 7 metri al primo tentativo, un centimetro più dell'inglese Sawyers. Oro anche per l'Italia nella 4x400 uomini con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati davanti alla Gran Bretagna. Bronzo per la 4x400 donne e argento per Pietro Riva nella maratona.

0: 400 stile e 4 argenti, tra cui Cecone e Pilato. Ora la politica estera, Medio Oriente, Hamas chiede al Board of Peace, l'organismo voluto da Trump per Gaza, di costringere Israele ad accettare il piano di pace. La richiesta dopo l'incontro in Egitto tra il leader del movimento, Khalil al-Ahya, e Jared Kushner, inviato del presidente americano. Secondo il sito di informazione Axios, Hamas ha confermato l'impegno al disarmo e alla smilitarizzazione della striscia. Domani Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu. Escalation nella guerra in Ucraina con una pioggia di droni sulla Russia e nuovi attacchi su Kiev. Mosca sostiene di averne abbattuti 1500, 600 dei quali diretti verso la capitale, almeno 12 le vittime complessive nei raid. Un F-18 spagnolo della NATO ha inoltre abbattuto in Romania un drone che secondo l'alleanza sembra essere russo. Sul fronte diplomatico, Francia, Germania e Regno Unito lavorano a un formato europeo per i futuri negoziati. Ora la cronaca, un gruppo di italiani aggrediti a Barcellona in Spagna, in coma farmacologico un giovane della provincia di Treviso.
1: La rissa è scoppiata all'uscita di un locale di Barcellona tra due gruppi di ragazzi che stavano passando la serata insieme. 9 i feriti. Ad avere la peggio un giovane di 21 anni, Nicola Maggiotto, trevigiano di Asolo, ricoverato in terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico per le conseguenze di un colpo alla nuca. Ferito in modo più lieve anche l'amico che ha provato a difenderlo. Abbiamo raggiunto il padre del ragazzo, Daniele Maggiotto, che si trova in Spagna.
2: Erano assieme a questo gruppo che poi è nata tutta questa situazione. È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito e sta dormendo, è stabile. Adesso andando avanti cercheranno di vedere se possono o non possono, per il modo che si svegli. L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
1: Andrea Tornago, GR1.
0: Emergenza incendi in diverse aree d'Europa, alimentati da siccità, caldo e venti. In Spagna un soldato è morto durante le operazioni di spegnimento in Aragona, dove le fiamme hanno bruciato 16.600 ettari e costretto oltre 1.000 persone a lasciare le proprie case. 2 morti anche a Salamina in Grecia, dove sono in corso evacuazioni. Situazione critica inoltre in Belgio, Francia e Croazia, dove sono state arrestate 4 persone sospettate di avere appiccato alcuni roghi. In Venezuela è di almeno 3 morti il bilancio delle piogge che hanno colpito la capitale Caracas nella notte tra sabato e domenica. Tra le vittime 2 giovani di 16 e 17 anni sono stati travolti da un'alluvione. Una donna di 49 anni è invece morta a causa del crollo di un muro. Gravi inondazioni in diversi quartieri, dichiarata l'allerta per la protezione civile e vigili del fuoco. E torniamo in Italia, vacanze, c'è chi parte dopo Ferragosto. Boom di passeggeri all'aeroporto Galilei di Pisa. Ascoltiamo alcuni di loro nel servizio di Cristina Benedetti.
3: 5 giorni in Sicilia, tempo bello, mare bello, cibo buono.
4: E Alghero, una bella vacanza ce la siamo guadagnata, dai.
5: Un piccolo trolley o più di un bagaglio, uno sguardo all'orario dei voli e poi tutti in fila all'imbarco. L'Italia fa le valigie e va in ferie. Chi può scappa verso mete più fresche per sfuggire all'implacabile anticiclone.
6: Creta, speriamo che là sia un pochino più fresco.
7: Andiamo in Albania, c'è un po' più di fresco rispetto all'Italia.
5: Affollatissimo l'aeroporto di Pisa dopo un luglio dal record. Oltre 700.000 i passeggeri transitati, più 5,7% rispetto allo stesso mese del 2025. Chi va, chi viene, non solo mare. Quando le strade si svuotano, a rapire lo sguardo è la grande bellezza. Piazza dei Miracoli, presa d'assalto fin dal mattino.
8: Per questa emozione.
9: Rai Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Nel nuoto 5 medaglie con il trionfo di Quadarella nei 400 stile. I complimenti della Premier Meloni. La vacanza a Barcellona finisce in tragedia. 21enne di Treviso picchiato fuori da un locale e in coma farmacologico. Il padre decisive le prossime ore. Colpo al museo di Messina e caccia ai ladri, rubati 4 capolavori dal valore inestimabile. L'allarme ignorato dai custodi. Il ministro Giuli sconcerto e dispiacere. Gaza, pressing americano sul piano di pace. Kushner incontra Hamas e chiede il disarmo. Oggi faccia a faccia con Netanyahu. Dal caldo record ai temporali arrivano pioggia, grandine e calo delle temperature. Allerta gialla in 13 regioni. Un ragazzo annegato nel lago di Como. L'Odissea di Nolan.

0: Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano lo sport con il trionfo italiano agli europei di atletica a Birmingham e agli europei di nuoto a Parigi. Agli azzurri i complimenti di Giorgia Meloni per gli straordinari successi. Ogni medaglia, ha scritto la Premier su X, racconta anche un'Italia che sa vincere e che non smette mai di crederci. Cominciamo dai successi nell'atletica, l'Italia prima nel medagliere anche grazie alle gare dell'ultima giornata. Larissa Iepichino, meraviglioso oro nel lungo, poi la staffetta 4x400 maschile, l'inviato.
1: All'ultimo metro per 3 centesimi l'Italia chiude con l'oro in attesa per questo bellissimo nella 4x400 maschile. Era il duello con la Gran Bretagna per la vittoria nel medagliere. Benati e Dobson fianco a fianco nell'ultima frazione. Il ragazzo romano ha resistito. Oro, mentre Larissa Iepichino ancora sorrideva in pista, ha vinto anche lei 7 metri al primo salto. Il podio in 3 centimetri, 6,99 la britannica Sawyers, 6,98 la francese Pakcha. 10 ori per l'Italia, 6 argenti e 6 bronzi. Con quello conquistato dalla 4x400 femminile, protagonisti Duplantis ha vinto nell'asta con un 6,10 per lui ordinario. Amy Hunt chiude con 4 ori, con quello nella 4x100 mista, nessuno come lei in un'edizione dell'Europeo nel quale la squadra più forte è stata quella italiana. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
0: Ed anche nel nuoto è stato un europeo trionfale per l'Italia. L'ultima giornata ha regalato altri successi azzurri. Una seppur strepitosa Simona Quadarella non è riuscita purtroppo a far vincere il medagliere.
2: 5 medaglie per finire, tra prestazioni di livello assoluto, anche un po' di rammarico, centesimi fatali, ma un futuro che sorride. Simona Quadarella, infinita, 3° oro a Parigi, 11° trionfo continentale, 3ª tripletta, nessuna come lei in Europa. Dopo 800 e 1500 vince pure i 400 stile, sempre battendo le tedesche Gose e Werner, grazie a un'ultima vasca imperiale. La gioia, anche la commozione di una campionessa che fa della costanza il suo punto di forza. Impressionante, lo conferma lei stessa. Thomas Jeccon, Benedetta Pilato, accomunati dal centesimo, quel centesimo che a entrambi ha fatto perdere l'oro. Uno nei 100 d'orso, brucia, ammette. L'altra nei 50 rana. È comunque un argento da celebrare dopo un anno complicato, dice la 21enne tarantina, che poi con le compagne della 4x100 mista si mette al collo un altro argento con il record italiano e con Sara Curtis che lima ancora il primato nazionale dei 100 d'orso. Giovane e di grande prospettiva la staffetta femminile. Si conferma quella mista maschile di un soffio preceduta dalla Russia. È d'argento. L'Italia in vasca saluta Parigi con 20 medaglie sommate alle altre discipline. Si arriva a 43. Manuela Collazzo, GR1.
0: Italia che fa il pieno di soddisfazioni anche nella ginnastica, nella ritmica. Il mondiale di Francoforte si chiude con l'argento di Sofia Raffaeli al cerchio, dopo che la 22enne marchigiana aveva già conquistato venerdì il bronzo nel concorso generale con tanto di pass olimpico. Agli europei di artistica a Belgrado invece azzurro ed argento nella gara squadre alle spalle della Russia. La cronaca sono ore di apprensione per Nicola Maggiotto, il 21enne originario della provincia di Treviso, rimasto gravemente ferito in un'aggressione all'uscita da un locale a Barcellona.
3: Adesso bisogna aspettare. Potrebbero volerci anche un paio di giorni per il risveglio di Nicola Maggiotto dal coma farmacologico e per valutare quindi le sue condizioni. Mercoledì notte l'aggressione violenta all'uscita da un locale a Barcellona, dove il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, era stato con 8 amici. Hanno incrociato un gruppo di ragazzi, tra loro parlano in inglese. Per ragioni ancora tutte da chiarire, la discussione poi degenera rapidamente. Quello che è accaduto lo racconta Daniele Maggiotto, il padre di Nicola.
4: È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
3: Nicola ha riportato un grave trauma cranico, la prognosi è riservata. A difenderlo nella colluttazione un suo amico rimasto ferito a uno zigomo in modo non grave. Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola, ma per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
4: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
3: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Il femminicidio di Amendolara in provincia di Cosenza è stato fermato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire per l'Albania il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni morta sabato notte per le percosse subite in una brutale aggressione. Il corpo della donna è stato trovato davanti all'ospedale

0: tre bisacce inutili tentativi di rianimarla. Il colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina. Caccia ai ladri che hanno trafugato quattro opere attribuite ad Antonello. Sconcerto e dispiacere espresso dal ministro della Cultura Giuli.
1: Sarebbero entrati da un piccolo varco lungo la recinzione del museo, gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le cinque tavole superstiti del polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno due dei pannelli del polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. Marisa Mercurio, direttrice museo regionale.
2: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente funzionanti.
1: Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero quattro custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia. Da Messina, per il GR1, Maurizio Di Lucchio.
0: Il traffico illegale di opere d'arte e reperti archeologici è un mercato che non conosce crisi e al quale si aggiunge quello delle falsificazioni.
3: I dati per l'Italia sono quelli forniti dall'attività del reparto dei carabinieri che si occupa della tutela del patrimonio artistico e culturale, anche se per Legambiente il fenomeno ha dimensioni molto più ampie. Nel 2025 sono stati recuperati quasi 85.000 beni e manufatti, dal valore stimato di 73 milioni di euro. I furti sono stati 307, in aumento, più 45% nelle chiese, più 21% in musei e pinacoteche. Il settore più colpito è quello archeologico. E secondo la banca dati dei carabinieri si ritiene che ci siano circa 1,3 milioni di opere d'arte reperti sottratti illegalmente in Italia e non ancora recuperati. A questo si aggiunge un altro florido mercato illegale, quello dei falsi. Oltre 4.000 quelli scoperti e sequestrati lo scorso anno, un business da 300-400 milioni di euro. Fabio Comini, GR1.
0: Rai Radio 1 a mezzanotte, 9 minuti, la pagina di Esteri a Ceuta, visita della ministra spagnola della salute, ancora proteste degli abitanti contro il governo di Madrid, mentre i migranti arrivati dal Marocco con l'ondata di fine luglio restano abbandonati a se stessi. L'inviato.
4: Hanno trovato la forza e la determinazione per gridare al governo spagnolo che non si arrenderanno. Vogliono il diritto d'asilo, ripetono in coro i migranti sulla spiaggia di El Trampolín, a Ceuta. Stiamo davvero male, dice lui, arrivato dal Marocco. La polizia non ci permette di muoverci da qui. Ci ripetono soltanto che dobbiamo andare via. La popolazione nell'enclave è stremata, soprattutto i medici e gli infermieri che cercano di tamponare una situazione sempre più critica. Lo hanno gridato in faccia la ministra della Salute, Monica Garcia, in visita a Ceuta. La ministra ammette che il sistema sanitario locale è sotto pressione, ma prova a rassicurare.
5: Hai un rischio.
4: Il rischio di epidemie per i migranti è moderato, per i residenti è basso, non c'è alcun collasso. Negli ultimi 15 giorni, sottolinea, sono stati assistiti 5.800 migranti. Adesso la vera emergenza non è negli ospedali, ma nei centri di accoglienza, dove bisogna garantire cibo, acqua e condizioni igieniche adeguate. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: Medio Oriente, 8 paesi musulmani, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Turchia, accusano Israele di aver ostacolato il piano di pace per Gaza. Ma la diplomazia sembra fare passi avanti con l'incontro al Cairo tra l'inviato di Trump, Jared Kushner, e i vertici di Hamas.
6: Qualcosa si muove verso il rilancio del processo di pace nella striscia di Gaza. Al Cairo, un incontro di alto livello, riferito dal sito Axios. Da una parte, l'inviato, nonché genero di Donald Trump, Jared Kushner, il direttore del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair. Dall'altra parte del tavolo, una delegazione di Hamas, guidata dal numero uno dell'organizzazione, Khalil al-Aya, con Khaled Meshal, esponente dell'ala più politica di Hamas. Obiettivo degli americani, ottenere un pieno e completo disarmo di Hamas per convincere gli israeliani a ritirarsi, poco alla volta, dalla parte occupata della striscia di Gaza. Hamas ha confermato l'impegno a consegnare le armi, ma chiede agli americani di costringere Israele ad accettare il piano di pace. Incontrerà il premier israeliano Netanyahu, che per ora quel piano l'ha rifiutato. Francesco Mincone, GR1.
0: Un lungo applauso ha accolto il nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamolo.
5: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
0: Stati Uniti-Iran, scade ufficialmente il termine di 60 giorni fissato dal memorandum, l'accordo firmato in Pakistan, per aprire la strada a una soluzione diplomatica del conflitto. Ancora stallo nelle trattative sullo stretto di Hormuz e sugli altri punti del memorandum. Teheran, intanto, mette una taglia sui soldati americani. Qualunque forza iraniana riesca a catturare o uccidere un aggressore americano riceverà una ricompensa di $30,000, ha dichiarato il comandante dell'esercito iraniano Atami. Nuovo messaggio su Truth di Donald Trump sulla Corea del Nord. Considerati i miei ottimi rapporti con Kim Jong-un, non mi fa piacere che gli Stati Uniti partecipano a manovre militari congiunte con la Corea del Sud. Trump annuncia di aver chiesto al segretario alla guerra Hegseth di ridurre la partecipazione americana alle manovre. Due giorni fa Trump aveva postato una sua vecchia foto con il leader nordcoreano commentando: abbiamo un grande rapporto. Attacchi incrociati Russia-Ucraina, ondata record di droni ucraini, quasi 1500 su Mosca e altri obiettivi russi, si contano 7 vittime, 8 morti ucraini negli attacchi russi su Kryvyi Rih, la città di Zelensky, e altre località, 8 morti al momento. Intanto sembra di origine russa, secondo fonti NATO, il drone abbattuto da jet spagnoli sui cieli della Romania. L'Europa alle prese con gli incendi. In Belgio si combatte contro uno dei più grandi roghi della storia del paese. Ancora fuori controllo le fiamme in Spagna, in Aragona, e incendi anche sull'isola greca di Salamina, vicina ad Atene. 2 i morti.
7: La Guardia Costiera greca ha svolto un ruolo chiave nell'evacuazione di centinaia di persone dall'isola di Salamina. Nelle operazioni di spegnimento, i due incendi divampati quasi simultaneamente in due aree costiere molto popolari e affollate, a est e a sud, dove sono stati trovati i corpi di 2 persone. 150 vigili del fuoco, 4 aerei, 6 elicotteri, le navi della Guardia Costiera, le imbarcazioni antincendio, i mezzi, gli uomini mobilitati per le operazioni di spegnimento e soccorso. E ancora lottano contro uno dei più grandi incendi nella storia del Belgio, i 250 pompieri inviati nella regione delle Hautes-Fagnes, al confine con la Germania. Le fiamme hanno divorato oltre 3.000 ettari di bosco. I vigili del fuoco sono riusciti a bloccare 2 fronti dell'incendio, che avanza però lungo un'altra direttrice. Alcuni villaggi sono stati evacuati. È stato attivato il meccanismo di protezione civile europeo. Olanda e Repubblica Ceca hanno inviato degli elicotteri, la Svezia 2 aerei. In Francia, nel sud-ovest, è stato arginato l'incendio nelle Landes, ma il rogo non è domato né è in via di spegnimento, avvertono le autorità locali. In Spagna è stato contenuto l'incendio in Andalusia, mentre fuori controllo il rogo divampato in Aragona alla Spegna de Rigos. Le fiamme hanno devastato 16.000 ettari di bosco e minacciano gli antichi monasteri del complesso di San Juan de la Peña. Enzo Arcieri, GR1.
0: Allarme ambientale negli Stati Uniti. 60 nuovi data center inquineranno quanto 27 centrali a carbone.
8: Postare un video, calcolare un percorso, interrogare un motore di ricerca. Ogni attività online produce dati che vengono trattati da server sempre più potenti, ospitati in strutture fisiche sempre più grandi, i data center. Oltre 11.000 al mondo, i principali si estendono per milioni di metri quadrati, consumano suolo, richiedono enormi quantità d'acqua per il raffreddamento, disperdono calore nell'atmosfera, ma soprattutto consumano energia. Il Financial Times calcola che le nuove 60 strutture che Amazon, Microsoft, Google e Meta stanno realizzando negli Stati Uniti potrebbero generare oltre 100 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all'anno, come 24 milioni di auto a benzina, 27 centrali al carbone. E sui combustibili fossili tornano a investire molte compagnie elettriche che servono questi data center per far fronte a una domanda che si impenna per l'uso dell'intelligenza artificiale. Domenico Laforenza, CNR.
9: Il consumo medio di una richiesta ChatGPT si aggirava intorno a 0,34 watt/ora, equivalente di una lampadina LED accesa per circa 2 minuti. Le richieste sono circa 2,5 miliardi, corrispondono al consumo medio giornaliero di oltre 115.000 famiglie italiane.
8: Francesca Fornario, GR1.
0: fine dell'ondata di calore e brusco passaggio ai temporali. Nel Lecchese un ventenne è morto nel lago di Como a Malgrate dopo essere finito in acqua durante un violento nubifragio. Le acque si sono improvvisamente agitate trasformando il lago in una trappola. Vani i soccorsi. Oggi sono 13 le regioni interessate oggi dall'allerta temporali da nord al sud, un cambiamento repentino legato anche al clima che cambia, spiega il climatologo Carlo Cacciamani.
10: Perché adesso è scattato l'allarme temporali?
11: Tanto più è caldo prima, tanto più l'atmosfera diventa instabile, quindi con l'eruzione di aria più fresca questa instabilità viene liberata e gli eventi temporaleschi come quelli preannunciati.
10: Comunque c'è chi dice che i temporali estivi ci sono sempre stati.
11: Sì, certamente, ma con temperature come succedeva negli anni 80-90 del secolo scorso, di 30 gradi, 31 gradi di massima, era un conto, con temperature dell'ordine di 38-39 gradi massimo come abbiamo in questo periodo è un'altra situazione, siamo in una situazione di pericolosità.
10: Infatti abbiamo imparato che piove tanta acqua tutta insieme.
11: Certo, noi abbiamo sempre più eventi molto rapidi e intensi, intervallati anche da lunghi periodi di totale mancanza di pioggia. Non ci dimentichiamo che mentre stiamo parlando di questi eventi ci troviamo con dei fiumi che sono quasi a secco, tipo il Po, che con questo nuovo clima passiamo da una condizione di rischio per caldo e estremo, con le conseguenze anche sulla salute dei cittadini, a condizioni di rischio e sembra un paradosso per eventi alluvionali.
10: Donatella Gori, GR1.
0: Disavventura a Milano Malpensa per i passeggeri di un volo British Airways proveniente da Londra. Dopo aver scaricato le valigie, il mezzo utilizzato per trasportarle ha improvvisamente preso fuoco sulla pista. Le fiamme, probabilmente provocate da un cortocircuito, sono state subito domate dai vigili del fuoco. Paura, ma nessun disagio per l'operatività dello scalo. Le vacanze non sono finite. Tutto esaurito sul lago di Garda con il ritorno dei turisti tedeschi e una forte presenza di visitatori dai paesi arabi.
12: La spiaggia di Limone sul Garda, da quest'anno bandiera blu, è una babele di lingue, dal coreano al cinese, dal francese all'inglese. Non male, dice un turista irlandese, mette un po' di crema per il sole.
13: Sembra di essere al mare e invece non lo siamo, siamo nel nord Italia.
12: Ma il centro dell'Alto Garda, dove sono ricomparsi gli arabi, è tornato dopo il Covid ad essere soprattutto un'enclave tedesca.
14: Ci fa piacere, il nostro caro tedesco che si è sempre trovato bene, che è sempre venuto 8-9 mesi sul Garda.
12: Novità degli ultimi anni, anche se può sembrare scontato, lo sfruttamento turistico del limone. La limonaia del Castel stacca 300.000 biglietti ogni anno. Il limone è protagonista di una miriade di negozietti spuntati nelle viuzze del centro storico.
15: Soprattutto è limonata, limoncino, crema al limone, gelati e altre cose.
12: Intanto Ferragosto da tutto esaurito e la stagione ormai si allunga senza problemi fino a novembre.
16: Per il GR1 Pierluigi Ferrari.
0: Controesodo posticipato per le partenze intelligenti nel weekend di Ferragosto. In molti hanno scelto di restare in vacanza e utilizzare l'auto solo per brevi spostamenti, rinviando il rientro a casa. Una scelta che allunga le ferie e lascia le città e i centri storici ancora semivuoti e fruibili, come succede a Parma.
17: Weekend di metà agosto, come tante altre città di pianura, Parma si svuota, ma non chiude le porte a chi resta e a chi la sceglie per una gita all'insegna di arte e cultura. Gran parte dei musei sono rimasti aperti anche nel giorno di Ferragosto e per tutto il fine settimana.
18: Questa è la cosa positiva. Di domenica il 16 non è semplice, però sono aperti.
17: Un'occasione per scoprire in tranquillità i tesori del complesso monumentale della Pilotta. Anche i musei civici del complesso di San Paolo hanno accolto i visitatori. Tanti ne hanno approfittato per scoprire i capolavori rinascimentali della Camera della Badessa, con le volte affrescate dell'Araldi e del Correggio.
19: L'Emilia Romagna mancava un po' nel panorama da vedere e abbiamo scelto Parma come meta, insomma, di questi tre giorni.
20: Non potendo magari andare fuori per le vacanze, tanto vale fare un giro e tornare a visitare appunto alcuni dei nostri luoghi più belli.
17: Gli spazi museali come punti di incontro e di svago, ma la scelta di tenerli aperti è dettata anche dai numeri dei turisti in città, anche stranieri.
21: Yes, we're from Sydney in Australia.
17: Parma, Maria Chiara Perri, GR1.
0: Un frammento dell'Odissea, considerato il più antico tra quelli finora conservati, torna a essere visibile al pubblico al Metropolitan Museum di New York, determinante l'interesse suscitato dal film di Christopher Nolan.
1: Il reperto, risalente al periodo tolemaico, è nuovamente esposto nella Galleria 162, sezione dedicata all'arte greca e romana, dopo un lungo periodo lontano dalle sale. Datato tra il 285 e il 250 a.C., realizzato in Egitto su papiro, uno dei materiali più utilizzati nell'antichità per la scrittura, conserva tre versi assenti dalla versione oggi considerata ufficiale del poema omerico. Secondo il curatore del Dipartimento di Arte Greca e Romana del MET, Sean Hemingway, la presenza dei tre versi potrebbe essere collegata alla tradizione orale del poema. I bardi infatti narravano a voce le vicende di Ulisse che potevano contenere aggiunte o variazioni. Il suo ritorno nella Galleria del MET è certamente legato al rinnovato interesse per il poema alla luce del successo mondiale del film L'Odissea di Christopher Nolan. This fragment is so interesting. Hemingway sui canali social del museo ha mostrato il reperto attraverso un video spiegando l'interesse per il frammento e offrendo una visione ravvicinata della preziosa testimonianza.
2: Aiutami a tornare a casa.
1: Il viaggio di Ulisse dunque non si è mai concluso. Aurelia Carafa, GR1.
0: Angelica Bove, tra le voci rivelazione del Festival di Sanremo 2026, che ha conquistato con Mattone il brano che stiamo ascoltando, il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla, parteciperà stasera alla 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, festival dell'alta costiera amalfitana. Dopo la sua esibizione seguirà quella di Maria Antonietta e Colombre. Credo che la felicità ce la prendiamo e basta. Anche i due artisti reduci dal debutto insieme tra i big dell'ultima kermesse sanremese con La Felicità e Basta si esibiranno ad Agerola nell'ambito dell'evento dedicato alla nuova generazione d'autore. Ce la prendiamo e basta, se abbiamo sete, abbiamo fame, siamo soli. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Fabio Cardinali e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
22: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
23: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 23 minuti sulla statale 24 del Monginevro. Ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto all'incrocio con Cesana Torinese. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Attenzione al vento forte sulla A32 tra Rivoli e Avigliana Ovest e poi sulla statale 120 dell'Etna ci sono rallentamenti all'incrocio per Randazzo a causa di un incidente. Concludiamo con l'allerta meteo diramato dalla Protezione Civile dalla tarda mattinata di oggi per le successive 12 ore si prevedono temporali su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
22: In collaborazione con il CIS.
24: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
25: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate, io sono Monica Sette e tra poco vado a collegarmi con un graditissimo ospite, direttore e fondatore di Economy, uno dei giornali più prestigiosi dell'economia e della finanza, Sergio Luciano. Direttore, buonanotte, grazie di aver accettato il nostro invito.
26: Buonanotte a te e a tutti e grazie per l'invito perché è un'opportunità preziosa veramente.
25: Noi siamo molto contenti. Senti, io vorrei partire proprio da te, da Economy, da quando hai deciso di fondare questo giornale dopo tanti anni di militanza nei quotidiani con ruoli apicali, importanti, ma cito solo alcuni per dire, La Stampa, La Repubblica, Il Giorno, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto tu decidi di metterti in proprio, come si dice, perché?
26: Perché ritenevo che ci fosse uno spazio di informazione qualificata e quindi utile per il pubblico che ha bisogno di capire l'economia, che non è tutto, in realtà io penso che tutti noi, tutti i cittadini di un paese democratico avrebbero un gran bisogno di capirne di più dell'economia, ma non tutti se ne rendono conto. Poi è anche vero che alcune categorie sociali ne hanno più bisogno delle altre perché lavorano in proprio sul mercato e sono più di tutte le altre esposte, queste categorie, alle variabili della cronaca economica, no?
25: Sì.
26: Chi vive di lavori impegnati, impegnativi e importanti, ma da lavoratore dipendente, per esempio, non ha determinati problemi di natura commerciale, fiscale, eccetera, che invece tipicamente capitano agli imprenditori, ai liberi professionisti, per esempio. Ecco, allora abbiamo pensato, un gruppo ristretto di, diciamo così, promotori, di farcela a stare in piedi come azienda editoriale in questo modo. E devo dire che sono passati 9 anni e siamo ancora qui, non abbiamo perso soldi, non possiamo lamentarci di questo e riteniamo che ci sia spazio per andare avanti. Attenzione, non è facile, perché la rete, che è il luogo dove tutti si informano, è un luogo dove dominano informazioni molto superficiali, che però è un po' abituato.
3: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano lo sport con il trionfo italiano agli europei di atletica a Birmingham e agli europei di nuoto a Parigi. La staffetta maschile 4x400 batte al photo finish la Gran Bretagna e regala all'Italia il medagliere dell'europeo di atletica. Vince anche Iapichino nel lungo. Nel nuoto 5 medaglie con il trionfo di Quadarella nei 400 stile. Complimenti della Premier Meloni. Ogni medaglia, scritto su X, racconta anche un'Italia che sa vincere e che non smette mai di credere. Stati Uniti-Iran, scade ufficialmente il termine di 60 giorni fissato dal memorandum, l'accordo firmato in Pakistan per aprire la strada a una soluzione diplomatica del conflitto. Ancora stallo nelle trattative sullo stretto di Hormuz e su altri punti. Intanto Teheran mette una taglia sui soldati americani. E rimaniamo in Medio Oriente. Hamas chiede al Board of Peace, l'organismo voluto da Trump per Gaza, di costringere Israele ad accettare il piano di pace. La richiesta dopo l'incontro in Egitto tra il leader del movimento Khalil al-Ahya e Kushner, l'inviato del presidente americano. Secondo il sito di informazione Axios, Hamas ha confermato l'impegno al disarmo e alla smilitarizzazione della striscia. Oggi Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu. E veniamo alla cronaca. In coma farmacologico Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo nel Trevigiano, aggredito all'uscita da un locale a Barcellona. Il giovane in vacanza con 8 amici, secondo il racconto del testimone, sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e poi aggredito da un gruppo di ragazzi. Il padre dice: sono decisive le prossime ore. Il femminicidio di Amendolare in provincia di Cosenza è stato fermato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire per l'Albania. Il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni morta sabato notte per le percosse subite in una

0: dal Museo Regionale della Città Siciliana. Tre tavole del Polittico di San Gregorio, la tavoletta Blifonte con la Madonna e il Cristo in Pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere. Sentite anche i custodi che avrebbero ignorato l'allarme. Sconcerto del ministro Giuli. Il meteo dopo il grande caldo.
1: Radio 1 Sport.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da svegliare.
1: Io lo so, tu lo sai.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, 8 paesi musulmani, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Turchia, accusano Israele di aver ostacolato il piano di pace per Gaza, ma la diplomazia sembra fare passi avanti con l'incontro al Cairo tra l'inviato di Trump, Jared Kushner, e i vertici di Hamas.
2: Qualcosa si muove verso il rilancio del processo di pace nella striscia di Gaza. Al Cairo, un incontro di alto livello riferito dal sito Axios. Da una parte, l'inviato, nonché genero di Donald Trump, Jared Kushner, il direttore del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair. Dall'altra parte del tavolo, una delegazione di Hamas, guidata dal numero uno dell'organizzazione, Khalil al-Aya, con Khaled Meshal, esponente dell'ala più politica di Hamas. Obiettivo degli americani? Ottenere un pieno e completo disarmo di Hamas per convincere gli israeliani a ritirarsi, poco alla volta, dalla parte occupata della striscia di Gaza. Hamas ha confermato l'impegno a consegnare le armi, ma chiede agli americani di costringere Israele ad accettare il piano di pace. Oggi Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu, che per ora quel piano l'ha rifiutato. Francesco Mincone, GR1.
1: Sul fronte Stati Uniti-Iran ancora stallo sull'apertura dello stretto di Hormuz mentre scadono i 60 giorni dell'accordo siglato in Pakistan per chiudere la guerra. Intanto da Teheran i militari mettono una taglia di 30.000 euro su ogni soldato americano catturato o ucciso. Passiamo al conflitto russo-ucraino, raid su entrambi i fronti, 7 vittime in Russia per un attacco ucraino su diverse città, un attacco record in cui Kiev ha usato circa 1.500 droni, 8 invece le vittime ucraine per il raid di Mosca. Intanto